0: A Radio Logos sono le ore 2 e 6 minuti.
1: Collegamento con Cristiano Online, questa sera da Colle Valdelsa, provincia di Siena, abbiamo Franco Liotti che ci tratterà il tema Un mese originale. Buon ascolto.
2: Ok, ti ringrazio Corrado e ancora un caloroso saluto a te, a tutti coloro, tutti quelli che stanno lì nello studio, come anche ai carissimi che sono collegati via radio con Radio Logos. E Corrado ha già scoperto, fra virgolette, il trucco, era troppo facile in realtà, un mese originale. Ma se io vi dicessi quanti sono i mesi dell'anno, se ve lo chiedessi, sicurissimamente tutti quanti voi sapreste dirmi che i mesi sono 12 e avete perfettamente ragione. Però se vi facessi un'altra domanda, cioè quanti sono i mesi che sono di 30 giorni e quelli che sono di 31 giorni, probabilmente chissà quanti di voi sapreste anche dirmi esattamente quali sono questi mesi, perché mi ricordo, o meglio ho sentito delle volte una cantilena che imparavano una volta i bambini per dire per imparare quanti sono i mesi di 30 o di 31 giorni. Io, a dire la verità, non sono mai stato bravo a imparare le cose a memoria, non mi piace imparare le cose fra virgolette a pappagallo, e allora non ho mai imparato quella cantilena. Però se vi chiedessi, a chiunque lo chiederei, quanti mesi non hanno 30 o 31 giorni, ma ne hanno 28, e sicuramente tutti mi sapreste dire è febbraio. E quello è il mese veramente originale. Originale perché? Ma perché non c'è un altro mese che ha 28 giorni. Tutti ne hanno 30 o 31. Anzi, addirittura febbraio è super originale, perché non soltanto è di 28 giorni, ma ogni 4 anni si diverte ad allungarsi. E così da 28 giorni diventano 29. Vedete? È un mese originale, perché è diverso da tutti gli altri mesi. Qualcuno potrebbe pensare, vabbè, ma febbraio è originale perché, che vuoi? C'è carnevale, c'è la festa degli innamorati, perfettamente ragione. Però anche gli altri mesi hanno una loro particolarità, che so io, per esempio, dicembre è l'unico mese che c'ha il Natale, quindi la nascita del Signore Gesù. Gennaio è l'unico mese che c'ha l'Epifania, e vedi questo passo. Quindi l'originalità si perde. Invece febbraio è l'unico che può dire io invece ho 28 giorni e ogni 4 anni mi allungo e divento di 29. Quindi in questo febbraio veramente è originale. Però andiamo avanti su questa cosiddetta originalità. L'originalità di febbraio è dovuto per l'appunto a questa variabilità dei giorni da 28 a 29, e poi è l'unico mese che ha 28 giorni. La sua brevità, diciamo, perché in effetti normalmente 28 giorni, eccetto ogni 4 anni che diventa bisestile, la sua brevità mi fa ricordare poi un proverbio che così recitava: febbraio corto e amaro. Per quale motivo corto e amaro? Perché febbraio, benché è il più corto rispetto agli altri mesi dell'anno, è il mese che generalmente è il più freddo appunto dell'anno. Almeno io faccio riferimento alla mia esperienza. Ricordo quando ero ragazzo, quando ero giovanotto, che febbraio per me era il mese più freddo dell'anno. È in pieno inverno febbraio, per carità. Certo, qualcuno dirà giustamente, però da qualche anno, ad esempio in questo anno, febbraio ha delle temperature un pochettino più alte rispetto ad altri anni, ed è vero, e di questo è imputabile

0: questo cambiamento climatico che insomma stiamo vivendo. Poi un altro proverbio, perché ci sono tanti proverbi a dire la verità sul mese di febbraio, un altro proverbio dice febbraio, primavera di febbraio reca sempre qualche guaio, perché se a febbraio la temperatura, come dire, sale un po' tantino, che succede? Che le piante cominciano a germogliare, a prepararsi per produrre i frutti e poi magari avviene una gelata, ma di quelle che veramente fanno battere i denti e allora le piante... come dire, abortiscono quei germogli che avevano già prodotto. Comunque sia, la brevità di febbraio in qualche maniera lo rende dolce lo stesso per questi motivi che dicevo. Ma come dire, il fatto che febbraio sia corto e amaro è dovuto al clima che, come dicevo, in febbraio soprattutto è particolarmente freddo. Qualcuno giustamente dirà, meno male che febbraio è corto, perché sennò sai che brividi avremmo se fosse ancora più lungo. Però febbraio, nonostante la sua brutta fama che si porta appresso di essere corto, amaro e freddo, da molte persone è visto anche come il mese dell'amore. Eh sì, perché ricorderete, oggi ne abbiamo 15, ma ieri che giorno era? Era il 14 di febbraio. E il 14 di febbraio, come è ricordato? È ricordato come la festa degli innamorati, quindi qualcosa di simpatico, di piacevole, di bello. E allora io mi sono posto una domanda: chissà quanti di noi, quanti di voi avremmo detto a nostra moglie o a nostro marito, alla nostra fidanzata o al nostro fidanzato, ti amo, ti voglio bene. Però provate a dirlo in altre lingue. Io ho fatto una piccola ricerca, qualcosa lo sapevo già, a dire la verità. Ma dire in francese ti amo, se la mia pronuncia è corretta, si dovrebbe dire je t'aime. Ma in inglese invece si dice I love you. Però, e qui andiamo nelle difficoltà. E in greco come si dice? Io l'ho trovato. Come si dice? Si dice se agapò. Se la pronuncia è corretta, su questo ho i miei dubbi se la mia pronuncia è corretta. Ma che so, per esempio, in Sud America, in diversi paesi sudamericani, ho trovato che si dice eu te amo, sempre se la pronuncia è corretta. E in spagnolo te quiero. Prendete sempre con le pinze la pronuncia. E in giapponese, come si dice in giapponese ti amo? Io ho trovato che si dice così: ai shiteru. Torno a dire, chiedo perdono per la pronuncia, ma un ultimo sforzo, mio e vostro. E in cinese? Perché anche i cinesi naturalmente diranno alla persona amata, ti amo, come glielo dicono? In cinese. Allora io ho trovato che in cinese si dice wo ai ni. Torno a dire, non mi lapidate, la mia pronuncia in queste lingue sicuramente è terrificante, però ho fatto del mio meglio per cercare di scoprire come si dice ti amo in altre lingue. E ce ne sono ovviamente tantissime, però insomma dobbiamo andare avanti, lasciamo stare. La festa degli innamorati era ieri, ormai è passata, e sapete, a volte mi viene da chiedere, ma la festa degli innamorati era ieri, e oggi? Oggi non amiamo più nostra moglie, nostro marito, la nostra fidanzata o il nostro fidanzato? Dobbiamo amarli. Stiamo attenti. La festa degli innamorati viene soltanto una volta all'anno. Però, se amassimo nostra moglie o nostro marito soltanto una volta all'anno e dire ti voglio bene, insomma, siamo sinceri, mi sembra un pochettino poco. Dobbiamo amare la persona che abbiamo sposata o che stiamo per sposare. Dobbiamo amarla 365 giorni all'anno e quando è bisestile 366 giorni all'anno. Ma mi sono chiesto ancora, questa festività, il 14 di febbraio, la festa degli innamorati, com'è che è venuta in essere? Beh, ha delle origini piuttosto antiche. Sembra, perché qui entriamo in un territorio di leggenda, quindi prendiamo con le pinze le cose che vengono dalla leggenda. Sembra che questa festa sia stata istituita nel 496 d.C. e veniva celebrata in ricordo di un martirio di un vescovo italiano, un certo Valentino, che era vescovo nella città di Interamna, che sarebbe la città odierna di Terni. E questo fatto avvenne nel 273 d.C., cioè nel 273 questo vescovo fu giustiziato, diciamo, fu martirizzato e qualche secolo dopo fu istituita questa festa. Però sulla figura di questo vescovo che si chiamava Valentino sono sorte delle leggende e secondo una di queste leggende, durante alcune persecuzioni, questo vescovo fu arrestato, imprigionato e divenne amico della figlia del suo carceriere, che era una ragazza cieca, non vedeva. Valentino, dice questa leggenda, con i suoi poteri, siamo, ripeto, nel campo delle leggende, Valentino l'avrebbe guarita dalla cecità e se ne innamorò. Così, prima di essere giustiziato il 14 febbraio 273 d.C., Valentino riuscì a far pervenire alla ragazza un bigliettino nel quale c'era scritto "Dal tuo Valentino". Era firmato in questa maniera. Era evidentemente un bigliettino nel quale lui esprimeva l'amore per questa ragazza. E questo sarebbe stato il cosiddetto primo bigliettino di San Valentino. L'ho detto e torno a dire, stiamo per ora nel campo della leggenda e le cose che vengono dalla leggenda sono da prendere con le pinze. Inizialmente la festività del 14 febbraio fu istituita nel 496 d.C., quando un papa, Gelasio I, decise di sostituire una festività pagana della fertilità, i cosiddetti Lupercalia, che erano dedicati a un pagano, un dio pagano che si chiamava Luperco, volle sostituire quella festa pagana con una festa ispirata al messaggio d'amore diffuso dall'esempio di Valentino. Poi, lo sapete come vanno le cose, da cosa nasce cosa, e il vescovo martire Valentino divenne pian piano il protettore degli innamorati. E oggi, o meglio, ieri, la festa degli innamorati viene celebrata in gran parte del mondo occidentale. Questo sia per la gioia di chi è veramente innamorato della moglie o del marito o del fidanzato o della fidanzata, ma è anche una festa per i commercianti, perché in questi giorni qui hanno venduto fra dolci e gadget vari e regali di vario genere, hanno incrementato non poco i loro guadagni. Ora, benché questa festività può essere messa in discussione perché, ripeto, è basata su leggende, non su fatti storici, la maggior parte delle persone, e sono sicuro anche voi che mi state vedendo e ascoltando, anche voi direte, beh, è meglio fare una festa in onore dell'amore che in onore dell'odio, perché purtroppo di odio a questo mondo ce n'è anche troppo, lo sappiamo bene. Però, torno a dire, non dobbiamo aspettare soltanto il 14 di febbraio per dire alla persona amata ti voglio bene. Dobbiamo dimostrarglielo tutti i giorni, anche con piccolissimi gesti, con piccolissimi pensieri. Basta il pensiero, come si suol dire. Sicuramente nessuno di noi vorrebbe fare una festa, come dire, per l'odio, perché ripeto, purtroppo di odio a questo mondo ce n'è anche troppo. Ma è anche vero un'altra cosa, qui faccio un'amara constatazione, è che purtroppo l'amore tra marito e moglie, tra fidanzati, purtroppo non dura spesso come dovrebbe durare, cioè per tutta la vita. E io ho notato nella mia esperienza che soprattutto negli ultimi forse 30-40 anni, parlo del paese nel quale vivo, io sono italiano al 100%, come tanti di voi, la situazione veramente è degenerata di parecchio e sta degenerando ancora di più. Praticamente un matrimonio su tre, dopo qualche anno, salta in aria. Sembra che passa su una mina e puff, quell'amore eterno che ci si era scambiati fra marito e moglie, prima ancora fra la coppia di fidanzati, e salta in aria, non c'è più. è passato. Amare vuol dire impegnarsi, amare vuol dire essere disponibili al sacrificio. Amare è una cosa seria, non è un semplice, come dire, sentimento, non è un semplice cuoricino che si può mettere con il telefonino o col computer e inviarlo a una persona. Amare significa spendersi, cioè dare se stesso, e lo vedremo fra poco. Le cause che fanno, come dire, naufragare i matrimoni indubbiamente sono molteplici, ma alla base dei fallimenti matrimoniali, che quando si arriva al fallimento dietro ci sono magari anni di incomprensioni, di litigi, di egoismo, perché purtroppo alla base c'è quello, l'egoismo, il desiderio di volersi affermare a tutti i costi, al costo di sacrificare finanche un matrimonio che era partito magari benissimo. E su quest'altare, l'egoismo, molto spesso vengono sacrificati, come dicevo, i matrimoni, vengono sacrificati i figli, con una leggerezza spaventosa, terrificante, e i danni che ne derivano sono sotto gli occhi di tutti. Li vediamo fra i nostri amici, i nostri conoscenti, nel condominio magari dove abitiamo, lo vediamo in televisione, sui giornali lo leggiamo, sui social, incomprensioni e litigi che si trascinano per anni e raggiungono, non di rado, picchi di violenza verbale e molto spesso picchi di violenza fisica che conduce spesse volte ai cosiddetti femminicidi o omicidi, se preferite. Come si può arrivare a uccidere la persona che qualche anno prima abbiamo detto ti amo e ti amerò per tutta la vita, costi quel che costi? Cosa è successo in questi anni o decenni che ha fatto cambiare lo scenario in una maniera così tragica? E lo sappiamo, non lo vogliamo ammettere a voce alta, ma lo sappiamo. È fondamentalmente il nostro amor proprio, amore sviscerato per noi stessi, per i miei sentimenti, per la mia volontà, per i miei scopi. E questo, in altri termini, lo possiamo chiamare egoismo. Cosa dire poi di quei tanti figli, molto spesso minorenni? Non di rado sono bambini anche piuttosto piccoli, molto piccoli. Cosa dire di questi tanti figli che assistono per anni a litigi logoranti fra il papà e la mamma? Cioè fra quelle persone che questi bambini amano e devono essere amati dai genitori e curati. E invece li vedono litigare, offendersi. A un certo punto, a volte assistono all'uccisione del papà, della mamma, in moltissimi casi, qualche volta del papà. A volte assistono a un omicidio e poi a un suicidio. Guardate che sono degli shock terrificanti nella vita di un bambino. Tutto ciò per imporre il proprio amore personale, l'egoismo. E quindi si lasciano orfani, uno o tutti e due, questi bimbi perdono uno o entrambi i genitori. Non di rado questi bambini poi vengono sballottati in qualche maniera, mi sembrano un po' come degli esserini che stanno su una barchetta che viene sbattuta, se tutto va bene, fra virgolette, dai nonni, da qualche altro parente, o peggio ancora, in una casa famiglia, in un orfanotrofio. Sono bambini che all'improvviso, sono minorenni che all'improvviso si trovano senza certezze. Non c'è più il papà, la mamma. Ho sentito addirittura dire che una ragazza a un certo punto ha voluto cambiare il cognome che aveva perché non voleva ricordarsi più del padre. Immaginate la tragedia che è avvenuta nella vita di questa ragazza adolescente. sono tragedie che devastano la vita familiare di uomini, donne, bambini. E queste tragedie continuamente la televisione ce le sbatte sotto il naso, continuamente, perché avvengono. E credetemi, miei cari, neanche una simpatica e romantica festa come la festa degli innamorati può ammorbidire, addolcire questa tragedia. Ma allora, come si può vincere questo terrificante egoismo che somiglia a un cancro che attacca e distrugge anche il migliore dei matrimoni? Come proteggere questa meravigliosa istituzione divina, cioè il matrimonio? Perché il matrimonio, vedete, miei cari, non è un'invenzione umana, no, è Dio che ha creato il matrimonio. E qui vorrei leggervi i primi versetti, Genesi capitolo 2, quindi proprio il primo libro della Bibbia, Genesi capitolo 2, leggerò i versetti 21 a 24. Io, ecco, allora li leggo sullo schermo, stavo per leggerli dalla Bibbia direttamente. Versetto 21: allora Dio il Signore, e qui consentitemi una piccola pausa, prima di questo allora il Signore cosa aveva fatto? Aveva presentato all'uomo tutto il creato a livello di animali, di uccelli, e l'uomo diede un nome a tutto il creato animale, ma per l'uomo non si trovò niente che fosse idoneo per lui. E allora, versetto 21, Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo e l'uomo si addormentò. Dio allora prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo, quando la vide, disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa ed è carne della mia carne. Sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una stessa carne. È qualcosa di straordinario. È molto bello quando noi leggiamo nella Bibbia che Dio dà una costola dell'uomo, creò la donna, e sta dicendo in pratica che Dio dall'uomo estrasse fuori la donna. Quindi l'uomo per la prima volta vide che c'era una creatura che era molto simile a lui, ma nello stesso tempo molto diversa. E è proprio questa grande diversità e grande somiglianza che rende unico il rapporto uomo-donna. Perciò il testo biblico dice: diventeranno una sola carne. Sta a significare: diventeranno un solo essere. È qualcosa di straordinario, è qualcosa che, come dire, scombacia perfettamente, perfettamente. E deve essere qualcosa di solido, robusto, forte. Questo è il piano di Dio. Purtroppo noi esseri umani, a causa della disubbidienza a Dio, abbiamo sfasciato praticamente questo miracolo che Dio ha creato, il matrimonio. E le aberrazioni che avvengono nel campo matrimoniale sono diventate tali e tante che portano a litigi, a guerre, a omicidi, a femminicidi, a distruzione di bambini, di genitori, di famiglie. Perché non dimentichiamoci che dietro il fallimento del matrimonio ci sono delle famiglie, la famiglia di lui e la famiglia di lei, e anche loro ne pagano le conseguenze. Vedete i danni gravissimi che avvengono quando facciamo saltare, per egoismo nostro, il nostro matrimonio. Anche di questo dovremo rispondere al Signore Dio. E qui ci troviamo in una difficoltà, perché noi non siamo perfetti, siamo falliti. Dobbiamo ricordarcelo, noi esseri umani che pensiamo di sapere tutto, di poter risolvere tutti i problemi. Risolviamo un problema, ne creiamo altri 10. Abbiamo distrutto finanche il matrimonio che Dio ha creato. in noi stessi noi non abbiamo le difese, le risorse per difenderci e per respingere questo virus letale, l'egoismo. Per vincere questo egoismo noi abbiamo bisogno di un aiuto esterno. Ma stiamo attenti, qui non si tratta di ricorrere, con tutto il rispetto parlando, lo dico, a uno psicologo. Non sto dicendo quello. Abbiamo bisogno di essere aiutati da qualcuno che nel fatto di amare la sa veramente lunga. E questo qualcuno è Dio. Abbiamo bisogno di qualcuno che sappia cosa significa avere un amore che sia eterno, che sia perfetto. E tutto questo non rientra nella nostra natura umana fragile e decaduta a causa del nostro peccato. Questa forza la possiamo soltanto avere in Dio, un amore grande, eterno, perfetto, e solo in Dio, perché come dice la scrittura, e qui vi leggo alcuni versetti nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, dal versetto 7 al versetto 11, vi leggo queste parole. L'apostolo Giovanni così scriveva ai credenti: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, come dire, viene da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui avessimo la vita. Come vedete, non si tratta di un amore, anche il versetto 11, chiedo scusa, c'è anche il versetto 11 successivo a questo. Carissimi, dice, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Quindi è una parola di esortazione ai credenti che devono amare l'uno l'altro. Nello stesso tempo parla dell'amore di Dio non come di qualcosa di sdolcinato, qualcosa di estremamente credente. Dio ha manifestato il suo amore in questo: ha mandato suo figlio affinché si sacrificasse sulla croce al posto nostro, al posto mio, al posto tuo, al posto di ciascuno di noi. Questo è amore. Perciò dicevo all'inizio, amare non è semplicemente una frase romantica, che magari c'è un bel tramonto, c'è una bella luna, c'è un cielo stellato, c'è una cena al ristorante con le candele sul tavolo, e anche quello, ma non è solo quello, quello è troppo facile. L'amore si manifesta nei momenti, forse proprio quelli più difficili, quelli più duri, come ha fatto Cristo, ha dimostrato il suo amore per noi nei momenti più duri, dando la sua vita sulla croce. E a volte mi viene da dire, ma voi pensate che Cristo Gesù si è divertito quando è andato sulla croce? Tutt'altro. Ha sofferto, ha sudato sangue, e lo vedremo fra poco. La parola di Dio parla a più riprese dell'amore del Signore Dio, un amore vero. Un altro testo famosissimo, forse il più famoso, è nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, dove a chiare lettere è scritto che Dio ha amato così tanto il mondo al punto che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, cioè non vada all'inferno, ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo. L'amore di cui si parla in questi brani che vi ho letto non è un amore romantico e sdolcinato alla San Valentino, con tutto il rispetto parlando, dico questo, perché quello di San Valentino quanto dura? Un giorno. E poi bisogna aspettare il 14 di febbraio dell'anno successivo. L'amore di cui parla la Bibbia non è un amore che si fonda su una leggenda, priva di fondamenta storica. L'amore di cui parla la Bibbia è amore di Dio, amore vero, solido, amore che fece sudare sangue a Gesù nel Getsemani, quando la sua preghiera fu così intensa da farlo essere in agonia. E qui vi leggo dal Vangelo di Luca, capitolo 22, versetto 41 a 44, dove è scritto così: Gesù si allontanò dai discepoli circa un tiro di sasso, quindi pochi metri, si mise in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice, però non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. E Gesù, essendo in agonia, pregava ancora più intensamente e il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Vedete, miei cari, l'amore che Cristo Gesù ci ha manifestato non è stata una bellissima dichiarazione, perché le parole volano. Non ci costa nulla fare una stupenda dichiarazione di amore. Quello che ci costa è dimostrarlo, quell'amore. Ed è a quello che siamo chiamati. Se tu sei sposato, se tu sei sposata, tu devi amare tuo marito, devi amare tua moglie con tutto il tuo cuore. È un impegno che hai preso davanti a Dio, sposandolo, sposandola. Costa sacrificio? Tu pensi che Cristo non gli è costato andare sulla croce? Certo che gli è costato, ma se Cristo non faceva così, tu, io, non saremmo mai stati salvati. Tu puoi salvare il tuo matrimonio, lo puoi salvare, tuo marito, tua moglie. Conosco delle situazioni, quando dei matrimoni erano sull'orlo del precipizio del divorzio e quando uno dei due si è convertito a Cristo e quando poi si è convertita anche l'altra persona. Lei o lui, dipende chi era per primo, il matrimonio è stato salvato. Cristo, vedete, miei cari, ci salva non soltanto dall'inferno, ma quando Cristo entra nella nostra vita, ci salva anche da situazioni che possono essere terrificanti. E lo fa, e lo ha fatto. L'amore di cui parla questo versetto è un amore che si sacrifica su una croce, ed è quello che ha fatto Gesù. Ed è proprio riflettendo sulla grandiosità e sulla unicità dell'amore di Dio che l'Apostolo Paolo scrisse delle parole stupende che vado a leggervi nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 1 a versetto 7, dove è scritto così. Dice l'Apostolo Paolo: se io parlassi le lingue degli uomini e anche degli angeli, ma se non avessi amore, sarei soltanto un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare addirittura le montagne, ma se non avessi amore, non sarei niente. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo al punto di essere bruciato per gli altri, ma se non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, cioè non si inorgoglisce. L'amore non si comporta in modo scorretto. L'amore non cerca il proprio interesse. Vedete, l'amore non è egoista. L'amore non si inasprisce, non si arrabbia, non addebita il male. L'amore non gode dell'ingiustizia. L'amore gioisce con la verità. L'amore soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'Apostolo Paolo dice: questo è amore. Miei cari, ci rendiamo conto cosa significa amare? Ora mettiamo da parte un attimino la festa romantica, simpatica, ma sdolcinata, e forse che si basa su qualcosa che neanche è avvenuto, la festa degli innamorati. Andiamo invece sul concreto. Dio veramente ama. E qui l'Apostolo Paolo ci ha fatto un elenco di quello che l'amore è o non è. Caro fratello, cara sorella, se tu vedi che nella tua vita ci sono delle lacune, e ci sono, nella vita di tutti noi ci sono, è il caso di dire: mettiamoci ai piedi del Signore, chiediamo a Lui quella forza per amare realmente nostra moglie, nostro marito, e se siamo fidanzati, veramente di amare la nostra fidanzata o il nostro fidanzato. Questo è il modello di amore, altrimenti, se ci mettiamo su altri modelli, sbagliamo completamente tutto e il nostro fidanzamento, il nostro matrimonio sarà un disastro. E allora, in conclusione, lasciatemi dire, per fare in modo che la nostra personale festa degli innamorati, che ormai è passata, per fare in modo che non sia sdolcinata, fasulla, ma che sia reale, che duri tutti i giorni della nostra vita, allora sono necessarie due cose. Uno, è necessario che ci convertiamo a Cristo, che chiediamo a Cristo di entrare nella nostra vita, di perdonare il nostro egoismo, di purificarci dai nostri peccati e di farci delle persone nuove. Secondo, solo dopo che sono nato a vita nuova, solo dopo che sei nato a vita nuova, per mezzo di Cristo, puoi attingere da Cristo l'amore per amare. Sei sposato? Tua moglie. Sei sposata? Tuo marito. Sei fidanzato? Sei fidanzata? Se sei in vista del matrimonio, in Cristo trovi l'energia per amare la tua fidanzata, il tuo fidanzato, e per costruire un fidanzamento e un matrimonio davvero benedetto, non in una maniera egoista. Se tu fondi il tuo fidanzamento, la tua amicizia, il tuo matrimonio sull'egoismo, è fallito in partenza, anche se non sembra, è già fallito. Vai a Cristo per la tua salvezza. Vai a Cristo per chiedere a Lui, per attingere da Lui quell'amore che solo Dio può dare, perché Dio è amore. Vorrei pregare un attimino insieme a voi. Padre, tu conosci le nostre debolezze, i nostri limiti, come quelli degli ascoltatori. Padre, voglio tu operare nella vita di ciascuno di noi. Abbiamo bisogno che tu operi profondamente nella vita di tutti noi. E ti prego, Padre, in particolar modo per quelle persone sposate o non sposate, fidanzate o non fidanzate, che queste persone che ancora non sono nate a vita nuova, che possano rivolgersi a Cristo per chiedere a Cristo il perdono dei loro peccati e chiedere a Cristo quella salvezza che tu vuoi dare loro e di renderli quindi capace veramente di amare la loro moglie, o il proprio marito, la propria fidanzata, o il proprio fidanzato, come anche i fratelli e sorelle in Cristo. È nel nome di Cristo Gesù che ti preghiamo. Amen.
1: Da Colle Valdese, in provincia di Siena, abbiamo ascoltato Franco Liotti che ci ha parlato sul tema Un mese originale. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che siete in ascolto, siamo molto lieti di ritrovarci insieme sulle onde della radio per proseguire, anche se a distanza, la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13, Patrizia ci leggerà i versetti da 12 a 15. Prego.

Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io».

Leggendo il nostro testo, veniamo subito colpiti da un'osservazione. Mentre i discepoli chiamano Gesù Maestro e Signore, Gesù si definisce Signore e Maestro, invertendo l'ordine usato dai discepoli. Forse ve ne eravate accorti seguendo la lettura. Dato che nelle scritture sante non solo i termini possiedono un preciso valore, ma anche il loro ordine, questa inversione è importante e ci costringe a riflettere per coglierne il significato. Era uso normale e generalizzato che i discepoli di un qualsiasi caposcuola lo chiamassero maestro e signore, in quanto veniva considerato sconveniente citarlo o chiamarlo per nome. Il titolo di maestro veniva usato in considerazione dei contenuti dell'insegnamento e quello di signore per esprimere il rispetto che gli scolari, gli alunni, gli studenti nutrivano per lui. Così generalmente il titolo di signore era conseguente a quello di maestro, cioè si nutriva un certo rispetto, una certa considerazione, direi quasi una certa devozione per una persona in virtù delle sue conoscenze e del suo insegnamento. Senza questi valori non sarebbe stato definito signore. Gesù approva e conferma quanto asserivano i discepoli, ma muta l'ordine dei termini. Il termine maestro, che viene dal greco didaskalos, è abbastanza frequente nel Nuovo Testamento e oltre a Gesù indicò il Battista, indicò Nicodemo, indicava i dottori della legge, i maestri della Chiesa. In generale indica chi conosce una materia e chi la insegna, chi trasmette l'istruzione. Mentre il termine signore, dal greco kyrios, è chi possiede il potere, è colui che è padrone, che domina, che assoggetta, che vince e che regna. Pertanto è un titolo divino che, come si usa anche oggi, ha un suo uso profano e gentile verso chi si vuole onorare. Gesù rifiutò il senso profano, il senso banale del termine Signore, ma lo pose al primo posto per sottolineare la legittima autorità, l'espressa divinità e l'intrinseca potenza contenute in questo appellativo. Gesù è il Maestro, è il Salvatore, è il Figlio dell'uomo, è, come abbiamo visto tempo fa, il Logos, è il Sommo Sacerdote, è il Profeta, ed è ogni altro appellativo, ma è tutto questo perché prima è il Kyrios, questo termine assoluto che designa il Signore della Chiesa, il Signore di tutto il mondo, il Signore di ogni realtà celeste e terrestre. Come Signore, Gesù ha ogni autorità e ogni potere su di noi, così che anche il suo insegnamento, il suo pensiero deve essere imparato, rispettato, conosciuto e praticato. Sia così per ciascuno di noi.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parlavamo ieri di sesso dipendenza. Ebbene, le statistiche, secondo una recente e importante ricerca realizzata in tutta Europa sul fenomeno della dipendenza da sesso e che in Italia è stata condotta dall'Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia, ecco, queste statistiche allora dicono che un uomo su 10 in Italia è sesso dipendente. La sesso dipendenza è un disturbo psichiatrico vero e proprio. Chi ne soffre ritiene che il sesso sia il bisogno fondamentale della sua esistenza. Tutto il resto quindi viene sacrificato, comprese le persone, che sono considerate solamente come oggetti per rispondere al bisogno. E oggi il fenomeno è in crescita. Ne soffrono veramente milioni di italiani. Secondo questo studio, che ha coinvolto un campione di 1046 maggiorenni, il disturbo non necessariamente comporta rapporti sessuali, ma occupa una larga parte della giornata, dedicata alla frequentazione di siti porno, a masturbazione e voyeurismo. La dipendenza da sesso, sottolinea l'indagine, porta a un progressivo deterioramento dei rapporti affettivi e relazionali, oltre a un forte disagio psicologico che può compromettere seriamente l'attività lavorativa. Quel che è più grave è che oltre la metà dei sesso dipendenti commette con alta frequenza reati a sfondo sessuale. Secondo te che soluzione c'è a questo problema? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
1: A Radio Logos sono le ore 3 e 10 minuti.
2: In compagnia di Daniela Piazza, redazione di Catania, e fra poco potrai ascoltare la voce di Luigi Caratelli, che è in nostra compagnia collegato con noi. Buongiorno Luigi.
3: Buongiorno Daniela, saluti a tutti.
2: Allora, continuiamo sui fenomeni paranormali. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di apparizioni mariane, abbiamo parlato di quelli che sono i messaggi che vengono fuori, di quello che la Bibbia ci dice in relazione a questo. Ma c'è una sovrapposizione tra apparizioni mariane e anche delle apparizioni ufologiche. Vuoi parlarci un po' di questo? Perché credo che dovremmo...

0: utilizzare più puntate per approfondire questo argomento che è in voga.
1: Sì, ne sentirete delle belle, appunto, perché un salto così dissacrante per alcuni amici cattolici magari può essere appunto scioccante, ma proprio dall'ambiente cattolico o comunque delle ricerche ultime si scopre una connessione molto stretta tra apparizioni mariane e apparizioni ufologiche. E voi direte: non c'è niente di strano, vanno per la loro strada. Invece lo strano è proprio questo, come ha evidenziato Roberto Pinotti in diversi suoi libri, sembra che ci sia invece un comune accordo. E voi direte: come è possibile? Allora seguiteci e lo vedremo. E innanzitutto allora parliamo degli UFO, oggetti volanti non identificati, sarebbe la terminologia esatta, no? In italiano OVNI, mentre UFO è la denominazione, diciamo così, americana, Identified Flying Object, cioè oggetti volanti non identificati, che non sono necessariamente diciamo dischi volanti con all'interno personaggi strani. Si avvistano cose strane, appunto, e si è data questa terminologia. Poi che ci siano o no gli extraterrestri è tutto da vedere, insomma, no? Ecco, diciamo che c'è una connessione con quanto noi diciamo nella rubrica dedicata alle profezie, dove abbiamo più volte messo in risalto il fatto che stranamente allo scadere della profezia di Daniele delle 2300 sere e mattine, che ricordiamo ha come data di scadenza 1844, avvengono tante cose importanti che sono quasi armi di distrazione di massa, cioè inizia tutta la serie di personaggi e filosofie della morte di Dio. Abbiamo parlato di Darwin, abbiamo parlato di Marx, eccetera eccetera, ma anche come aveva predetto Gesù, alla fine dei tempi ci sarebbero stati grandi segni nel cielo. Ora, i segni sono sempre qualcosa di carattere paranormale o comunque insomma spirituale, se vogliamo, basta poi identificarli, insomma, ecco. E cominciano le prime apparizioni dell'età moderna proprio negli Stati Uniti dal 1860 al 1890, quindi ricordate la data, no? Scadenza delle profezie delle 2300 sere e mattine, che è il 1844, e guarda caso proprio il 1830 è la data della prima apparizione mariana in epoca moderna. Ne dà ampio risalto perfino il giornalista cattolico Vittorio Messori, infatti lui dice espressamente: nel 1830 è accaduto qualcosa di straordinario, il cielo è sceso sulla terra, Maria inizia la serie di apparizioni che portano poi a Fatima fino a Medjugorje, eccetera eccetera. Tanto è vero che, ricollegandoci a quanto abbiamo detto poi sul fenomeno mariano, Papa Francesco è andato a tirar fuori proprio la Madonna di Fatima per cercare di convincere il mondo alla pace, no? Ecco, quindi è da questo momento storico preciso, guarda caso, certo io sto forzando, ma per cognizione di causa, so per quale motivo, che iniziano questi fenomeni. E proprio i ricercatori Joaquín Fernández e Fine d'Armada portoghesi hanno fatto questa scoperta, cioè nei paesi latini dove c'è il culto mariano appare la Madonna, ma contemporaneamente nei paesi nordici, dove essendo paesi di stampo protestante o laico, appaiono i fenomeni ufologici, quindi in concomitanza. E questo è da tenere presente quando si incomincia a ragionare sia sulle apparizioni mariane che sulle ufologiche. Allora, abbiamo una data ed è il 24 giugno del 1947, questa volta siamo appena ai margini della Seconda Guerra Mondiale, no? E l'aviatore Kenneth Arnold, diciamo, partì dall'aeroporto di Challis nello stato di Washington per collaborare alle ricerche di un aereo da trasporto C-46 dell'esercito sparito un mese e mezzo prima con 32 persone a bordo, e non aveva mai più fatto ritornare alla base questo aereo. Arnold era un membro dell'associazione piloti da ricerca e salvataggio del vicino stato dell'Idaho, quindi gli avevano chiesto di collaborare e si è messo subito a disposizione per ricerca. Quando è giunto nei pressi del monte Rainier, molto interessante questo perché è il monte oggetto di culto dei nativi americani, dove lì c'erano apparizioni, c'era l'idea che gli antenati avessero lì una sede, insomma, comunque un monte particolare dedito anche al culto paranormale, possiamo dirlo, no? E lì proprio in prossimità di questo monte ha visto 9 oggetti luminosi che si muovevano in formazione. E rimase molto colpito dal fatto perché viaggiavano a 1500 km orari e l'aviatore non poté raggiungerli e li perse di vista. Ora, naturalmente Arnold raccontò dell'avvistamento, al quale si interessarono gli investigatori dell'esercito, che svolsero anche indagini sul caso, no? E il rapporto rimase a lungo custodito negli archivi, diciamo, militari, no? E quindi divenne una specie di top secret, ma poi venne comunque declassificato come tanti oggetti o documenti top secret, e il pubblico poté, insomma, capire qual era la notizia. Ora c'è da aggiungere che l'avvistamento aereo di Kenneth Arnold venne confermato anche da un identico avvistamento da terra di un altro testimone, un certo Fred Johnson, e oggi è inserito questo caso nei 701 casi classificati inspiegati dagli Stati Uniti, dagli esperti militari degli Stati Uniti.
0: Quindi ci sono 701 avvistamenti?
1: No, sì sì, 701 che sono inspiegati, inspiegati, e infatti vengono definiti oggetti volanti non identificati.
0: Quindi ma non si capisce da dove vengono.
1: Sì, sì, esatto. E, diciamo,
0: direi di ascoltarci un brano, visto che stiamo parlando di avvistamenti, e uno l'ha fatto un aviatore, un brano dei Modà, Paura di volare, perché immagino che siano rimasti anche impressionati, no? Che questo aviatore sia rimasto impressionato da queste luci che vedeva. Ascoltiamoci i Modà.

0: di volare. Imo Dat, torniamo a dialogare con Luigi Caratelli. Stiamo parlando di UFO e così Luigi, cercando su internet, ho messo UFO e Pentagono per capire cosa ne viene fuori. Magari sarà una bufala, però ecco, gira anche questa notizia. Secondo testimonianze raccolte in un nuovo documento del Pentagono, gli UFO avrebbero avuto rapporti sessuali con gli esseri umani e perfino messo incinta una donna. Facciamo chiarezza sulla vicenda. Sicuramente non sarà una notizia vera, però ecco, vedi cosa gira diciamo su internet, quindi come il discorso degli UFO viene poi amplificato.
1: Bisogna vedere chi ha dato la notizia, perché qui non si dice che è il Pentagono a dare la notizia, ma è qualcuno che
0: la riporta,
1: dice,
0: sì, che la riporta
1: secondo,
0: è...
1: Sì. Allora, diciamo che proprio il Pentagono, insieme a Obama e anche a Clinton, hanno fatto capire che, insomma, potremmo prepararci a un incontro con personaggi extraterrestri. Ora, che poi per cercare di disseminare la verità in mezzo a tante fake news, è possibile che le stesse fonti, qui ancora non sappiamo se è il Pentagono, ma è possibile che le stesse fonti diano, insomma, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, una mezza verità e una mezza fake news.
0: E c'è anche un'altra, scusami, un'altra notizia, questa è Rai News però che mette, non parla di quello che avevamo detto prima. Comunque dice: il Pentagono conferma 143 avvistamenti UFO, ma non c'è prova e restano senza spiegazione. Quindi, insomma.
1: Sì, questo conferma quello che dicevo prima, anche se qui sono 701 casi, si vede che ne hanno un po' buttati via alcuni, che anche perché, ripeto, insomma, un cosiddetto UFO può essere scambiato con un pallone sonda, con un fulmine globulare, insomma, con tante cose che poi vengono a galla come spiegazione. Quindi è verissimo che come i cattolici, per le apparizioni mariane, che sono migliaia, ne hanno sì e no ritenute valide 6 o 7, quindi Fatima, la Falette, anche in ambito ufologico si ritiene che l'80% dei cosiddetti avvistamenti sono di natura normale, anche bufale. Però ecco, proprio Kenneth Arnold non cambiò mai versione. Lui morì negli anni 80 e ha sempre confermato la sua versione dei fatti. Cioè, io ho visto avioggetti che non potevano essere costruiti in quel periodo storico. E perfino il Corriere della Sera, nell'edizione del 9 luglio del 1947, quindi appena era avvenuto il fatto, diede ampio spazio alla vicenda, e c'era il titolo che è questo: il mistero dei dischi volanti. Poi, lasciando nel dubbio il lettore, sotto c'era scritto: arma segreta oppure fenomeno di suggestione collettiva. Perché? Perché, diciamo, anche in questo campo si suppone che i fatti inspiegabili siano dovuti a avioggetti che nessuno conosceva, ma che erano stati costruiti da qualche potenza mondiale. Ma ne parleremo. Però ecco, c'è un sito, uno dei tanti, Fanpage, che è, diciamo, in stile debunker, cioè quelli che vogliono scoprire a tutti i costi tutte le fake news. E abbiamo visto che molti di questi siti, compreso quello per esempio di Mentana Open, fanno sforzi enormi per screditare anche ciò che non può essere screditato, insomma. Io ho letto molte cose e non riescono a screditare certe cose, però sono pagati per screditare grazie al governo, insomma. Ora, in questa, diciamo, fanpage, che ripeto è una dei tanti siti debunker, come Butak, che è bufale tanto al chilo, o altri, e, diciamo che e qui mi trovano d'accordo, è uno dei pochi momenti in cui mi trovo d'accordo con i debunker. Si parla anche del più o meno concomitante fenomeno di Roswell, il famoso disco volante caduto a Roswell nel Nuovo Messico, dal quale sarebbero stati estratti degli ominidi, e circolano le foto su internet, dove addirittura degli scienziati fanno delle sezioni, delle operazioni chirurgiche sui corpi di questi personaggi qua. Ecco, quello è stato screditato, è una fake news, no? Ed è un segreto di Pulcinella, perché diceva appunto questo questo sito, noi siamo in piena guerra fredda, no? Il 47, e non era ancora del tutto chiaro se l'Unione Sovietica avesse già delle bombe atomiche. La Seconda Guerra Mondiale era finita appena da 2 anni, il muro di Berlino doveva ancora essere costruito, non esisteva nemmeno la CIA, ma l'OSS addirittura, e quindi in qualche modo le grandi potenze si scambiavano bordate di fake news, e entrambe le fazioni, americana e russa, studiavano metodi per carpire informazioni all'avversario, no? Però dopo si è scoperto che molte di queste cose, insomma, erano, come dire, fenomeni dovuti appunto a interferenze di una nazione nei confronti dell'altra, e spesso per screditare. Noi sappiamo che i primi a conquistare lo spazio e a battere sempre sul tempo gli Stati Uniti sono stati proprio i russi.
0: C'è sempre quindi questa lotta.
1: Sì, purtroppo è così, la storia dice questo, gli americani sono sempre arrivati in coda, quindi c'era un tentativo di spiare l'altra potenza, mm-hmm, per capire quale tecnologie avesse. Ecco, qualcuno dice ancora oggi che per esempio gli americani non sono mai stati sulla Luna perché era impossibile a quel tempo varcare le fasce di Van Allen, quindi per dare uno smacco ai russi avrebbero costruito tutto in uno studio, il famoso allunaggio. Ora qui lasciamo perdere perché c'è tanto di fantascientifico, ma insomma fa capire come una nazione anche attraverso il fenomeno UFO cercava di dare all'altra dei messaggi. Quindi dobbiamo tener conto anche di molti presunti avvistamenti che non sono di UFO, insomma di dischi volanti con all'interno.
0: Non sono paranormali, ma sono cioè sono delle cose che sono state realizzate con la tecnica umana. Quindi
1: anche lo stealth, il grande aereo invisibile ai radar, che era stato già costruito dai nazisti, appunto, venne poi perfezionato decenni dopo dagli americani. Quindi molti degli avvistamenti UFO si ritiene siano tali perché sfuggono ai radar, ma anche certi moderni aerei costruiti dalle potenze hanno questa caratteristica di sfuggire ai radar. Poi oggi la tecnologia è arrivata alle stelle, però c'è una parte appunto che è inspiegabile, lo afferma anche il Pentagono, e noi cercheremo di dare anche una soddisfazione a quanti dicono che all'interno di questi UFO ci siano dei personaggi, i famosi alieni.
0: Allora, questo dobbiamo proprio approfondirlo.
1: Questa è una bufala.
0: Lo approfondiremo nella prossima puntata, quindi sempre venerdì ci ritroveremo e parleremo appunto di questi alieni. Grazie Luigi, come sempre, buona giornata.
1: Grazie a te, un saluto a tutti, buona giornata.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Montanari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 14. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Pietro, Giacomo e Giovanni avevano visto Gesù trasfigurato nella sua maestà divina, indicato da Dio Padre come il prescelto che doveva essere ascoltato. Chissà cosa pensarono quando lo trovarono qualche mese dopo chinato come un servo a lavare i loro piedi sporchi della polvere raccolta lungo le strade. L'elemento forte dell'esempio vissuto rende questo episodio carico di un significato che non si è affievolito nei secoli. L'umiltà che dona cura e dignità all'altro è ancora al centro delle relazioni della comunità di Gesù. L'indicazione di Gesù per vivere le relazioni fra coloro che lo riconoscono come Signore della loro vita e loro Maestro va nella direzione del prendersi cura e del dare dignità. Due elementi che sono strettamente correlati all'amore che dovrebbe essere il tratto distintivo della vita in comune dei discepoli sulla terra. Questa strada è un modello relazionale per la leadership della comunità cristiana che è chiamata Chiesa. In questo modo si può davvero dare sapore e luce al

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, e dice: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Veramente liberi. La parola liberazione è diventata la parola chiave, una parola quasi magica, sia per i giovani che per le migliaia di adulti che si sforzano di imitarli. Ma per molti, essere liberi significa liberarsi dalle regole morali, che chiamano tabù, considerate da loro ormai superate. Al limite, essi pensano che essere liberi voglia dire fare ciò che si vuole, senza preoccuparsi degli altri. Tralasciando le conseguenze, talvolta catastrofiche, essere liberi significa liberarsi dalle regole morali, che chiamano tabù, considerate da loro ormai superate. Al limite, essi pensano che essere liberi voglia dire fare ciò che si vuole.

Esiste un'altra libertà, nella quale Dio vuole farci entrare. Si tratta di una libertà interiore, che ci libera dalla tirannia dei desideri corrotti e delle passioni peccaminose. Per di più, essa ci dà una nuova vita, una vita non più incentrata su se stessi, ma orientata verso Dio e alla comprensione degli altri. Questa libertà risplende alla croce del Calvario, dove il Signore Gesù, morendo volontariamente, ha spezzato tutte le catene che ci legavano al male. Questa libertà è gratuita. Essa è offerta a tutti coloro che si affidano con semplicità a Gesù Cristo per essere liberati e per ricevere il perdono di Dio. Essi scoprono allora che possono avere una relazione di amore e di fede con il Signore Gesù Cristo. In pace con Dio, essi possono anche stabilire delle relazioni sincere e amorevoli con i loro simili. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 29 luglio, della prima lettera di Giovanni nel capitolo 3, leggeremo il verso 5, dove è scritto così: ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Come abbiamo detto altre volte, l'Apostolo Pietro curava le piccole comunità sparse nell'Asia Minore che vivevano un clima di confusione spirituale, accentuate anche dalla pressione che la società esercitava su di loro, gravandoli di mille difficoltà. Chi era Dio veramente? Gesù uomo poteva essere davvero Dio? E noi siamo davvero figli di Dio? Si chiedevano. Giovanni quindi si trova costretto a scrivere loro per dare certezze su chi era Dio, su chi era Gesù, su cosa fosse il peccato e come si potesse riconoscere un vero discepolo. Gesù era stato visto, toccato, ascoltato parlare. Gesù era venuto a togliere il peccato perché il peccato non è una cosa astratta, è reale, non possiamo dire che non esista. Giovanni dichiara l'assoluta purezza di Gesù che, non avendo conosciuto peccato, lo può però togliere a tutti noi, proprio come l'agnello senza difetto sacrificato per la Pasqua toglieva il peccato al popolo di Israele. Questo però non significa che, tolto il peccato, non pecchiamo più, ma significa che chi è nato da Dio ha uno stile di vita diverso, perché si tiene lontano dal peccato. Non è magia, è impegno quotidiano di voler seguire Gesù, le sue orme, il suo esempio. Il mondo cerca di distrarci dalla fede in tanti modi, perché fa presa su quello che al momento ci sembra che ci faccia stare bene, ed è anche giusto godere del divertimento e dello svago in generale, purché ogni cosa sia fatta con la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio e non deve mai portarci lontano da Lui, perché se questo accade stiamo andando su una strada sbagliata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Il leone affamato. In una piccola savana, un leone superbo e affamato non mangiava da diversi giorni. Poiché non c'erano tante prede da cacciare, doveva prestare molta attenzione per trovarne una. Così si nascose tra i cespugli e scorse una lepre che mangiava dell'erba. Sapeva bene che era un animale veloce e che doveva essere deciso e rapido nell'attacco. All'improvviso, però, vide un cervo, il suo pasto preferito, e decise di cambiare la sua preda. Solo che il cervo scappò perché aveva visto il leone puntare la lepre, che a sua volta ebbe modo di fuggire per la distrazione del leone. Morale della storia? Il leone rimase affamato ancora una volta. Questa storia vuole insegnarci a dare importanza a quello che abbiamo per non perderlo a causa di qualcosa che ci seduce momentaneamente. Il peccato ci attira, ci inganna e ci distrae facendo

0: ci perdere tutto quello che abbiamo. L'uso di droghe ci fa perdere la vita, gli amici e la famiglia. L'adulterio uguale. Le bugie ci fanno perdere la fiducia. Il gioco d'azzardo la nostra economia. Il peccato ci toglie ogni giorno qualcosa, anche la salvezza in Cristo Gesù. Cosa sta chiamando la tua attenzione? Cosa ti sta distraendo dal proposito che Dio ha per te? Come quel cervo che aveva già notato il leone, il nemico ti sta puntando ed è pronto a mangiarti in un solo boccone perché sei il suo pasto preferito. Caro amico e cara amica, abbi cura di quello che hai, perché il leone potrebbe essere in agguato.
1: Quando immaginiamo Gesù nel periodo in cui ha camminato sulla terra, pensiamo di lui come un uomo forte, potente, che compie miracoli, quasi come un supereroe con dei superpoteri. Ma non è così. Per quanto Gesù avesse un DNA divino, ha lasciato il cielo spogliandosi di tutto, gloria, potenza e divinità, per farsi piccolo con tutti i limiti e le fragilità di un uomo. Credo sia importante capire che pensare a Gesù come un superuomo non rende giustizia né alla verità né al suo sacrificio. La sua vera forza era la fede e la sua identità. Era sì la parola fatta carne, ma come uomo nella sua vita terrena avrebbe potuto peccare. E il suo più piccolo errore avrebbe irrimediabilmente compromesso il piano di salvezza di Dio. Per questo piano, sulla croce, torture fisiche e psicologiche non gli sono state risparmiate né alleviate. La Bibbia dice che doveva soffrire per portarci alla salvezza. Lo scopo della sua venuta quindi è stato spezzare i legami del peccato e liberare l'uomo. Lui era privo di peccato pur avendo in sé fragilità umane. E ora che siamo salvati, unirsi a Gesù per noi significa entrare in questa stessa dimensione di purezza. Come credenti siamo chiamati a riflettere la santità di Cristo nella nostra vita, sapendo che siamo fragili, ma grazie a Lui il peccato non ha più l'ultima parola, perché è già stato tolto e sconfitto alla radice sulla croce. Non possiamo per questo essere perfetti, soprattutto per nostra volontà, ma essere perfettibili sì, restando ogni giorno in comunione con Lui. Questo sì che ci porterà ad un vero cambiamento, portando a compimento l'opera che Dio ha iniziato dal momento in cui la sua grazia è stata sparsa su di noi. Ci lasciamo anche per oggi, cari amici, e Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come sempre, vi do il numero WhatsApp di RVS 348 222 72 94 per i vostri saluti, per le vostre richieste. In particolare è disponibile gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Lo potrete fare sia attraverso la posta elettronica che attraverso la carta, ecco, diciamo così. E poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast di tutti i programmi di RVS, compreso anche Appuntamento con Dio. Avete presente quando camminate per la città e passate davanti a un vecchio palazzo? Spesso guardiamo le facciate che sono decorate, guardiamo i balconi, i colori, ma la verità è che quello che tiene davvero in piedi quell'edificio non lo vede nessuno, sono ovviamente le sue fondamenta. Se le fondamenta sono solide, la casa resiste ai terremoti, soprattutto se costruita secondo i canoni di legge, resiste alle tempeste, resiste al passare dei decenni. Se invece le fondamenta sono deboli, basta una crepa per fare crollare tutto. E allora oggi vorrei partire da una frase che è breve, ma allo stesso tempo è potentissima. È stata scritta circa 2000 anni fa in una lettera che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, precisamente la seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. E siamo al capitolo 2, il versetto 19, che dice così: «Il saldo fondamento di Dio rimane fermo e ha questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi». Allora, per capire meglio questa parola sigillo, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, ancora prima di Paolo, perché nell'antichità, quando c'era un grande architetto che costruiva un monumento, metteva un suo sigillo, oppure se un re inviava un documento importante, usava un anello per stampare sulla cera calda il suo sigillo, questa sua impronta. Quella stampa era qualcosa che dimostrava l'autenticità e dichiarava anche la proprietà. Diceva a chiunque guardasse la lettera: questo appartiene a me ed è originale. E anche se l'architetto metteva una pietra scolpita con il suo sigillo, anche in quel caso, insomma, c'era la conferma. E questa è la stessa promessa che troviamo in quel versetto dell'Apostolo Paolo che abbiamo letto pochi momenti fa. In un mondo in cui spesso ci affanniamo a dimostrare chi siamo, a mostrare la nostra facciata sui social, oppure a cercare l'approvazione degli altri, la Bibbia ci ricorda una cosa importantissima, che è anche liberatoria allo stesso tempo, cioè che Dio non guarda le facciate, non guarda l'esteriorità. Dio conosce le nostre fondamenta, diciamo così, conosce le nostre intenzioni, i nostri dubbi, le nostre fatiche silenziose. Non abbiamo bisogno di mettere una maschera per farci notare da Lui, e allo stesso tempo non serve mettere una maschera per nascondersi a Lui. C'è un'impronta, un sigillo che dice: tu mi appartieni, ti conosco per nome. E Dio è positivo ed è propositivo, a differenza nostra, se vogliamo. Allora, tra poco vedremo cosa significa questo per la nostra vita di ogni giorno e come possiamo mettere in pratica questa certezza. Beh, adesso ascoltiamo una canzone e riprendiamo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre il sito hopmedia.it. E vi ricordo il versetto da cui siamo partiti, è il versetto 19 del capitolo 2 della seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Abbiamo già cominciato in parte a commentarlo. Scrive Paolo: il saldo fondamento di Dio rimane fermo e ha questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E nella prima parte sì, abbiamo parlato di fondamenta, abbiamo parlato anche di questo sigillo con cui Dio dice di conoscerci appunto in profondità, nella nostra intimità più nascosta, e ci conosce prima e meglio di chiunque altro, anche di noi stessi. Ma la Bibbia non è un libro di sole rassicurazioni, è anche un testo incredibilmente pratico, in qualche modo potremmo dire che è anche un manuale. E infatti la seconda parte di questo stesso versetto di 2 Timoteo, che l'Apostolo aggiunge un dettaglio fondamentale, dice: e si ritragga dall'ingiustizia chiunque pronunzia il nome del Signore. In altre parole, se diciamo di appartenere a Dio, questo si deve vedere dalle nostre azioni. Non per metterci in mostra, ma per coerenza, perché deve nascere in maniera spontanea dalla nostra interiorità. Deve essere quasi un'abitudine, anzi, anche senza quasi. Ecco. E questa idea non nasce nel Nuovo Testamento, ma attraversa tutta la storia della Bibbia. Se sfogliamo l'Antico Testamento, il primo testamento delle Sacre Scritture, nel libro dei Salmi, precisamente al Salmo 139, troviamo il re Davide che scriveva parole bellissime su questa profonda conoscenza reciproca. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu mi circondi da dietro e davanti e metti la tua mano su di me. E alcune traduzioni nella lingua italiana addirittura scrivono: Signore, tu mi scruti e mi conosci, al posto di tu mi hai esaminato. Quindi è sicuramente un interesse di Dio veramente profondo. E Davide sapeva che Dio lo conosceva veramente, ma questa consapevolezza non lo rendeva pigro e neanche presuntuoso. Al contrario, lo spingeva a chiedersi ogni giorno: come posso vivere in modo giusto, come posso fare la mia parte nel mondo, come posso fare la volontà di Dio. E sapere di avere un fondamento solido nella vita ci dà una grande responsabilità. Se Dio ci conosce e ci sostiene, allora anche noi siamo chiamati a diventare un punto d'appoggio per gli altri. In un mondo pieno di parole inutili, di parole vuote, di ingiustizie piccole, grandi ed enormi, in un mondo pieno di pettegolezzi, di indifferenza, chi vuole seguire questo percorso è chiamato a fare un passo indietro rispetto a tutto ciò che è sbagliato. Il percorso di Dio, il cammino accanto a Lui. E allora da Lui arriviamo a noi. Cosa possiamo fare oggi stesso, terminato questo programma, per mettere in pratica tutto questo? Giusto come esempio, ma potrebbe essere già così. Scegliamo un'azione invisibile. Cosa voglio dire? Facciamo un gesto di gentilezza o di aiuto verso qualcuno senza dirlo a nessuno, senza cercare ringraziamenti, senza che anche questa persona se ne accorga. può essere sistemare una cosa lasciata in disordine, può essere fare una telefonata a chi sappiamo essere solo, in questo caso ovviamente contatteremo la persona, può essere fare qualunque altro tipo di gentilezza, o anche lasciare un'impronta di coerenza, ricordarci che proprio come la pietra nascosta dell'architetto di cui parlavamo prima, con il suo sigillo nascosta nella sua costruzione, il valore di ciò che facciamo non dipende da quanti like riceviamo, come quella pietra che magari nessuno o quasi avrebbe visto mai, ma il valore di ciò che facciamo dipende dall'intenzione sincera con cui lo mettiamo in pratica. Ricordiamoci, non dobbiamo essere perfetti, dobbiamo solo appoggiarci su un fondamento che non crolla, e questo fondamento nella nostra vita è proprio il Signore. Per oggi concludiamo qui. Che Dio ci benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: A Radio Logos. Sono le ore 5. Buon ascolto.
1: Abbiamo con noi collegato Luigi Caratelli. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Daniela, buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: Buongiorno a te Luigi.
1: Allora Luigi, continuiamo il nostro cammino che ci porta ad approfondire, conoscere le profezie. Magari in questi, diciamo, nei nostri tempi non riusciamo, nei nostri tempi radiofonici non riusciamo proprio a fare degli approfondimenti molto profondi, se così possiamo dire, però lanciamo degli input perché le persone possono, attraverso quello che diciamo, andare a investigare, andare a studiare la parola e soprattutto andare a cercare su internet, perché su questi temi ci sono anche dei tuoi video, c'è del materiale che tu stesso hai prodotto negli anni, ricordo bene?
2: Sì, grazie per la pubblicità non richiesta, ma fa sempre piacere. Ci sono molti video, sì.
1: E grazie. Quindi possono essere più approfonditi rispetto a quello che possiamo fare noi nei nostri minuti, certo, diciamo, di programma. Certo. Allora, stavamo parlando di Piccolo Corno, di Anticristo. Abbiamo visto che Anticristo e Piccolo Corno sono la stessa entità, comunque la stessa potenza, la stessa autorità, come vogliamo descriverla. E partiamo dal libro di Daniele, dove Daniele ha una visione, vede delle bestie, quattro bestie. Faccio un breve riepilogo per riuscire a, diciamo, a trovare il punto. Queste quattro bestie sono quattro regni, quattro potenze, poi alla fine c'è la quarta bestia che ha 10 corna, ma ne spunta uno particolare, un piccolo corno che ha delle caratteristiche, insomma, che un corno non dovrebbe avere, cioè ha degli occhi e una bocca
3: e parla.
1: E questa bocca proferisce delle parole contro l'Altissimo, dice in Daniele 7:25, perseguita i santi dell'Altissimo, addirittura pensa di mutare i tempi e la legge. A questo punto volevo chiederti, ma cosa vuol dire questo, il fatto che questo piccolo corno, questo anticristo, abbia questo progetto, quello di cambiare la legge di Dio?
2: Ma innanzitutto è un'arroganza, dato che questo personaggio, come dicono i commentatori di sponda cattolica e anche protestante, è un re teologo, quindi assomma a sé le due qualità della politica e della teologia. Le cose non sempre vanno d'accordo, in questo caso addirittura sono contrastanti, perché qui riguarda la narrazione biblica, insomma, no? la presentazione della Bibbia. Allora, è proprio il nucleo fondamentale dell'esperienza di Daniele, il quale di fronte a questa arroganza sviene. Allora, se Daniele avesse capito che il personaggio in questione era un re tipo, non so, Nabucodonosor o Dario, che avrebbe cambiato la legge di Dio, beh, insomma, non avrebbe avuto una reazione così forte quanto quella della sorpresa, dello stupore nel vedere che questo personaggio è un personaggio che parla nel nome di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, riprendendo le tesi, la narrazione su questo personaggio, dice che si mette a sedere nel Tempio di Dio e mostra se stesso come se fosse Dio. E ancora in Apocalisse ci dice che questo personaggio sparirà soltanto quando tornerà Cristo. Quindi la sua azione, compresa quella della bestemmia, del cambiare le leggi di Dio, è ancora tutt'oggi valida. Allora io, visto che non voglio sembrare colui che è un mangiapreti, no? Come si diceva una volta per i comunisti che mangiavano i bambini, ecco, ora per i protestanti può parer vero che possono essere accusati di essere mangiapreti. Non è così, perché proprio dall'ambito cattolico, dalla riflessione teologica cattolica, abbiamo visto come diversi vescovi, cardinali, anche teologi, penso ad Hans Küng, no? Hanno criticato fortemente una delle prerogative papali, che è quella dell'infallibilità. Anche quando i pronunciamenti sono fatti ex cattedra, cioè quando non è lì che parla, diciamo così, parafrasando Paolo l'Apostolo, in nome di Dio, no? Allora io vorrei dire, se un Papa, per esempio, che dal 1870 si è arrogato con un dogma questa possibilità di essere infallibile, se un Papa nella vita fosse, non so, un bestemmiatore, un pedofilo, un donnaiolo, no? Tutte cose in contrasto con la santità del ruolo, sto ipotizzando, no? Allora dovremmo comunque credere a ciò che dice in materia di dottrina, di dogmatica, di teologia, come se provenisse dallo stesso Dio? No, perché in Gesù ci ha invitato a credere che si parla dall'abbondanza del cuore, quindi tu non puoi dire una cosa che è contraria al Vangelo ed essere rappresentante di Cristo, insomma, assolutamente. Solamente con i funambolismi teologici noi possiamo arrivare a concepire come vera questa bestialità. Per esempio il Vaticanista Cattoli, di cui ho un bellissimo libro intitolato Quando il Papa chiede perdono, e lì chiede di fa tutta una serie di interventi in cui mostra come i papi abbiano chiesto perdono dei crimini dei loro colleghi del passato, no? E dice una cosa: nessuno può mettere in bocca al Papa un pentimento sulle crociate o sulle guerre di religione, nessuno può mettere un Papa contro un altro Papa. Ma io di interventi in cui mostra come i papi abbiano chiesto perdono dei crimini dei loro colleghi del passato, no? E dice una cosa: nessuno può mettere in bocca al Papa un pentimento sulle crociate.

0: e tu dici che questo non si può fare. Quindi se è stato fatto, allora il Papa è infallibile? No, perché abbiamo scoperto addirittura, sempre grazie alle indagini dei fratelli teologi cattolici e anche protestanti, che ci sono stati concili, quindi che si sono scontrati con altri concili anche in materia di fede, e un concilio spesso ha sconfessato uno precedente. Quindi se sono tutti infallibili, no? E seguendo il ragionamento avviato da Cattoli, quando si chiede perdono per gli errori fatti nel passato, allora voglio dire, se tu chiedi perdono smentisci l'infallibilità,
1: che ci sia questa infallibilità, certo Luigi,
0: non esiste più.
1: Io credo che, appunto, abbiamo visto come c'è questa bocca che proferisce parole contro Dio e delle bocche che sono in contraddizione in questi, diciamo, attraverso questi concili. Ascoltiamo la bocca invece di Francesco Battistelli, poi Marco ha qualcosa da dire.
2: Una domanda, no? Un'osservazione.
1: Ascoltiamoci Francesco Battistelli.

0: dopo Francesca Battistelli arriviamo noi, Daniela.
1: E Marco Carmina.
0: E con noi.
1: È il mitico Luigi.
0: Luigi Caratello. Allora, questo è il momento dedicato, il mercoledì è il momento dedicato alle profezie. Stiamo parlando della profezia di Daniele, la profezia che ci parla del piccolo corno dell'anticristo che ha un potere particolare. Daniele rimane sconvolto per l'arroganza delle parole usate perché vuole cambiare i tempi e la legge. E c'era Marco che fremeva per una domanda che secondo me è molto importante, perché Luigi diceva che quando si parla del Papa si dice appunto che c'è una infallibilità. Il Papa non sbaglia, eppure gli errori ci sono stati.
1: Sì. Allora, credo sia Ratzinger, ma mi pare che era proprio lui, praticamente poi lui Papa teologo più di Papa Francesco, sì, che fece un'affermazione, sì, che onestamente Luigi mi lasciò, cioè, vabbè, io sono un metalmeccanico, quindi molto rude, molto così, non ho, diciamo, una mente fina, però insomma te la dico. Lui disse, tra le tante cose, dice io chiedo perdono per gli errori fatti dagli uomini papi, cioè perché i papi

0: fondamentalmente erano degli uomini e sbagliavano, ma la Chiesa non può chiedere perdono perché la Chiesa è infallibile. E allora io sono rimasto proprio ammammaluccuto, cioè nel senso di...
1: Ma... E traduci?
0: Sì, però sono rimasto cioè, con la bocca aperta
2: basito
0: come
2: per... basito, proprio basito.
0: Ma di preciso cosa mi vuole dire Ratzinger? Cioè sono quello che dicevi tu, chiedeva perdono per le malefatte di chi c'era prima, però la Chiesa era un ente superiore che era infallibile per volontà di Dio. Lui diceva, per cui non era la Chiesa a dover chiedere perdono, ma si chiedeva perdono per gli uomini che avevano... E tu dici...
1: Cioè, in pratica questo giro per arrivare dove?
0: Alla fine, non lo so, Luigi.
2: Ma guarda, io no, ti ringrazio per la domanda, perché è conseguente all'esposizione che ho fatto minima del libro di Accattoli. Se lo volete leggere, lì ci sono tutte le volte che i papi hanno chiesto perdono, e c'è proprio questa idea che sono stati gli uomini a sbagliare e non la Chiesa. Ora, questo è un grande controsenso, perché il Papa, quando parla, anche ex cattedra, parla in nome di Dio, quindi i pronunciamenti, i dogmi, le tradizioni sono tutte basate sulla persona che pronuncia queste cose. Ora, se la persona, come dicono anche questi teologi supremi, è fallibile, è condannabile, allora io mi dico, ciò che la persona ha pronunciato, quindi i dogmi, che cosa ne dobbiamo fare? E allora qui entra in gioco una cosa incredibile. Abbiamo visto che se non si vuole condannare la Chiesa ma solo gli uomini, allora la Chiesa è costruita sui pronunciamenti infallibili degli uomini, dei papi. E allora la Chiesa dovrebbe rinunciare, una volta che ritiene un papa fallibile, a tutti i dogmi che quel papa ha pronunciato. Per esempio, quando nel 1950 Pio XII promulga il dogma dell'Immacolata, dell'Assunzione corporale in cielo di Maria, e lascia stupito non solo i fratelli protestanti ma anche i teologi cattolici, che rimangono basiti, appunto, o annuculati, come diceva Marco. Ma cioè, voglio dire, se quello è un dogma e magari è stato promulgato da una persona fallibile, criticabile, anche condannabile, noi continuiamo a osservare un dogma che non è infallibile, che è stato prodotto dalla mente dell'uomo. Quando il Dio parla attraverso uomini fallibili, e lì allora veramente bisogna fare i salti mortali. E questo è quello che noi diremo da oggi in poi, proprio sui dogmi pronunciati dai papi: sono stati tutti infallibili e, cosa più importante, sono tutti coerenti con la Bibbia, visto che i papi dovrebbero aver letto la Bibbia. Per esempio, il teologo Hans Urs von Balthasar, che Papa Wojtyła fece cardinale, e prese anche lui esempio per la lunga serie di richieste di perdono al mondo, no? Quindi Balthasar lodò Wojtyła per tutte le richieste di perdono che fece. Chiese perdono agli ebrei, agli indios, alle donne, eccetera, eccetera. E dice von Balthasar, la stessa Chiesa cattolica ha fatto e permesso cose che oggi non si possono più approvare. Appare del tutto imperdonabile, addirittura peccato grave. In ogni caso, come qualcosa che contraddice direttamente allo spirito e al comandamento di Gesù Cristo. C'è un cardinale che dice: no, qui non è che bisogna condannare soltanto quello che hanno fatto gli uomini, ma a un certo punto qui traspare, no, l'idea. Si può anche contraddire e denunciare quello che non è secondo lo spirito e il comandamento di Gesù. Quindi abbiamo qui, per ammissione di uno dei massimi teologi del cattolicesimo, non solo la prova che chiunque può contraddire un papa, ma che addirittura un papa, e questo è il peggio, può contraddire lo stesso Gesù Cristo. Non per niente i padri della Chiesa, i teologi protestanti e cattolici dicevano del papato che è anticristico, perché contraddice Cristo pur parlando nel suo nome. Allora,
1: e Luigi, ma ascoltami, a questo punto penso che chi ci segue si stia chiedendo: ma allora questa infallibilità da dove viene? Abbiamo tracce nel Vangelo? Da quando esiste questo dogma?
0: Beh, permettimi, Luigi.
2: Noi partiremo proprio da qui, magari oggi, visto che non c'è tempo per questi clock così, diciamo, strozzacapreti.
0: giusto appunto.
2: Allora, vogliamo dire che, per esempio, è del 1870 questa elevazione a dogma dell'infallibilità papale, no? Nel momento in cui i bersaglieri erano alle porte di Roma, a Porta Pia, io ci passo spesso e vedo questo glorioso arco nel quale sotto il quale sono passati i bersaglieri per dire al Papa: altro che infallibile, tu te ne vai e stop, no? Ecco, 1870, cioè sono passati 1870 anni per proclamare un dogma che gli stessi teologi cattolici dicono non esiste nella Bibbia. E la prossima volta vedremo perché il dogma dell'infallibilità è contro la Bibbia e contro il Vangelo, anche per ammissione, ripeto, degli stessi teologi cattolici.
1: C'è, cioè, Marco, sì, che preme velocemente, sì, no, per dire una cosa.
0: Perché se non veniamo fuori, diciamo, da quello che è il più grande equivoco, il famoso testo degli Evangeli, no? In cui Gesù sembra dire, essendo stato elevato l'apostolo Pietro a primo papa, la famosa frase: Pietro, tu sei pietra, e su questa pietra io fonderò la mia chiesa, poi, insomma, vi do l'autorità di legare e sciogliere, eccetera eccetera. Certo, l'equivoco parte tutto da lì,
1: e lì faremo sicuramente un approfondimento con Luigi.
0: Dobbiamo passarci da lì, perché lì
1: voglio dire, se la lettura salutare su questo,
0: ma da lì la lettura sbagliata dell'Evangelo porta, insomma, ecco.
1: Quindi partiremo dal Vangelo per capire questa confusione. Alla prossima, certo. Luigi,
0: ciao, buona Luigi.
1: Giornata,
0: ciao.
2: Alla prossima, un saluto a tutti.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori, ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio. E se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dirgli

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Quando si considera la straordinaria complessità del corpo umano, si è meravigliati da tanta ingegnosità e intelligenza di colui che l'ha formato. E dire che ne conosciamo solo una piccola parte. Eppure questa cosa meravigliosa, questo meccanismo così perfetto, è ineluttabilmente destinato a morire. È difficile spiegare perché l'uomo invecchia e muore. Ma la Bibbia ci dice che la sentenza di morte pesa su di lui da quando ha voltato le spalle al suo creatore. Dio ama gli esseri umani che ha creato. Per questo motivo ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo, è scritto in 1 Giovanni capitolo 4 versetto 9. È stato necessario che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, per cancellarli per sempre e per darci la vita eterna. Egli si è lasciato inchiodare sulla croce dagli uomini e lì si è offerto in sacrificio a Dio. Non c'è dono più grande di quello di dare la propria vita per chi si ama, è scritto in Giovanni capitolo 15 versetto 13. Questo ha fatto Gesù. Davanti al problema della vita e della morte, è utile fermarsi qualche istante ai piedi della croce per meditare con serietà e raccoglimento. È lì che ognuno capirà il valore che ha la sua vita agli occhi di Dio. Non è un semplice soffio che presto o tardi svanirà secondo il capriccio del caso, ma è un dono che ha un valore infinito per il nostro Creatore. Infatti, è solo in questa breve vita che ognuno di noi può decidere il proprio avvenire eterno, accettando o rifiutando la salvezza che ancora oggi Dio ci offre in Cristo. Guai a perdere l'occasione.

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: La prevenzione del peccato. Beh, di solito la parola prevenzione, almeno in questi ultimi anni, si associa alla malattia o alla salute. C'è la prevenzione della malattia, non certo l'abbiamo sentita mai associata al peccato, la prevenzione del peccato, insomma, non è un titolo che potrebbe sembrare ben confacente alla realtà della vita. Ma se riflettiamo, che cos'è il peccato se non la malattia più grave dell'umanità? Sì. E allora iniziamo con questo breve brano del Vangelo di Marco. Siamo giunti al capitolo 9, esattamente i versetti da 42 a 50, per vedere quale insegnamento possiamo trarne. E ci troviamo in casa con Gesù, insieme ai suoi apostoli, ai dodici. Gesù ha appena dato un insegnamento che abbiamo visto nella scorsa puntata di Appuntamento con Dio. Ha preso in braccio un bambino di pochi anni e ha insegnato ai suoi di accogliere nel suo nome, nel nome di Gesù, un bambino come lui. Perché? Perché questo significa accogliere Gesù stesso, accogliere quelli che sono considerati gli ultimi della società, quelli che vengono presi sotto gamba, quelli che vengono tenuti ai margini. Significa accogliere direttamente il nostro Signore nelle circostanze della vita davanti alle quali ci troviamo, e fare un tratto di strada con uno degli ultimi significa farlo insieme a Gesù. E Gesù dà questo insegnamento importante in un momento in cui gli apostoli sgomitavano fra di loro, perdonatemi il termine, perché volevano tutti essere i primi, voleva ciascuno di loro essere il primo della compagnia, il primo nel progetto che Gesù, secondo loro, stava realizzando per loro, per portarli avanti nella società, per creare un regno anche qui sulla terra, e poi, ecco, anche il regno dei cieli. Chi siederà alla destra e a sinistra di Gesù? Chi sarà colui che potrà essere suo consigliere? Insomma, stavano lì a battibeccare proprio per questo motivo, e Gesù dà questo insegnamento e continua questo insegnamento a proposito dei bambini, partendo ancora dai bambini, ma per parlare anche di altre cose. Continua questo insegnamento dicendo che se qualcuno col proprio comportamento ostacolerà la fede di uno di questi piccini che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata al collo una macina da mulino e fosse buttato in mare. Ecco, è una figura veramente dura questa che Gesù pone davanti agli occhi dei suoi apostoli, ma anche davanti agli occhi nostri. E dare scandalo ad un bambino, ostacolare la fede di un bambino, ostacolare la vita di un bambino, distruggere la vita di un bambino. Pensiamo ai pedofili, ad esempio, ma pensiamo anche a chi compie violenza sotto altre forme, su un bambino, su una bambina, una violenza psicologica, una violenza che porta a volte certi adulti a negare l'istruzione, a negare l'emancipazione ad un bambino, ad una bambina, a negare le prospettive per un futuro migliore nella propria vita. Ci sono tanti esempi che sicuramente possono venire in mente a ciascuno di noi. E siamo partiti dall'idea di primi e di ultimi, e qui c'è anche l'idea di primi, di alcuni alcuni che possono sentirsi superiori ad altri, ai bambini, sì, ai bambini nel senso dell'età, ma anche ad altri ritenuti inferiori, diciamo così, per continuare ancora il discorso della volta passata. Ecco, ci sono i primi che si impongono sugli ultimi, che vogliono schiacciare gli ultimi. E Gesù evoca qui per i colpevoli questa idea della macina da mulino che viene legata al collo e il colpevole viene buttato in acqua. È chiaro, è una metafora, sì, ma quanto è dura questa metafora, quanto è difficile i colpevoli, questa idea della macina da mulino che viene legata al collo e il colpevole viene buttato in acqua. È chiaro.

esempi che Gesù utilizza, ce ne sono ancora alcuni nell'ambito del nostro brano di oggi che vedremo fra poco e che potremo applicare certamente nella vita di tutti i giorni, proprio per quanto riguarda, come dice il nostro titolo di appuntamento con Dio di oggi, proprio per quanto riguarda la prevenzione del peccato. Ne parliamo fra poco, quindi. E riprendiamo appuntamento con Dio, la prevenzione del peccato, questo il titolo, Marco capitolo 9, i versetti da 42 a 50, il testo sul quale ci stiamo basando anche in questa seconda parte della nostra rubrica. Metafore, dicevamo poc'anzi, ne abbiamo già vista una, quella della macina da mulino legata al collo. Sarebbe meglio che a questa persona che scandalizza un bambino, che tarpa le ali ad un bambino, ad una bambina, che fa violenza su un bambino, su una bambina, che impedisce lo sguardo verso il futuro di uno di questi bambini, ecco, sarebbe meglio per una persona del genere che essa stessa si mettesse una macina, si legasse una macina da mulino al collo e si buttasse in acque profonde. Ecco, dicevamo, una metafora dura, una metafora veramente pesante, così come pesante una macina da mulino, ma così anche come pesante azioni, come sono pesanti azioni di quel genere di cui abbiamo parlato e del genere che anche possiamo immaginare o che possiamo leggere anche sui quotidiani o ascoltare attraverso i notiziari. Bene, continuiamo quindi, dicevamo, con le metafore, perché Gesù continua ancora in questo insegnamento che dà ai suoi apostoli, ma che dà anche a ciascuno di noi. Infatti dice: se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna. Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna. Poiché ognuno sarà salato con il fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Beh, e qui Gesù alla fine conclude ritornando all'origine del discorso, alla motivazione per cui era partito il suo discorso fatto particolarmente ai suoi apostoli. Il motivo nasceva proprio da loro, dal loro comportamento, perché ciascuno di loro, dicevamo prima, sgomitava per diventare il primo a scapito degli altri, proprio nella compagnia e anche nella vita. E quindi ci troviamo qui davanti ad altre tre metafore. Sì, perché Gesù parla innanzitutto della mano. Se c'è la tua mano che ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare senza una mano nella vita eterna, che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Che cos'è la Geenna? Che cos'era la Geenna? La Geenna era il luogo a Gerusalemme, una sorta di burrone, una sorta di vallata, la discarica, chiameremmo oggi così forse, un qualcosa del genere, la discarica nella quale venivano gettati ad esempio i cadaveri di coloro che erano stati uccisi per via di una condanna a morte, veniva buttata la spazzatura, venivano buttate tutte le rifiuti di ogni genere, e per questo parla

Gesù nel Vangelo di verme che non muore e di fuoco che non si spegne, perché i cadaveri, la spazzatura, tutte le sporcizie che venivano gettate lì venivano appunto bruciate, il fuoco in realtà durava sempre perché c'era sempre qualcosa da bruciare, ma è logico che la spazzatura e quant'altro veniva bruciato, veniva distrutto. E quindi anche se a volte si ricorre a questa metafora per parlare del cosiddetto inferno, in realtà non c'è un inferno secondo quello che dice la Bibbia come luogo in cui c'è la punizione per tutta l'eternità, in cui le anime, non si capisce bene, le anime, le persone con i loro corpi o come sia, bruciano nel fuoco, un fuoco che non si estingue, ma non si estingue neanche quell'essere che verrebbe punito, e non si estingue il dolore, non si estingue la punizione. È logico che non è questa l'intenzione di Dio, non è questa la dottrina che Dio ci ha trasmesso attraverso il Vangelo. E c'è sì qualcosa che accade, ma come dice ad esempio Giovanni nell'Apocalisse, c'è quella che viene definita la morte seconda, la morte definitiva, dell'annullamento totale per tutta l'eternità, non di sofferenze eterne, continue, senza requie e senza alcun refrigerio, come si diceva una volta con questo termine molto antico. E anche nel profeta Malachia, per esempio, quando Dio in prima persona parla, vengono riportate le sue parole parlando proprio del ritorno di Dio, del ritorno di Gesù per il suo giudizio. Malachia dice: ecco, il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi, tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Quindi sarà una distruzione definitiva, non rimane nulla, non rimane una base, non rimane più alcuna sostanza, ma c'è la distruzione completa, totale, eterna. Ecco, è questa un po' l'idea della punizione che traspare dai Vangeli, non certo un inferno di sofferenza continua per tutta l'eternità. E quindi Gesù continua: se la tua mano, insomma, diceva, ti è di scandalo, ti porta a peccare, e quindi la tua attività, diciamo così, ti porta a peccare, allora tagliala, tagliala. E qui appunto una metafora: fai qualcosa di diverso da quello che stavi facendo. Se il tuo piede, ecco la stessa cosa, ti porta al male, taglialo. Il tuo cammino spirituale, potrebbe essere questa una metafora. Se il tuo occhio ti porta a compiere il male, quindi l'occhio è lo sguardo, dallo sguardo c'è il desiderio, c'è la tentazione che vorrebbe essere realizzata nella vita della persona, ecco, se ti accade questo, allora cava via il tuo occhio, perché è importante che tu possa entrare nella vita e nella vita eterna, piuttosto che avere due mani, due piedi e due occhi, però finire distrutto per tutta l'eternità. Ecco, è questa un po' l'idea che Gesù dà qui nel Vangelo di Marco. E concludiamo con una ulteriore idea, perché come si fa a prevenire il peccato? Il peccato si previene tagliando ogni possibile contatto, evitando di accarezzare le varie possibilità che ogni giorno ci vengono presentate nelle nostre situazioni di vita. Il peccato si previene staccandosene, andando via. Ecco, andando via fisicamente forse a volte, ma andando via soprattutto con i propri pensieri, con i propri desideri, con le proprie idee,
Ed è chiaro che se si vuole espellere il peccato, la convinzione di compiere il peccato dalla nostra vita, se si vuole espellere il desiderio di peccare dalla nostra vita, dicevo, si deve allora necessariamente fare posto a qualcos'altro che butti fuori questo desiderio, o meglio a qualcuno che butti fuori dalla nostra vita questo desiderio, che lo cacci via. E questo qualcuno è il nostro Dio, il nostro Creatore, questo qualcuno è Gesù, questo qualcuno è lo Spirito Santo, che Gesù nell'ultimo tempo, come dice lui stesso nel Vangelo, ha mandato. Gesù manda giornalmente lo Spirito Santo, se noi lo vogliamo, per accoglierlo nella nostra vita. E questa è la soluzione per tutte le varie situazioni che possono assillarci per quanto riguarda il peccato. Questa è la prevenzione completa e totale per il nostro peccato. Che il Signore ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 22 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Montanari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 14. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Pietro, Giacomo e Giovanni avevano visto Gesù trasfigurato nella sua maestà divina, indicato da Dio Padre come il prescelto che doveva essere ascoltato. Chissà cosa pensarono quando lo trovarono qualche mese dopo chinato come un servo a lavare i loro piedi sporchi della polvere raccolta lungo le strade. L'elemento forte dell'esempio vissuto rende questo episodio carico di un significato che non si è affievolito nei secoli. L'umiltà che dona cura e dignità all'altro è ancora al centro delle relazioni della comunità di Gesù. L'indicazione di Gesù per vivere le relazioni fra coloro che lo riconoscono come Signore della loro vita e loro Maestro va nella direzione del prendersi cura e del dare dignità. Due elementi che sono strettamente correlati all'amore che dovrebbe essere il tratto distintivo della vita in comune dei discepoli sulla terra. Questa strada è un modello relazionale per la leadership della comunità cristiana che è chiamata Chiesa. In questo modo si può davvero dare sapore e luce al mondo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, e dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Veramente liberi. La parola liberazione è diventata la parola chiave, una parola quasi magica, sia per i giovani che per le migliaia di adulti che si sforzano di imitarli. Ma per molti, essere liberi significa liberarsi dalle regole morali, che chiamano tabù, considerate da loro ormai superate. Al limite, essi pensano che essere liberi voglia dire fare ciò che si vuole, senza preoccuparsi degli altri. Tralasciando le conseguenze, talvolta catastrofiche, di tale liberazione, ci rendiamo conto che essere schiavi delle proprie inclinazioni, delle proprie pulsioni, dei propri desideri può diventare la prigione più tremenda. Esiste un'altra libertà nella quale Dio vuole farci entrare. Si tratta di una libertà interiore che ci libera dalla tirannia dei desideri corrotti e delle passioni peccaminose. Per di più, essa ci dà una nuova vita, una vita non più incentrata su se stessi, ma orientata verso Dio e alla comprensione degli altri. Questa libertà risplende alla croce del Calvario, dove il Signore Gesù, morendo volontariamente, ha spezzato tutte le catene che ci legavano al male. Questa libertà è gratuita. Essa è offerta a tutti coloro che si affidano con semplicità a Gesù Cristo per essere liberati e per ricevere il perdono di Dio. Essi scoprono allora che possono avere una relazione di amore e di fede con il Signore Gesù Cristo. In pace con Dio, essi possono anche stabilire delle relazioni sincere e amorevoli con i loro simili. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 29 luglio, della prima lettera di Giovanni nel capitolo 3, leggeremo il verso 5, dove è scritto così: ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Come abbiamo detto altre volte, l'apostolo Pietro curava le piccole comunità sparse nell'Asia Minore che vivevano un clima di confusione spirituale, accentuate anche dalla pressione che la società esercitava su di loro, gravandoli di mille difficoltà. Chi era Dio veramente? Gesù uomo poteva essere davvero Dio? E noi siamo davvero figli di Dio? Si chiedevano. Giovanni quindi si trova costretto a scrivere loro per dare certezze su chi era Dio, su chi era Gesù, su cosa fosse il peccato e come si potesse riconoscere un vero discepolo. Gesù era stato visto, toccato, ascoltato parlare. Gesù era venuto a togliere il peccato perché il peccato non è una cosa astratta, è reale, non possiamo dire che non esista. Giovanni dichiara l'assoluta purezza di Gesù che, non avendo conosciuto peccato, lo può però togliere a tutti noi, proprio come l'agnello senza difetto sacrificato per la Pasqua toglieva il peccato al popolo di Israele. Questo però non significa che, tolto il peccato, non pecchiamo più, ma significa che chi è nato da Dio ha uno stile di vita diverso, perché si tiene lontano dal peccato. Non è magia, è impegno quotidiano di voler seguire Gesù, le sue orme, il suo esempio. Il mondo cerca di distrarci dalla fede in tanti modi, perché fa presa su quello che al momento ci sembra che ci faccia stare bene, ed è anche giusto godere del divertimento e dello svago in generale, purché ogni cosa sia fatta con la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio e non deve mai portarci lontano da Lui, perché se questo accade stiamo andando su una strada sbagliata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Il leone affamato.
1: E non deve mai portarci lontano da Lui, perché se questo accade stiamo andando su una strada sbagliata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Il leone affamato.

0: e scorse una lepre che mangiava dell'erba. Sapeva bene che era un animale veloce e che doveva essere deciso e rapido nell'attacco. All'improvviso però vide un cervo, il suo pasto preferito, e decise di cambiare la sua preda. Solo che il cervo scappò perché aveva visto il leone puntare la lepre, che a sua volta ebbe modo di fuggire per la distrazione del leone. Morale della storia? Il leone rimase affamato ancora una volta. Questa storia vuole insegnarci a dare importanza a quello che abbiamo per non perderlo a causa di qualcosa che ci seduce momentaneamente. Il peccato ci attira, ci inganna e ci distrae facendoci perdere tutto quello che abbiamo. L'uso di droghe ci fa perdere la vita, gli amici e la famiglia. L'adulterio uguale. Le bugie ci fanno perdere la fiducia. Il gioco d'azzardo la nostra economia. Il peccato ci toglie ogni giorno qualcosa, anche la salvezza in Cristo Gesù. Cosa sta chiamando la tua attenzione? Cosa ti sta distraendo dal proposito che Dio ha per te? Come quel cervo che aveva già notato il leone, il nemico ti sta puntando ed è pronto a mangiarti in un solo boccone perché sei il suo pasto preferito. Caro amico e cara amica, abbi cura di quello che hai, perché il leone potrebbe essere in agguato.
1: Quando immaginiamo Gesù nel periodo in cui ha camminato sulla terra, pensiamo di lui come un uomo forte, potente, che compie miracoli, quasi come un supereroe con dei superpoteri. Ma non è così. Per quanto Gesù avesse un DNA divino, ha lasciato il cielo spogliandosi di tutto, gloria, potenza e divinità, per farsi piccolo con tutti i limiti e le fragilità di un uomo. Credo sia importante capire che pensare a Gesù come un superuomo non rende giustizia né alla verità né al suo sacrificio. La sua vera forza era la fede e la sua identità. Era sì la parola fatta carne, ma come uomo nella sua vita terrena avrebbe potuto peccare e il suo più piccolo errore avrebbe irrimediabilmente compromesso il piano di salvezza di Dio. Per questo piano, sulla croce, torture fisiche e psicologiche non gli sono state risparmiate né alleviate. La Bibbia dice che doveva soffrire per portarci alla salvezza. Lo scopo della sua venuta quindi è stato spezzare i legami del peccato e liberare l'uomo. Lui era privo di peccato pur avendo in sé fragilità umane. E ora che siamo salvati, unirsi a Gesù per noi significa entrare in questa stessa dimensione di purezza. Come credenti siamo chiamati a riflettere la santità di Cristo nella nostra vita, sapendo che siamo fragili, ma grazie a Lui il peccato non ha più l'ultima parola, perché è già stato tolto e sconfitto alla radice sulla croce. Non possiamo per questo essere perfetti, soprattutto per nostra volontà, ma essere perfettibili sì, restando ogni giorno in comunione con Lui. Questo sì che ci porterà ad un vero cambiamento, portando a compimento l'opera che Dio ha iniziato dal momento in cui la sua grazia è stata sparsa su di noi. Ci lasciamo anche per oggi, cari amici, e Dio ci benedica.
2: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, puntuali siamo qui ancora oggi per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, il numero 7. I comunicabili, cioè gli attributi che Dio vuole che anche noi possediamo. E oggi vedremo la giustizia. Leggo un verso dal libro della Genesi, al capitolo 18, il verso 19. Dice così: infatti, io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguono la via del Signore per praticare la giustizia, il diritto, affinché il Signore compia quello che gli ha promesso. La giustizia di Dio è un tema forte e difficile da trattare, soprattutto quando il cristiano non legge il Vangelo e si affida a un indottrinamento che esalta solamente la misericordia infinita del Signore. Eppure Cristo ci ha raccomandato di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6 al verso 25. Tutti sappiamo che il male ha preso il sopravvento sulla terra, ma la maggior parte degli uomini non capiscono il perché Dio lo abbia permesso, dimenticando che 2000 anni fa ci è stata offerta la chiave, una chiave per aprire il nostro cuore e rinascere a nuova vita. Una chiave preziosissima che è stata gettata in un pozzo, preferendo ad essa i pseudovalori del mondo che sono contro Dio e contro l'uomo stesso. Nulla succede a caso nelle nostre vite. Siamo noi gli artefici del nostro destino con le nostre scelte, sia nel bene che nel male. La giustizia di Dio si è manifestata 2000 anni fa in Cristo Gesù. Lui è l'essenza, il cammino da intraprendere per raggiungerla. Ma nonostante le parole di Cristo siano a nostra disposizione, come dicevo, da 2000 anni, la maggior parte degli uomini hanno scelto di vivere trasgredendo le leggi divine fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e mettendo oggi anche in pericolo l'intera creazione. I cristiani credenti devono fare la differenza. Questo lo dice la parola di Dio. In particolare lo dice l'evangelista Giovanni quando scrisse la sua prima lettera nel capitolo 3 al verso 10. Dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Nella Bibbia il termine giustizia appare in contesti diversi e talvolta fra di loro e con sfumature che ne indicano di volta in volta il significato. Fondamentalmente la giustizia esprime il rapporto che lega l'uomo a Dio e viceversa.
ma indica pure il rapporto che lega l'uomo al suo prossimo. Riferita all'uomo, il termine giustizia indica il compimento della volontà di Dio, l'ascolto della sua parola, come è detto nei Vangeli. In questa luce va interpretato anche il testo del profeta Abacuc, che ispirò l'apostolo Paolo nella sua dottrina sulla giustificazione. Questo verso dice: il giusto vivrà per la sua fede. Libro di Abacuc, capitolo 2, verso 4, e Paolo lo scrive nel capitolo 1 della lettera ai Romani, al verso 17. Riferita a Dio, la giustizia indica il suo intervento sul mondo e sull'uomo. E allora, la nostra preghiera, cari amici, cari cristiani in ascolto, la nostra preghiera a Dio, il giusto giudice, deve esprimere il desiderio che sia ristabilita la giustizia che l'uomo ha infranto con il suo peccato, che è un'azione demolitrice. Ma a fronte di questa opera demolitrice del peccato, Dio vi fa, attraverso il Signore Gesù, l'opera ricostruttrice che fa nuova ogni cosa. Desidero concludere con una citazione dell'apostolo Paolo, che scrisse nella lettera ai credenti di Efeso, nel capitolo 4, i versi 22, 23 e 24. Dice così: questo dovete fare, spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra carne, della vostra mente, e rivestire l'uomo nuovo, che è creato ad immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che precedono dalla verità del Vangelo. Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine e il mio auspicio è che ognuno di voi abbia potuto trarre esortazione, edificazione da questa meditazione di oggi. A risentirci a domani, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. La vita cristiana è un percorso, un viaggio dentro e fuori noi stessi. Cominciamo ai piedi della croce, magari bagnando le pagine di una Bibbia o la spalla di un amico, mentre scegliamo di abbandonare quel terribile male che chiamiamo peccato. Abbracciamo la luce e ci troviamo abbracciati da Gesù, con un cuore nuovo, libero e una meta per cui vale la pena correre. È un processo che dura un attimo e una vita. Questo è in parte quanto Dario De Marco dice a proposito di questo suo CD. Cenere e fumo è la traccia che chiude l'album ed è quella che vi faccio ascoltare adesso. Da Elena, buon ascolto e alla prossima.
2: Signore, sei stato qui, ricordo il tuo amore in me, le lacrime di gioia che in passato ho versato con te. Mi chiedo che cosa hai cambiato

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 1. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi 12 discepoli, Gesù si partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Se Dio ti ha detto di partire, ma tu non ti sei mosso, perché avevi a cuore la sorte spirituale della tua gente, hai derubato quella gente dell'insegnamento e della predicazione di Gesù Cristo. Ma se invece hai ubbidito e sei partito lasciando a Dio la cura delle conseguenze, il Signore stesso è venuto ad insegnare nella tua città. Fino a che non hai ubbidito e non te ne sei andato, sei stato d'intralcio. Sorvegliati per scoprire qual è il momento in cui cominci a discutere ed a contrapporre quello che tu chiami il tuo dovere a ciò che il Signore ti ordina di fare. So bene che Dio mi aveva detto di partire, ma il mio dovere era di rimanere qui. Se dici questo, ciò significa che non credi che Gesù parli seriamente. Impartisce lui stesso l'insegnamento quando dice a noi di astenercene. Maestro, facciamo 3 tende, viene detto nella scrittura. Stiamo forse cercando di fare noi la parte degli elargitori di provvidenza spirituale per la vita degli altri? Siamo così invadenti e rumorosi nell'istruire gli altri che egli non può in alcun modo avvicinarsi a loro? Bocca chiusa e spirito vigile, questo è il comportamento che dobbiamo avere. Dio ci vuole istruire intorno al suo figliuolo, vuole trasformare i nostri momenti di preghiera in monti della trasfigurazione, ma noi non glielo permettiamo. Poiché Dio ha operato una volta in un certo modo, crediamo di poter ricavare una regola fissa sul suo metodo di operare, ma Dio non agirà mai più in quello stesso modo. Opera Lui stesso là dove ci manda, ordinandoci di rimanere in attesa. Aspetta Dio ed Egli opererà, ma non aspettare standotene spiritualmente ingrugnito, perché non vedi nulla a un palmo del tuo naso. Siamo sufficientemente liberati dalle nostre isterie spirituali per poter aspettare Dio? Attendere non significa starsene seduti con le mani in mano, ma imparare a fare quello che ci viene detto. Questi sono aspetti del suo modo di operare che assai di rado sappiamo riconoscere come tali.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, Edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 17 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Da Elena Rubino ben ritrovati al nostro appuntamento. Testi profondi e arrangiamenti freschi ci portano attraverso un viaggio che si snoda in questi 11 brani del nostro disco Highlight di questi giorni. La quinta traccia che vi propongo adesso vede come special guest Lidia Genta. Allora, senza indugi, l'andiamo subito ad ascoltare. Dalla fine al principio. Dario De Marco assieme a Lidia Genta. Buon ascolto!
3: Dimmi come può cominciare tutto da una fine.

0: sai, far cominciare tutto da una fine.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
3: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

è come un fuoco, come un mare, come le braccia di chi ama. E calore crea in me, come un sorriso, come un fiore.

Carissimi ascoltatori, gentilissime ascoltatrici, un buongiorno vi giunga nelle vostre case. Roberto è colui che vi augura questo buon inizio di giornata e con oggi iniziamo a cavalcare l'ultimo mese estivo. Siamo infatti oggi arrivati al primo agosto.

Credo che le nostre città piano piano stanno avviandosi ad un quasi totale svuotamento, non è vero? D'altronde le ferie, il periodo di riposo, di divertimenti, sono generalmente indirizzati lungo questo mese che sta iniziando. Dunque, se sei lì pronto a fare i fagotti per partire, ti auguro un buon viaggio. Se invece sei a casa, ebbene, ti chiedo di condividere insieme a me i prossimi 10 minuti. Perché quest'oggi vogliamo affrontare all'interno della nostra trasmissione un argomento interessante. Parleremo infatti dei nostri parenti.

credo che tutti noi, che inevitabilmente siamo imparentati con la famiglia o di nostra moglie o di nostro marito, abbiamo poca simpatia, diciamo così, per i parenti, soprattutto se non sono quelli consanguinei, non è vero? Ci sono tanti proverbi che ci ricordano come i parenti, nel bene e nel male, ci portano a una serie di problemi, di situazioni di difficile districazione. Sappiamo bene come spesso i parenti sono coloro che spingono una coppia o alla separazione o quantomeno a prendere delle decisioni che poi dopo, in un secondo tempo, si verificheranno essere state dannose. Vedremo ora, dopo un breve stacco musicale, come consuetudine, come anche Gesù, nonostante tanti questo non lo sappiano, aveva dei parenti, aveva dei fratelli, perché Maria, la madre di Gesù, dopo essere rimasta incinta vergine per opera dello Spirito Santo, dal quale appunto nacque il nostro caro Signore, ebbe poi con suo marito degli altri figli. E questo non è un mistero, le Sacre Scritture ce ne parlano diffusamente. E vedremo come, per Gesù, questi parenti erano, tra virgolette, una fonte di problemi, proprio perché, non conoscendo la natura divina di Gesù, lo reputavano essere una persona fuori di sé. Verificheremo però tutto quanto, in modo che in questo frattempo stuzzico il vostro interesse di affrontare questo breve e veloce argomento dopo appunto un piccolo stacco musicale.

L'Evangelista Marco, al suo terzo capitolo e al versetto 21, ci riporta questa frase. I parenti di Gesù, udito questo, vennero per impadronirsi di lui, perché dicevano: è fuori di sé. Questo breve passo dell'Evangelista non vuole essere un appiglio per fare della polemica, ma non di meno non possiamo sorvolare il fatto del risentimento e della contrarietà dei parenti che avevano per Gesù. Lo scopo del loro agire era probabilmente mosso da un amore per lui. Un figlio, un fratello, un parente così caro com'era, sentirlo sulla bocca di tutti. E poi il pericolo che correva per la sua rivoluzione di idee contro la religione ufficiale del tempo e delle autorità ecclesiastiche. Era quindi da fermare. Impadronirsi di lui e metterlo in salvo. Naturalmente Maria, la madre di Gesù, e i suoi non avevano ancora compreso quello che era il piano di Dio, perché Gesù Cristo era la terza parte della divinità che si era incarnata nelle spoglie di un uomo. I segni miracolosi, le manifestazioni della sua potenza e parola non erano dunque stati sufficienti per dimostrare ai suoi parenti chi veramente lui fosse. Tant'è vero che l'Evangelista Giovanni al capitolo 7 e al versetto 5 del suo Evangelo ci dice: poiché neppure i suoi fratelli credevano in lui. Dunque per loro non era facile accettare Gesù come il Messia, venuto dal cielo per salvare i peccatori e quindi anche loro. E direi che anche per noi quest'oggi, se noi guardiamo attorno alla nostra società, non è facile comprendere neanche quest'oggi che Gesù è l'unico salvatore, l'unica via, l'unica verità e l'unica vita. E per te Gesù, che cos'è?

Siamo arrivati a circa 2 minuti dal termine del nostro incontro quotidiano, oggi del 1° agosto. E come sempre, a questo momento della nostra trasmissione, vogliamo essere insieme per rivolgerci a Dio in preghiera. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché Gesù è meraviglioso. Gesù ha avuto tanti ostacoli nel suo ministero terreno. Anche i suoi parenti non credevano in lui. Eppure Gesù è l'unica figura alla quale l'essere umano può accostarsi per ricevere il dono della salvezza completa. Non è dunque il fare opere meritorie, non è il votarsi a qualunque genere di santo o di Madonna che viene venerata, ma è avere un rapporto personale con te in Cristo, che ci porta ad una vita esuberante, ad una vita gratificante. Qui, nella nostra vita quotidiana, in questo 1° agosto, ma anche e soprattutto per l'eternità. Che questi semplici concetti possano rimanere nei nostri cuori ed accompagnarci ancora in questo giorno. Grazie, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 1 agosto 2026, un benvenuti a tutti all'ascolto. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran, possibile già tra oggi e domenica. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Qualche ora prima il presidente Trump aveva reso noto che Israele e Hamas avevano raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, aveva scritto il capo della Casa Bianca su Trump, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Passiamo in Italia. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia. Il sisma si è verificato alle 19:46 di ieri. Secondo una prima stima, la magnitudo è di 4.7. La scossa è avvenuta nella zona dei Campi Flegrei. Nella zona di Pozzuoli i danni maggiori. La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, è stata sospesa per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura. Il bilancio provvisorio è di 10 feriti lievi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Si tratta della scossa di terremoto più forte degli ultimi 40 anni in Campania, da quanto il fenomeno del bradisismo è riesploso con prepotenza all'ombra del Vesuvio. È morto a Napoli a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. I suoi ragazzi gli sono rimasti vicini fino all'ultimo, nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto. Continuano a crescere i prezzi dei carburanti e nemmeno il taglio delle accise è deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 27 luglio ed è entrato in vigore il giorno seguente, sta riuscendo a contenerli del tutto. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo della misura stabilita dal governo. È stato recuperato intorno alle 12 di ieri il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti. E un bimbo di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. I carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò lo hanno messo in sicurezza. I militari dell'arma, dopo una serie di ricerche, hanno rintracciato la madre, alla quale il piccolo è stato riaffidato. La donna è stata denunciata per abbandono di minore. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'Exclave Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, 85.000 abitanti, almeno 7.000 sarebbero minori di età e pertanto sottoposti alla tutela delle autorità della città autonoma. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sale a più di 50. Più di 48.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone subtropicale, ondata di calore con punte di 37-39 gradi all'ombra al centro-nord. La giornata è contrassegnata da un sole prevalente e un cielo che si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Ci saranno notti anche super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Infine è atteso qualche temporale sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Ciao bambini e benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma Ma che bravo. In mia compagnia ci sono sempre Aurelia e Tommy. Ciao Tommy.
1: Ciao, ciao ragazze, ciao bambini. Oh, ce l'ho fatta, credevo di essere in ritardo.
2: Tu in ritardo? Sei puntuale come al solito, semmai non sei in anticipo direi.
0: Ma che fiatone Tommy.
1: Oggi ho avuto vari impegni e per essere qui in orario ho fatto solo uno spuntino e ora ho una fame.
0: Forse abbiamo dei crackers, vero Aurelia? Ne vuoi uno?
1: Crackers? No, grazie. Avete della lattuga?
2: Ma ti pare che in borsa abbiamo la lattuga?
1: Oh, ho una fame. Se vi guardo al vostro posto vedo cespi di lattuga. E tu Aurelia sei una lattuga abbondante?
2: Ma guarda tu, mi hanno detto che ero verde come un peperone dalla rabbia, rossa come un pomodoro dall'imbarazzo, ma un cespo di lattuga questo non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Aurelia, dai, sai, Tommy, invece io quando ho fame immagino un grande arrosto di carne.
2: Con te non potremmo neanche saziarci perché sei minuscolo.
1: Ah, spiritosa come sempre.
2: Comunque preferisco il pesce. Una bella grigliata di pesce.
1: Beh, pure a me piace il pesce in questo momento, poi...
0: Beh, nel frattempo che troviamo quei crackers per placare la fame di Tommy, che dice Aurelia, mandiamo il primo canto?
2: Sì, penso proprio che sia già arrivato il momento, dai!

0: sapete, bambini? In Palestina, al tempo di Gesù, il pesce era il cibo più prelibato. Lo mangiavano fresco, secco o ancora conservato sotto aceto.
1: Non ricordo male, i primi discepoli di Gesù erano pescatori, vero?
2: Yes, ottima memoria, Pennuto.
1: Io vi ascolto quando parlate.
2: Sì, erano pescatori. Si chiamavano Andrea, Pietro, suo fratello. Poi c'erano anche Giacomo, Giovanni. E lo sai che in questo momento mi viene in mente quella canzoncina che ho imparato da bambina? Non so se te la ricordi.
0: Ho capito. Pietro, Giacomo e Giovanni sulla barca.
1: Basta, mi prego, basta, altrimenti piove.
2: Non penso che si metta a piovere. Comunque, e dicevamo che a volte quando Gesù passeggiava sulla riva del mare di Galilea e la gente si raccoglieva a lui per ascoltarlo, Gesù saliva su una delle loro barche e si allontanava un po' in modo che tutti potessero vederlo e potessero sentirlo.
1: Sistema intelligente, Gesù pescava?
0: Sì, e proprio in una di queste occasioni i discepoli poterono assistere ad un vero e proprio miracolo.
1: Cosa è successo? Stavano per essere divorati da uno squalo?
2: Che tragico che sei! Stiamo parlando di una pesca miracolosa. Che c'entra lo squalo?
1: Ah, io ho paura degli squali. Sapete che una volta ne ho avvistato uno?
2: E scommetto che stava per mangiarti.
1: No!
2: Peccato.
0: Aurelia.
1: Cosa?
0: Niente, Tommy. Continua, sono curiosa.
1: Dicevo che ne ho avvistato uno della specie più aggressiva al largo di Messina. Non farò più il bagno da quelle parti, ragazzi.
0: Che spavento, immagino. Ma noi, come diceva Aurelia, parlavamo di una pesca miracolosa a cui hanno assistito i discepoli.
2: Eh già, i discepoli non riuscivano a credere ai loro occhi.
0: Avevano pescato tutta la notte ed erano stanchi, solo che non avevano avuto un grande successo.
2: Eppure di solito la notte è il momento migliore per la pesca.
0: Sì, infatti, perché i pesci non vengono disturbati da nessun rumore o dai bagliori provocati dal sole sulla superficie dell'acqua.
2: Quella volta però i discepoli non pescarono nulla,
0: Ma Gesù quella mattina invitò Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo a prendere di nuovo la barca e le reti ed andare al largo.
1: Quindi cosa è successo? Hanno preso qualche pesce?
2: Qualche pesce? Le reti si riempirono di pesci al punto che hanno cominciato a rompersi, figurati un po', e i discepoli hanno caricato tanto di quel pesce nella barca che rischiarono di affondare.
0: Sì, e Gesù ha potuto compiere questo miracolo perché i discepoli hanno deciso di ubbidirgli.
2: Avrebbero potuto anche rifiutarsi di andare con lui, vero?
0: Ma non l'hanno fatto, nonostante fossero stanchi per aver lavorato tutta la notte senza concludere niente e sapendo per esperienza di pescatori che di giorno non avrebbero pescato nulla, sono ugualmente andati con Gesù. Hanno accettato l'invito di Gesù a gettare nuovamente le reti in mare.
2: E sai, Tommy? Quel giorno i discepoli hanno ricevuto una gioia ancora più grande, perché Gesù li ha

0: invitati a seguirlo. Sai, ha detto loro che da quel momento in poi non sarebbero più stati semplici pescatori, ma conquistatori di anime.
1: Conquistatori?
2: Sì. Infatti, grazie alla loro predicazione sotto la guida dello Spirito Santo, molte persone hanno conosciuto l'Evangelo e sono stati perdonati dei loro peccati.
1: Forza! Non più pescatori di pesce, ma di anima, ho capito!
0: Bravo! E per questa tua deduzione così arguta, ti facciamo ascoltare un canto come premio, va bene?
1: Che bello! Grazie, che bello!

0: Eccomi, sembrava strano. Mi sembrava strano.
1: Dici pure, Tommy, cosa non ti è chiaro?
0: Volevo sapere se anche gli altri apostoli erano pescatori. Erano 12, se non sbaglio.
2: No, no, non ti sbagli. Memoria ferrea la tua. Infatti, oltre a quelli che abbiamo nominato prima, c'erano anche Filippo, Bartolomeo,
1: Matteo, Toma, Giacomo d'Alfeo, Simone Zelota, Giuda, il fratello di Giacomo e...
0: Giuda Iscariota, il traditore!
1: Proprio così.
2: Ma torniamo alla tua domanda. Non volevi sapere se erano tutti pescatori?
0: Sì!
2: Appunto. Beh, allora, non erano tutti pescatori. Matteo, per esempio, era un esattore delle tasse.
0: Un esacca?
2: Mi era sembrato strano che non avessi fatto questo tipo di domande.
1: Allora, l'esattore delle tasse era colui che raccoglieva le tasse dei giudei per conto del governo romano, che era il governo che dominava la Palestina.
2: Giustamente, proprio per questo motivo, non erano visti di buon occhio dai loro compaesani.
0: Ah, sfido io! Sfido
1: Già,
0: io!
1: Prima di tutto perché i giudei non volevano dare i loro soldi ai romani, e in secondo luogo perché a volte questi agenti delle tasse ne approfittavano e riscuotevano somme di denaro maggiori per tenersi poi la differenza.
0: Gli imbroglioni c'erano già allora?
2: Purtroppo sì. Non sappiamo se anche Matteo facesse così. Ad ogni modo, anche se probabilmente aveva sentito parlare di Gesù, non osava avvicinarlo perché si sentiva disprezzato dai giudei.
0: Vabbè, ma Gesù mica era un giudeo qualunque,
1: è vero,
0: ragazzi.
1: Ma Matteo se ne accorse solo quando un giorno Gesù gli rivolse la parola per la strada e, guardandolo fisso negli occhi, sai che gli ha detto? Seguimi.
0: Lo immaginavo.
2: Gesù andava spesso controcorrente e lasciava di stucco le persone.
0: Soprattutto quelle cosiddette rispettate.
2: Sì, proprio così. E Matteo fu tanto felice di quell'invito da fare una grande festa a casa sua, dove invitò anche i colleghi.
1: E sicuramente quella fu davvero un'occasione in cui Gesù toccò i cuori delle persone con la sua parola.
0: Allora, quindi, Matteo, da esattore delle tasse, è diventato pescatore di uomini?
2: Sì, certo che i discepoli hanno fatto delle esperienze davvero straordinarie, che hanno cambiato radicalmente la loro vita.
1: Eh sì, è vero. E anche oggi Gesù cerca uomini, donne e anche bambini che possano diventare suoi seguaci. L'invito che Gesù ha rivolto ai discepoli lo rivolge ancora oggi. Il Signore ci dice: seguimi. E noi non vogliamo deluderlo, è vero? Vogliamo riconoscerlo come Salvatore e Signore e ringraziarlo per essere morto per liberarci dai nostri peccati, per essere risorto e perché, come un buon pastore, si prende cura di noi teneramente ogni giorno.
0: Io voglio seguire Gesù, ma questo vuol dire che devo andare in un posto lontano e non ci vedremo più?
2: No, seguirlo non significa questo. Non significa mica che, come gli apostoli, dovremmo lasciare i nostri cari o i nostri studi, il lavoro. Significa semplicemente che siamo pronti a fare la sua volontà e mostrare alle persone che ci circondano che Gesù ci ha dato una nuova natura, che ci ha reso partecipi della sua natura divina. E tu, caro Tommy, credo proprio che dovrai ancora sopportarci per tanto, tanto, tanto tempo.
0: Vedremo, Aurelia, farò del mio meglio.
1: Bene, dopo questa rassicurazione, io direi di ascoltarci l'ultimo canto.
2: Sì, sono d'accordo.

0: Vedete? Il Signore Gesù è nel cielo e nel nostro cuore e desidera che noi lo seguiamo. Egli promette che se lo seguiamo farà di noi pescatori di uomini, cioè dei conquistatori di anime. Un giorno c'era una bambina di cui non conosco il nome, che abitava in un paese lontano chiamato Corea. Ha sentito parlare del Signore Gesù e non soltanto, lo ha accettato nel suo cuore come Signore e Salvatore. E Gesù fece di lei una conquistatrice di anime. Infatti, questa bambina in un anno, cioè 365 giorni, condusse ben 418 bambini nel luogo dove potevano sentire parlare di Gesù e del suo amore per loro. Li condusse alla scuola domenicale.
1: Ah, che bella la scuola domenicale, mi piace!
2: E a voi bambini, vi piacerebbe essere seguaci del Signore Gesù come questa bambina? Se siete pronti a seguirlo, egli farà anche di voi dei pescatori di uomini.
0: Che meraviglia, è davvero una cosa bellissima. Portare un'anima a Dio è sicuramente una cosa non facile a volte, però bellissima.
2: È vero, a volte trovi degli ostacoli, però non siamo soli quando evangelizziamo di Lui. Il Signore sta accanto a noi, ci aiuta e lo Spirito Santo ci suggerirà le parole che dovremmo dire.
0: Per cui non dobbiamo avere paura di parlare di Gesù agli altri.
2: È così. Non ci resta che salutarci perché sento le note della nostra sigla.
0: È vero. Allora, vogliamo salutare tutti i nostri bambini, vogliamo salutare Tommy, perché se ci dimentichiamo qui succede qualche altro guaio.
2: No, non lo vogliamo fare più, non vogliamo più commettere questo errore.
0: Appunto. E allora, bambini, a risentirci alla prossima puntata.
2: È sempre la stessa ora, lo stesso giorno, un'altra puntata di Ma che bravo. Vi aspettiamo.
0: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao ragazzi.

0: Sono le ore 9:30.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto. Salmo 34, 18. Dio ha dei favoriti particolari? Sì, dice la Bibbia. Le persone con il cuore afflitto sono i favoriti speciali di Dio. L'esperto della Bibbia esclama: è veramente così? La Bibbia dice: Dio ha tanto amato il mondo. Il mondo, tutti. Ora, stranamente, nel nostro testo si dice che il cuore afflitto è particolarmente caro a Dio. Quindi comunque una selezione? Ciò nonostante dei favoriti particolari? Un'immagine può chiarirci le idee. Da Gesù, che è morto sulla croce, parte un flusso di amore di Dio che va nel mondo. Noi sappiamo che le acque scorrono via dalle alte e superbe montagne rocciose. Così l'amore di Dio scorre via dai superbi cuori di pietra. È sconvolgente che Gesù abbia pianto sulla città di Gerusalemme, dove i cuori orgogliosi lasciavano scorrere via da loro l'amore di Dio. Le acque scorrono verso il fondo, verso il basso. Ecco come il fiume dell'amore di Dio scorre verso le persone che si trovano in basso. In basso non è la stessa cosa di down. Nel nostro linguaggio moderno diciamo mi sento down. Down e in basso sono diversi come piagnucolare e piangere. In basso sono le persone che Dio ha spezzato, a cui è stata mostrata la loro condizione di smarrimento, che non sopportano più la loro coscienza accusatrice, che vogliono diventare diverse e non sanno come fare. Verso di loro scorre il fiume dell'amore di Dio. Ed è per questo che i cuori afflitti sono i preferiti di Dio, perché ricevono così volentieri il suo amore. Signore, ti ringraziamo perché ami coloro che non piacciono più a se stessi. Amen.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un pensiero al giorno. Come sempre al microfono, anche oggi, 1 agosto, il vostro amico Carmelo. Siamo in piena estate, ma siamo qui per voi, per raccontarvi una piccola meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme, che ci riporta al libro di Matteo a leggere i versetti 28 e 29 del capitolo 11, che dicono: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime».

Un'osservazione già fatta da molti è che il miglioramento generale del livello di vita nel nostro mondo occidentale è lontano da determinare un corrispondente miglioramento dello stato morale e del modo di comportarsi degli individui. Al contrario, troviamo un numero sempre maggiore di persone stressate, agitate, depresse. La nostra società, solo perché pensava di poter tenere sotto controllo le cause che determinano l'insufficienza o l'abbondanza dei principali mezzi di sussistenza, ha ritenuto di detenere la chiave della felicità. L'uomo, grazie ai progressi materiali ed in campo medico, alla tecnologia e ai robot, pensava di aver finalmente raggiunto la tanto bramata felicità. Ma di fatto nulla di tutto ciò è accaduto, poiché la causa principale del problema è interiore. È questo disordine del cuore che rende l'uomo moralmente ammalato, insoddisfatto, cioè incapace di essere felice. Gli manca ciò che solamente può calmare quella sete interiore, che non riuscirà mai a trovare né in se stesso né nei beni materiali. Esiste tuttavia una sorgente, la sola che possa soddisfare questo desiderio e placare questa sete. Gesù ha detto: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Andiamo dunque a questa sorgente, leggiamo l'Evangelo. Non solamente vi troveremo la risposta ai nostri più profondi bisogni spirituali, ma impareremo a conoscere colui che ci consolerà e conforterà in tutte le circostanze della nostra vita. Cari all'ascolto, anche oggi il consiglio è quello di leggere la parola di Dio, dove troveremo la risposta a tutti i nostri malesseri, soprattutto quelli spirituali. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre, a Dio piacendo, a domani.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

cuore pieno di coraggio, allo stremo tengo il passo, le gran torri ho intravisto, della fortezza tra la nebbia, dove la sala più nascosta, dove dimora il mio signore, chinando il capo sul portale, lo sentirà il mio sospiro, e mentre sibila il vento, mi inganna con ogni spavento.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 1 agosto 2026, un benvenuti a tutti all'ascolto. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran, possibile già tra oggi e domenica. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Qualche ora prima il presidente Trump aveva reso noto che Israele e Hamas avevano raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, aveva scritto il capo della Casa Bianca su Truth, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Passiamo in Italia. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia. Il sisma si è verificato alle 19:46 di ieri. Secondo una prima stima, la magnitudo è di 4.7. La scossa è avvenuta nella zona dei Campi Flegrei. Nella zona di Pozzuoli i danni maggiori. La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, è stata sospesa per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura. Il bilancio provvisorio è di 10 feriti lievi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Si tratta della scossa di terremoto più forte degli ultimi 40 anni in Campania, da quanto il fenomeno del bradisismo è riesploso con prepotenza all'ombra del Vesuvio. È morto a Napoli a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. I suoi ragazzi gli sono rimasti vicini fino all'ultimo, nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto. Continuano a crescere i prezzi dei carburanti e nemmeno il taglio delle accise si è deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 27 luglio ed è entrato in vigore il giorno seguente, sta riuscendo a contenerli del tutto. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo della misura stabilita dal governo. È stato recuperato intorno alle 12 di ieri il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti. E un bimbo di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. I carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò lo hanno messo in sicurezza. I militari dell'arma, dopo una serie di ricerche, hanno rintracciato la madre, alla quale il piccolo è stato riaffidato. La donna è stata denunciata per abbandono di minore. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'Exclave Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, 85.000 abitanti, almeno 7.000 sarebbero minori di età e pertanto sottoposti alla tutela delle autorità della città autonoma. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sale a più di 50. Più di 48.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone subtropicale, ondata di calore con punte di 37-39 gradi all'ombra al centro-nord. La giornata è contrassegnata da un sole prevalente e un cielo che si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Ci saranno notti anche super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Infine è atteso qualche temporale sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Una parola per oggi.
1: Con la riflessione curata da Claudio Montanari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 14. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Pietro, Giacomo e Giovanni avevano visto Gesù trasfigurato nella sua maestà divina, indicato da Dio Padre come il prescelto che doveva essere ascoltato. Chissà cosa pensarono quando lo trovarono qualche mese dopo chinato come un servo a lavare i loro piedi sporchi della polvere raccolta lungo le strade. L'elemento forte dell'esempio vissuto rende questo episodio carico di un significato che non si è affievolito nei secoli. L'umiltà che dona cura e dignità all'altro è ancora al centro delle relazioni della comunità di Gesù. L'indicazione di Gesù per vivere le relazioni fra coloro che lo riconoscono come Signore della loro vita e loro Maestro va nella direzione del prendersi cura e del dare dignità. Due elementi che sono strettamente correlati all'amore che dovrebbe essere il tratto distintivo della vita in comune dei discepoli sulla terra. Questa strada è un modello relazionale per la leadership della comunità cristiana che è chiamata Chiesa. In questo modo si può davvero dare sapore e luce al mondo.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno, leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, e dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Veramente liberi. La parola liberazione è diventata la parola chiave, una parola quasi magica sia per i giovani che per le migliaia di adulti che si sforzano di imitarli. Ma per molti essere liberi significa liberarsi dalle regole morali, che chiamano tabù, considerate da loro ormai superate. Al limite, essi pensano che essere liberi voglia dire fare ciò che si vuole, senza preoccuparsi degli altri. Tralasciando le conseguenze, talvolta catastrofiche, di tale liberazione, ci rendiamo conto che essere schiavi delle proprie inclinazioni, delle proprie pulsioni, dei propri desideri può diventare la prigione più tremenda. Esiste un'altra libertà nella quale Dio vuole farci entrare. Si tratta di una libertà interiore che ci libera dalla tirannia dei desideri corrotti e delle passioni peccaminose. Per di più, essa ci dà una nuova vita, una vita non più incentrata su se stessi, ma orientata verso Dio e alla comprensione degli altri. Questa libertà risplende alla croce del Calvario, dove il Signore Gesù, che ci libera dalla tirannia dei desideri corrotti e delle passioni peccaminose. Per di più, essa ci dà una nuova vita, una vita non più incentrata su se stessi, ma orientata verso Dio e

a Gesù Cristo per essere liberati e per ricevere il perdono di Dio. Essi scoprono allora che possono avere una relazione di amore e di fede con il Signore Gesù Cristo. In pace con Dio, essi possono anche stabilire delle relazioni sincere e amorevoli con i loro simili. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 29 luglio, della prima lettera di Giovanni nel capitolo 3, leggeremo il verso 5, dove è scritto così: ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Come abbiamo detto altre volte, l'apostolo Pietro curava le piccole comunità sparse nell'Asia Minore che vivevano un clima di confusione spirituale, accentuate anche dalla pressione che la società esercitava su di loro, gravandoli di mille difficoltà. Chi era Dio veramente? Gesù uomo poteva essere davvero Dio? E noi siamo davvero figli di Dio? Si chiedevano. Giovanni quindi si trova costretto a scrivere loro per dare certezze su chi era Dio, su chi era Gesù, su cosa fosse il peccato e come si potesse riconoscere un vero discepolo. Gesù era stato visto, toccato, ascoltato parlare. Gesù era venuto a togliere il peccato perché il peccato non è una cosa astratta, è reale, non possiamo dire che non esista. Giovanni dichiara l'assoluta purezza di Gesù che, non avendo conosciuto peccato, lo può però togliere a tutti noi, proprio come l'agnello senza difetto sacrificato per la Pasqua toglieva il peccato al popolo di Israele. Questo però non significa che, tolto il peccato, non pecchiamo più, ma significa che chi è nato da Dio ha uno stile di vita diverso, perché si tiene lontano dal peccato. Non è magia, è impegno quotidiano di voler seguire Gesù, le sue orme, il suo esempio. Il mondo cerca di distrarci dalla fede in tanti modi, perché fa presa su quello che al momento ci sembra che ci faccia stare bene, ed è anche giusto godere del divertimento e dello svago in generale, purché ogni cosa sia fatta con la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio e non deve mai portarci lontano da Lui, perché se questo accade stiamo andando su una strada sbagliata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Il leone affamato. In una piccola savana, un leone superbo e affamato non mangiava da diversi giorni. Poiché non c'erano tante prede da cacciare, doveva prestare molta attenzione per trovarne una. Così si nascose tra i cespugli e scorse una lepre che mangiava dell'erba. Sapeva bene che era un animale veloce e che doveva essere deciso e rapido nell'attacco. All'improvviso però vide un cervo, il suo pasto preferito, e decise di cambiare la sua preda. Solo che il cervo scappò perché aveva visto il leone puntare la lepre, che a sua volta ebbe modo di fuggire per la distrazione del leone. Morale della storia? Il leone rimase affamato ancora una volta. Questa storia vuole insegnarci a dare importanza a quello che abbiamo per non perderlo a causa di qualcosa che ci seduce momentaneamente. Il peccato ci attira, ci inganna e ci distrae facendoci perdere tutto quello che abbiamo. L'uso di droghe ci fa perdere la vita, gli amici e la famiglia. L'adulterio uguale. Le bugie ci fanno perdere la fiducia. Il gioco d'azzardo la nostra economia. Il peccato ci toglie ogni giorno qualcosa, anche la salvezza in Cristo Gesù. Cosa sta chiamando la tua attenzione? Cosa ti sta distraendo dal proposito che Dio ha per te? Come quel cervo che aveva già notato il leone, il nemico ti sta puntando ed è pronto a mangiarti in un solo boccone perché sei il suo pasto preferito. Caro amico e cara amica, abbi cura di quello che hai, perché il leone potrebbe essere in agguato.

0: Quando immaginiamo Gesù nel periodo in cui ha camminato sulla terra, pensiamo di lui come un uomo forte, potente, che compie miracoli, quasi come un supereroe con dei superpoteri. Ma non è così. Per quanto Gesù avesse un DNA divino, ha lasciato il cielo spogliandosi di tutto, gloria, potenza e divinità, per farsi piccolo con tutti i limiti e le fragilità di un uomo. Credo sia importante capire che pensare a Gesù come un superuomo non rende giustizia né alla verità né al suo sacrificio. La sua vera forza era la fede e la sua identità. Era sì la parola fatta carne, ma come uomo nella sua vita terrena avrebbe potuto peccare. E il suo più piccolo errore avrebbe irrimediabilmente compromesso il piano di salvezza di Dio. Per questo piano, sulla croce, torture fisiche e psicologiche non gli sono state risparmiate né alleviate. La Bibbia dice che doveva soffrire per portarci alla salvezza. Lo scopo della sua venuta quindi è stato spezzare i legami del peccato e liberare l'uomo. Lui era privo di peccato pur avendo in sé fragilità umane. E ora che siamo salvati, unirsi a Gesù per noi significa entrare in questa stessa dimensione di purezza. Come credenti siamo chiamati a riflettere la santità di Cristo nella nostra vita, sapendo che siamo fragili, ma grazie a Lui il peccato non ha più l'ultima parola, perché è già stato tolto e sconfitto alla radice sulla croce. Non possiamo per questo essere perfetti, soprattutto per nostra volontà, ma essere perfettibili sì, restando ogni giorno in comunione con Lui. Questo sì che ci porterà ad un vero cambiamento, portando a compimento l'opera che Dio ha iniziato dal momento in cui la sua grazia è stata sparsa su di noi. Ci lasciamo anche per oggi, cari amici, e Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: $25 milioni di shekel, oltre 7 milioni e mezzo di euro, per rinnovare il sito battesimale di Qasr al-Yahud sulla riva orientale del Giordano, e l'impegno messo in atto dal governo di Gerusalemme che ha portato a una ristrutturazione completa del complesso. Ora il sito, ha comunicato il Ministero per il Turismo, offre infrastrutture, spogliatoi, un nuovo centro servizi, ma anche un'ampia piattaforma di legno che consente di scendere in sicurezza al fiume e un pergolato per la preghiera.
3: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
4: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dario De Marco, protagonista del disco Highlight di questi giorni, a proposito di questo suo album dice che, mentre nel suo primo lavoro aveva cantato di speranza, attesa e fede, in Voglio essere vero ha sentito il bisogno di affrontare gli stessi temi, ma in una chiave molto più concreta e attuale, facendo della sincerità il filo conduttore dell'intero racconto. E noi adesso lo andiamo ad ascoltare in Prendi questa rovina, canta Dario De Marco. E da Elena, buon ascolto e alla prossima.
3: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco.
2: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Buongiorno, benvenuti all'ascolto di questo appuntamento del sabato mattina con il programma Comunicando. Buongiorno a tutti, un buon sabato. Oggi un po' in ritardo, scusateci, abbiamo mandato il motivo per intero, insomma, e ci dispiaceva spezzare questo motivo. Poi avevamo ancora qualche comunicazione all'inizio del programma da concordare ancora. Ecco, in particolare lo diciamo con Davide, che questa mattina al momento non c'è, e poi vi racconteremo un po' le vicissitudini anche di questa giornata. Comunque ci siamo e possiamo andare avanti nel corso di questo programma fino alla fine, almeno speriamo, Dio volendo. Allora, io mi sento un po' basso. Buongiorno Deborah.
1: Buongiorno.
0: Tu ti senti bene?
1: Io mi sento sì, effettivamente
0: è un po' basso.
1: È un po' basso.
0: Allora dobbiamo alzare i volumi, chissà, settimana forse, l'inattività qui.
1: Sì, si lascia mixer andare la radio.
0: Ha abbassato automaticamente i volumi, chissà, boh, i misteri. Allora, tutto bene?
1: Sì, sì.
0: Influenza,
1: sì.
0: No, niente.
1: No, però mi è uscita la febbre nascosta.
0: Ah, ecco.
1: Una
0: vabbè,
1: specie di herpes.
0: Ma meno male si è tenuta nascosta.
1: No,
0: non si è tenuta evidente.
1: No, perché a me viene sempre così. Cioè, mi vengono tutti i sintomi: mal di testa, vabbè, svenimenti. No, svenimenti veri e propri, però sensazioni di svenimenti.
0: Pressione bassa, insomma. Bassa. Ormai fa parte.
1: Sì, ma credo dipenda proprio dal tempo, perché c'è un tempo molto strano a Foggia.
0: Infatti,
1: a febbraio sembra di stare a maggio.
0: Almeno stando quello che dice il giornale stamattina, ieri Foggia era la città più calda d'Italia,
1: ma
0: non
1: sente
0: anche di 2-3 gradi, perché se tutte le altre erano 17, in tutta Italia Foggia addirittura era 20, quindi un bel caldo a febbraio, insomma.
1: Beh,
0: non guasta.
1: 20 è relativo, cioè io sono convinta che fossero più di 20 gradi.
0: Eh sì, perché certe giorni volte questa temperatura viene presa in posti ariosi, così dove,
1: no, veramente,
0: dove magari scende leggermente alla città, dove magari sono gas di scarico, così le persone, insomma, che non fanno altro che aumentare la temperatura della città. Invece
1: appunto,
0: so che quella di Foggia viene presa ad Amendola, quindi un posto all'aperto, quindi può darsi che hai ragione, dai.
1: Sì, sì, che... ma 20 gradi no. Cioè, sicuramente di più.
0: Siamo anche arrivati a 24.
1: Sì, sì.
0: Nel mese di febbraio.
1: Confermo.
0: Quindi una cosa proprio del tutto eccezionale. Allora, la musica è terminata. Hai visto? Ho cambiato anche la disposizione qua dei motivi.
1: Infatti,
0: non capisco
1: sono un po'
0: perché
1: scioccata.
0: No, tutti prima erano tutti attaccati. Ora, boh, che cosa sta succedendo? Oggi la radio automaticamente si è fatta tutte le variazioni.
1: Poi controlliamo.
0: Beh, no, beh, è meglio
1: ti
0: così,
1: piace?
0: È più chiaro, sì, perché riusciamo a individuarli meglio. Cioè, praticamente tra un motivo e un altro nel nostro monitor appare uno spazio, quindi ci permette di identificarli meglio. Quindi è meglio così, dai,
1: okay,
0: rimani così, computer, non ti muovere.
1: Fa gli aggiornamenti.
0: Sì, fa tutto lui, fanno tutto loro questa strumentazione elettronica, automatica. Ok, allora, oggi dicevamo Davide non c'è, perché? Che cosa è successo un po' in settimana?
1: Allora, non mi sento di dare la colpa.
0: Come al solito, diciamo, Lidia Genta, ogni settimana cerchiamo di invitarla qui.
1: No,
0: per...
1: no? Aspetta, no, no, mo passa lei per quella... No, praticamente avevamo il 9, dovevamo averla, io purtroppo le ho dovuto disdire per un disguido
0: nostro, dai. Non ci siamo capiti, poi
1: no,
0: pensavamo insomma che era Samuele Russo quella settimana,
1: invece no,
0: non era Samuele Russo, era l'altra settimana. Nel frattempo tu avevi detto a Lidia,
1: avevo già detto di no, quindi non me la
0: possibile
1: sentivo,
0: quindi è saltata Lidia.
1: Eh sì, però purtroppo le ho confermato solo ieri mattina, se oggi insomma le ho chiesto se
0: quindi non ti ha dato
1: libera
0: risposta.
1: No, non ha neanche
0: non
1: letto,
0: avrà aperto,
1: probabilmente
0: non avrà aperto,
1: no,
0: il telefonino,
1: quindi... No, credo, sì, credo che non l'abbia proprio visto.
0: Dove l'hai fatto? In Facebook?
1: In Facebook, sì. Allora, lo so.
0: probabilmente come sono impegnati questi cantanti, questi professionisti, questi artisti, non so come dire.
1: Artisti.
0: Degnano di guardare Facebook.
1: No, no, anzi, lei è molto, cioè lei è attiva, risponde sempre a tutti. Io almeno da quanto vedo è molto tranquilla, cioè lei il bello mi piace perché non ha una pagina fan, tu puoi scriverla lì, lei non ti risponderà mai. No, lei proprio sul suo profilo risponde tranquillamente.
0: Quindi diciamo che Lidia Gente è una cantante di musica cristiana, sì, gospel, quindi abbastanza conosciuta nell'ambito evangelico. Quindi speriamo che un giorno potremo ascoltare la sua voce.
1: Sì,
0: anche
1: sì, sì, ma me l'ha assicurato.
0: Da radiologo. Ora glielo hai fatto il messaggio, ora quindi servirà per la prossima,
1: sì,
0: settimana.
1: Sì, sì, sicuramente.
0: E quindi Davide, a un certo punto gli avevamo comunicato: Davide, forse stamattina puoi stare a riposo. E quindi.
1: Beh, riposo, sicuramente c'è le cose,
0: sì,
1: su da.
0: A parte che è sempre impegnato, infatti ora che ci siamo sentiti prima dell'inizio ha detto che era in giro per servizi, quindi ha detto se riusciva anche a comunicare tramite telefono per darci un messaggino, insomma ci avrebbe fatto piacere a noi come anche a lui. Quindi aspettiamo un po' Davide, intorno alle 11:15, 11:20 dovrebbe darci un messaggino, soprattutto rivolto ai nostri amici della casa circondariale di Foggia, per il quale appunto questo messaggio, ai quali soprattutto questo messaggio è rivolto. Quindi vediamo un po' che cosa succede allora nel corso del programma. Intanto andiamo avanti, il telefono, anche vogliamo ricordare il numero così i nostri amici ascoltatori contribuiranno anche a fare questo programma insieme a noi, chiamandoci al
1: 0881 70 99 18. Altrimenti, per chi avesse un computer e internet, si può collegare al sito radiologos.it e si può sia ascoltare la radio via streaming in diretta, e potete anche entrare in chat e parlare direttamente con noi, è una cosa insomma sfiziosa, in diretta vi salutiamo e
0: insomma,
1: per
0: vi
1: adesso
0: scriviamo direttamente, quindi
1: sì,
0: entrate in chat.
1: Per adesso c'è solamente Franco.
0: Ok, allora aspettiamo, ricordiamo che da per Manfredo entrare in chat andate sul nostro sito www.radiologos.it, nella home, cioè in tutti, no, nella home, nel menu superiore dove c'è la home, ricerca brani, diretta.
1: Ma sì, quella è la home effettivamente, la home. Sì, quando tu apri la prima pagina.
0: Però la home
1: esce,
0: c'è proprio la voce home.
1: Sì,
0: in cui c'è,
1: diciamo, la, cioè esce sempre la stessa pagina.
0: L'inizio.
1: Sì.
0: E quindi vedrete la voce chat, aprite chat flash che è più veloce perché chat Java almeno in questi ultimi tempi, giorni, insomma sta dando un po' di problemi. Quindi andate su chat flash, velocemente entrerete senza mettere password, basta che mettete un vostro nick oppure quello che c'è, anche c'è guest e un numero, potete entrare anche con quello, poi magari ci direte io sono Tizio Caio, oppure mettete, cancellate quel guest e mettete proprio il vostro nome, Mario, Giovanni, anni, chi volete, insomma Pippo, insomma, e quindi entrerete in chat e comunicherete con noi. Allora, hai qualche motivo pronto? Se no metto uno a casaccio, così ogni tanto
1: a casaccio
0: scopriamo.
1: Vabbè,
0: noi
1: sugli Hillsong
0: che mettiamo?
1: Aspetta,
0: oh, boh, questo è bello,
1: ok, pare.
0: Va bene,
1: sì.
0: Questo, so, almeno il nome mi dice che mi ricorda che è un bel motivo. Andiamo con questo?
1: Sì, che come motivo, si come si chiama?
0: Hillsong.
1: No,
0: Of All.
1: Oh, è facile.
0: Io l'ho imparato l'inglese. Solo che non parte. Ah, tra le altre variazioni mi devo abituare. Due click. Ho cambiato due click perché succede che involontariamente un click parte subito e quindi magari uno lo fa involontariamente, invece non lo doveva far partire, invece due click ci deve pensare sopra, giusto?
1: È giusto,
0: una
1: ci
0: buona
1: sta
0: filosofia
1: tutta.
0: Questa.

0: Beh, mi sarebbe piaciuto di più, dopo un altro motivo forse. Non era tanto.
1: Io ce l'avevo in mente uno.
0: Beh, che peccato. Non era tanto.
1: Non era da inizio. Vabbè.
0: Va bene, invece andiamo ora con la con le basi musicali,
1: sì,
0: che mi hai preparato qui per la lettura dei fogliettini del calendario. Sono le 10:51.

Andiamo con la lettura dei foglietti e iniziamo con il calendario Una parola per oggi. Ricordiamo che oggi è sabato. Leggiamo in Luca il versetto 39 del capitolo 8. Racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Che cosa ha fatto Dio per te? Se non conosci la buona notizia, l'Evangelo che Gesù Cristo ha portato a tutti gli uomini, puoi anche rispondere: proprio nulla, Dio non si cura di me. Ma se la potenza dell'Evangelo è entrata nella tua vita, ne hai di cose da raccontare. Dio ti ha tanto amato da offrire Gesù per te. Galati 2:20. Dio ha messo in te il suo spirito che rinnova tutta la tua vita. Prima Corinzi 6:19 e 20. Dio in Cristo è diventato il tuo confidente, l'amico migliore a cui aprire il cuore. Giovanni 15:15. Dio ti invita e ti accoglie nel regno di suo figlio. Ti vuole avere con sé per sempre. Matteo 25:34. Chi conosce l'Evangelo ha infinite e grandi cose da raccontare. L'uomo liberato da Gesù, di cui ci parla qui Luca, è andato per tutta la città a raccontare. Anche il tuo racconto è una testimonianza preziosa della verità dell'Evangelo. Non restare silenzioso.

E io invece vi leggo dal calendario Il Buon Seme, che inizia con due versetti questo fogliettino. Il primo versetto è tratto da Luca capitolo 10, il versetto 20: rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E un altro versetto in Apocalisse capitolo 20, il versetto 15: se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Tema di questo fogliettino: il mio nome è scritto. Papà, il mio nome è scritto sulla lista? Guarda, ho vinto. La mia piccola figlia ha partecipato ad un concorso di disegno e mi mostra con orgoglio la lettera che ha appena ricevuto. Non c'è dubbio, il suo nome è sull'elenco dei vincitori, ce l'ha fatta. Mio figlio maggiore, invece, ha certamente fallito l'obiettivo. I risultati pubblicati su internet lo dimostrano. Non figura nell'elenco dei diplomati di quell'anno. Tutti, per noi stessi o per altri, abbiamo conosciuto quei momenti di ansia che precedono l'attesa di un documento che attesta il successo o il fallimento. Ma c'è un elenco ancora più importante di qualsiasi lista di premiati. È il libro della vita, aggiornato da Dio stesso. Per essere scritti su quel libro, non si tratta di essere migliori o di avere più meriti, basta avere creduto in Gesù Cristo. Egli stesso ha detto: chi crede in me ha vita eterna. Questa affermazione senza equivoci mi dà una grande certezza. Ho creduto che Gesù ha dato la sua vita per me. Dunque, il mio nome è scritto nei cieli e posso rallegrarmi senza riserve. Se il diavolo cerca di mettere il dubbio nel mio cuore, mi concentro su questo pensiero: Dio non può mentire. Mi ha dato la vita eterna e io, per definizione, non la perderò mai. Ma è altrettanto sicuro che se qualcuno non è scritto nel libro della vita, quando comparirà davanti al giudice supremo, verrà condannato e dovrà entrare nei tormenti eterni. Il libro della vita è davvero un documento di capitale importanza. Amico ascoltatore, il tuo nome c'è in quel libro?

E infine leggiamo dal calendario più che vincitori in Prima Corinzi 2:11. Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Dopo aver spiegato nel primo capitolo della lettera ai Corinzi la piccolezza del pensiero umano, l'Apostolo Paolo presenta ai cristiani la sfera più alta della saggezza divina. Questo genere di sapienza non viene né dalla conoscenza né dalla comprensione e non si raggiunge con l'intelligenza e la ragione, ma viene rivelata direttamente dallo Spirito Santo. Solo colui nel quale dimora lo Spirito di Dio ha la mente di Cristo ed ha accesso a ciò che Dio gli ha concesso. Senza questo discernimento soprannaturale, nessuno può conoscere con esattezza il Signore e le sue vie. Molti credono di conoscere Dio, ma non ne possono avere una comprensione corretta, in quanto ne hanno una percezione basata sui propri pensieri e concetti. Risulta molto semplice fare la volontà di un Dio adatto alle nostre misure ed esigenze, piuttosto che compiere i propositi di un Dio profondamente al di là della nostra portata. Anche noi cristiani dobbiamo fare attenzione a questo, ricordandoci che l'unica fonte credibile a questo riguardo è la Bibbia. Solo in essa c'è la rivelazione divina, ma bisogna avere il buon senso di considerare la parola nella sua pienezza e non solo quello che ci fa comodo. Se consideriamo solo i versi che esprimono la misericordia divina, tralasciando quelli che parlano della sua santità e della sua giustizia, interpretiamo male la sua vera natura. Cerchiamo di conoscerlo, considerando tutto ciò che dice la Bibbia, ma soprattutto chiedendo allo Spirito di rivelarci di più della sua persona. Dio vi benedica.

daremo lo spazio a Davide, che se ci telefona, quindi avremo Davide via telefono, aspettiamo lui, oppure mandiamo un po' di musica e quindi diamo spazio alle vostre telefonate.

0: Allora, dovremmo avere già Davide in linea, quindi ha fatto presto. Questa mattina pensavamo di averlo un po' più tardi, quindi gli darei la parola. Davide?
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Ciao Davide,
1: ciao,
0: a te la parola.
1: Come va? Tutto bene?
0: Bene, grazie, tutto a posto. Stamattina grazie anche una bella giornata.
1: Sì, oggi con... il sole ci è venuto a trovare di nuovo.
0: Contro le previsioni invece, che so che davano pioggia per tutta la settimana. Comunque, accontentiamoci, anzi, siamo contenti per questo.
1: Certo. Allora, un saluto diamo a tutti gli ascoltatori e in particolare sempre alla casa circondariale di Foggia, per gli amici detenuti che sono lì all'interno come ospiti, e anche poi tutta la struttura, iniziando dal direttore, poi anche tutte le educatrici e anche le guardie carcerarie, che hanno un lavoro anche importante da svolgere.
0: Allora, sembra che è caduta la linea. Davide? Allora, ci richiamerà. Davide? Allora, abbiamo perso la linea. Vabbè, andiamo con la musica ancora.

0: quality.
1: Allora Davide, puoi andare?
2: Sì. Allora, sì, a posto, la linea c'è. Non sappiamo per quanto tempo, però adesso c'è. E stavo salutando allora tutti gli ospiti della casa circondariale di Foggia, con tutta la struttura. Come noi sappiamo, stanno vivendo sempre momenti particolari perché c'è un sovraffollamento, quindi preghiamo perché anche tutte le autorità all'interno, i responsabili, al direttore, a tutte anche le guardie, quindi, che lavorano lì all'interno, anche per i tanti incontri che hanno, così, e per avere un po' di tempo per trascorrere insieme. Grazie a Dio anche noi abbiamo avuto la gioia di avere 5 incontri con loro, e il Signore ci darà senz'altro ancora di rivederci, ma nel frattempo attraverso Radio Logos vogliamo avere questo ponte che ci aiuta ad andare avanti giorno per giorno, e sapete che le trasmissioni vanno avanti 24 ore su 24, quindi potete sempre ascoltare in qualsiasi ora la parola del Signore, dei canti, delle riflessioni intorno alla parola del Signore. Noi questa mattina vogliamo riflettere, vogliamo iniziare un percorso. Si sente dire spesso, quando si parla del Signore, della nuova nascita, e si fa sempre questa domanda: ma tu devi nascere di nuovo? Quindi la necessità della nuova nascita. E in Giovanni capitolo 3, versetti, i primi tre versetti di Giovanni capitolo 3, da 1 a 3, è scritto così: c'erano tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei, ed egli venne di notte da Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. E Gesù gli rispose: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E durante tutto il percorso della sua attività il Signore Gesù non pronunciò mai parole più significative di questo imperativo assoluto: tu devi nascere di nuovo. E esse non furono dette ad un miserabile, ad un grande peccatore, ad un ladro, un ateo, un assassino, ma a un fine serio, colto, raffinato, capo religioso, membro del più influente e rispettato gruppo di quei che erano lì presenti. E fu a Nicodemo, capo dei giudei, che Gesù disse: devi nascere di nuovo. Ed egli ripeté lo stesso comandamento anche con parole diverse, quando disse anche in Giovanni capitolo 3 verso 5: in verità io ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Queste parole del Signore Gesù sono espresse con un imperativo: devi nascere di nuovo. Ma egli non disse puoi o dovresti, o sarebbe necessario, o sarebbe utile, vantaggioso, ma disse devi nascere di nuovo. E il suo comandamento è rivolto a ogni uomo e a ogni donna: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Ecco una verità tanto importante che non porta a vedere una situazione, il regno di Dio, una verità che deve essere sottolineata e spesso viene trascurata in molte religioni oggi, nonostante l'importanza dell'argomento e l'assoluta impossibilità di entrare nel regno dei cieli senza una nuova nascita, è raccontata da tanti, ma non è questa la strada da percorrere. Moltissimi membri anche di chiesa non sanno neppure cosa significa. È per questa ragione che noi vogliamo dedicare un po' di tempo a questo insegnamento del Signore Gesù sulla nuova nascita. 5 domande e risposte che vogliamo porci, discutendo della necessità che il Signore ci dà di portare avanti per vedere questa nuova nascita che ogni uomo dovrebbe affrontare nella vita. Noi vediamo che il Signore Gesù stesso insegna questo, è perché è qualcosa di importante che noi vogliamo ancora una volta trasmettere questa mattina. Prima di tutto dobbiamo occuparci della domanda: chi deve nascere di nuovo? Alcuni cristiani professanti ritengono che la nuova nascita sia necessaria solo per una certa categoria di individui, cioè pensano che dal momento che la nuova nascita è un'esperienza radicale e rinnovatrice della vita, sia solo per coloro che hanno bevuto la feccia del peccato, per coloro che sono caduti negli abissi della corruzione, dell'immoralità, della malvagità, ammettono che queste persone hanno bisogno di un mutamento totale della loro vita, cioè dell'esperienza che noi chiamiamo nuova nascita. Ma proprio da questa affermazione si deduce che altri non hanno bisogno di questa eccezionale esperienza. Cioè, se una persona è nata in una famiglia cristiana, va in chiesa, viene istruita, introdotta in questa chiesa, persone hanno bisogno di un mutamento totale della loro vita, cioè dell'esperienza che noi chiamiamo nuova nascita. Ma proprio da questa affermazione si deduce che altri non hanno bisogno di questa eccezionale esperienza. Cioè, se una persona è nata in una famiglia cristiana,

osservare i rituali e sottoscrivere le dottrine della Chiesa. Ma la Bibbia dice: se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Queste parole non furono dette ad un malvagio, un bestemmiatore, ma al più alto esempio di perfezione religiosa dei tempi del Signore Gesù. Osserviamo che quest'uomo Nicodemo, alla quale Gesù disse devi nascere di nuovo, vediamo chi era. Già il nome Nicodemo è in sé estremamente interessante, deriva da due parole greche, Nikos, e che significa trionfo, e superiorità, demos, da cui deriva la parola democrazia, che vuol dire popolo. Insieme si possono tradurre trionfo del popolo o superiore a tutte le altre persone. Quindi da un punto di vista religioso, morale, etico, Nicodemo sugli altri era una persona, diciamo, colta, religiosa, così come Saul superava in altezza con il capo e con le spalle di tutti gli altri. E dice anche la parola di Dio, la Bibbia, se quest'uomo dal nome così meraviglioso ci viene detto che era un fariseo. Oggi noi associamo questo termine con il concetto di ipocrisia, ma in origine, ai tempi di Gesù, non aveva questa connotazione. I farisei erano un partito religioso che erano nati negli anni silenziosi tra la fine dell'Antico Testamento e la venuta del Signore Gesù. E questo partito era sorto come protesta alla crescente irreligiosità, all'infedeltà anche della nazione di Israele. Era per di tutto un movimento di rinnovamento. E i farisei si dichiarano anche alla difesa delle scritture, delle tradizioni dei padri. I requisiti di questa appartenenza però subirono delle restrizioni graduali, finché ad essere dei farisei ai tempi di Gesù significava aver superato esami molto rigorosi di ortodossia, di cultura. Quindi Nicodemo non era solo un fariseo appartenente al rispettato partito dei capi religiosi, ma era anche membro del Sinedrio, che era un organismo governativo della nazione di Israele. Quindi tutte queste nozioni ci fanno capire che Nicodemo apparteneva ad un ceto alto, sia etico che, possiamo dire, religioso. E a quest'uomo illustre che Gesù disse devi nascere di nuovo. Inoltre Gesù stesso chiamò Nicodemo un maestro in Israele. Questo qualifica il Signore, questa qualifica il Signore si riferisce, come dimostra chiaramente, a questo contesto della sua conoscenza del codice religioso, degli insegnamenti del popolo di Israele. E benché avesse piena familiarità con le scritture, non sapeva nulla della nuova nascita, della salvezza. Aveva una profondità e una profonda conoscenza anche nella Bibbia, ma non era nato di nuovo. Egli partecipava ai rituali, alle cerimonie, ma era privo di vita spirituale. Ma esteriormente come appariva Nicodemo? Nicodemo appariva un uomo pio, religioso, onesto di Israele, ma era ancora un'anima perduta e doveva nascere di nuovo. Se Nicodemo vivesse oggi sarebbe indubbiamente un famoso teologo contemporaneo, sarebbe probabilmente innalzata la più alta carica del mondo religioso, forse otterrebbe anche la cattedra di teologia in una delle nostre grandi università. Era un maestro in Israele, uno dei capi dei giudei. Ma Gesù disse a Nicodemo: tu sei maestro in Israele e non sai queste cose? Tuttavia quest'uomo al quale Gesù stava parlando non era salvato. Il nostro Signore, Salvatore Signore Gesù, gli disse devi nascere di nuovo. Nicodemo non era un ipocrita. Oltre a essere religioso, virtuoso, distinto, colto, era anche onesto, era sincero, ma sinceramente in errore. E ognuno di noi dovrebbe essere virtuoso, colto, distinto, ubbidiente alla legge, soprattutto dovrebbe credere in Cristo Gesù. E Nicodemo commetteva l'errore di pensare che fosse sufficiente con quelle sue qualità. Era a posto senza la nuova nascita. Quante persone oggi soffrono della stessa delusione, per la stessa insidia della religione. Esse non possiedono la nuova nascita come un'esperienza reale e definita nella loro vita. E pensano che andare in chiesa, dire le preghiere, e leggere anche la Bibbia, ubbidire alle leggi e cercare di attenersi sia sufficiente. Tuttavia trascurano però la necessità della nuova nascita, che si ha attraverso la fede personale nell'opera completa di Gesù.

0: Il nostro Salvatore comunque spazza via tutte queste cose quando dice a questo religioso virtuoso e ubbidiente della legge, studioso della Bibbia, pio sincero, tu devi nascere di nuovo. Abbiamo detto che Nicodemo era un uomo onesto, e questo lo leggiamo anche in Giovanni, l'abbiamo visto al capitolo 3, versetto 2, egli venne di notte da Gesù e gli disse: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Cioè, nota la franchezza di quest'uomo, notiamo la franchezza di quest'uomo che in qualche modo sentiamo anche che ha amore. Egli viene a cercare la verità, innegabilmente si mette subito da parte e gli dice: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. Bene, dice Gesù, dal momento che tu accetti la mia autorità, riconosci che sono venuto da Dio e ammetti che io sono un dottore mandato da Dio, allora naturalmente devi credere senza far questioni o dubitare a ciò che devo dirti. La cosa principale, più importante, quindi è: in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Non vale la pena discutere, Nicodemo, non perdiamo il nostro tempo in formali cortesie anche del movimento orientale di quei tempi, ma veniamo subito al punto, alla cosa più importante. Nicodemo, qualsiasi conoscenza tu hai spirituale non sarai in grado di capirla, perché non sarai prima di tutto nato di nuovo. Poteva parafrasare Nicodemo: tu sei spiritualmente cieco, nonostante tutta la tua cultura, la tua perfezione, sei un uomo in quest'epoca che hai più vasta conoscenza in materia religiosa e anche il tuo pensiero teologico, non di meno ti sei completamente anche documentato intorno alle cose spirituali. Se uno non è nato di nuovo non può vedere, non può vedere. Così la cosa più necessaria prima di andare oltre è che tu apra gli occhi davanti a un'esperienza che io ti sto descrivendo come la nuova nascita. Tu devi nascere di nuovo. E questo è ancora vero oggi, caro ascoltatore. L'uomo naturale è cieco intorno alle cose spirituali. Paolo ci dice in 1 Corinzi 2, versetto 14, dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui. E non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Un uomo può essere un genio in matematica, in chimica, politica, ingegneria e può anche essere eccezionalmente anche colto, tuttavia essere totalmente cieco intorno alla verità spirituale. Il figlio di Dio nato di nuovo si entusiasma quando legge la Bibbia e accetta la divina autorità su ogni pagina. Crede nell'armonia della nascita del Signore Gesù, della sua deità, nella redenzione attraverso il suo sangue, la sua risurrezione, e quindi è ammirato da tutto quanto legge nella parola. E ha un grande valore il fatto di seguire le sue orme, la sua via. C'è ancora una cosa da dire su Nicodemo: egli era un figlio del patto, egli apparteneva alla nazione privilegiata di Israele, con la quale Dio aveva stretto un patto, alla quale Dio aveva dato la legge, i riti, gli ordinamenti che erano scritti anche attraverso le scritture. Inoltre fu tramite anche Israele, secondo la carne, che venne Cristo. E Nicodemo fu circonciso quando aveva 8 giorni, secondo le migliori tradizioni di Israele, ed era membro del più grande gruppo religioso dei suoi giorni, ma era perduto. A questo punto Gesù disse: devi nascere di nuovo. Pronto? Pronto?
1: Davide, va bene tutto? Ogni tanto c'è qualche piccola interruzione, non capiamo perché.
0: Ho capito.
1: Comunque va bene.
0: Ok, allora ancora qualche minuto.
1: Sì, vai, vai.
0: Allora possiamo rivolgerci a qualche amico ora. La religione non può salvarti, caro amico. L'appartenenza a una chiesa, il battesimo, il fatto di essere un cosiddetto figlio del patto, nato in una famiglia cristiana, istruito in chiesa, sono tutte belle cose, ma ascoltiamo, Nicodemo aveva tutto questo e ancora altro, ma Gesù gli disse che non bastava tutto questo. Non c'è altra strada, caro ascoltatore, non si può trovare alcun sostituto al sangue di Gesù Cristo. È indispensabile. Gesù non lasciò alcuna scappatoia a Nicodemo. E se Nicodemo non poteva superare l'esame, pur con tutte le sue eccellenti qualità, allora certo nessun altro lo può. La nostra prima domanda era: chi deve nascere di nuovo? La risposta della Bibbia è: tutti devono nascere di nuovo. Quindi anche tu, caro ascoltatore, devi nascere di nuovo. E posso chiederti in questo momento se sei nato di nuovo? Non sto chiedendo se sei battezzato, se frequenti una chiesa, o se vivi in una vita onesta, o se ti sei tenuto alla larga dalla prigione. Se la domanda è: tu sei nato di nuovo? Se oggi devi rispondere onestamente non lo so, allora ascolta, tu probabilmente non sei nato di nuovo, perché se tu avessi realmente sperimentato nel tuo cuore la grazia di Dio che salva l'anima, lo sapresti. Non è una probabilità, ma è una certezza. Se veramente vieni alla fede come Nicodemo, quindi vieni a Cristo e vai a Lui in questo momento e con un preciso atto di fede nella Sua parola, nella Sua promessa, nel Suo sangue, ricevi Gesù Cristo e sarai salvato. È quello che noi rivolgiamo ad ogni incontro che abbiamo attraverso questa emittente. Vogliamo sempre ricordare che tutto quello che è scritto nella parola di Dio, sono scritte queste cose affinché noi crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo in Lui abbiamo e possiamo avere soltanto attraverso di Lui la vita e la vita eterna. Chiunque crede in Gesù è nato da Dio. Questo è quello che io voglio ancora questa mattina incoraggiarti, caro amico, caro ascoltatore, di interpellare la sua parola. Leggi la parola di Dio, ma incontrala col cuore, umiliati davanti a Lui quale peccatore, Lui entrerà nel tuo cuore, farà parte della tua vita, prenderà in mano ogni cosa della tua vita e spiritualmente parlando Lui ti darà il coraggio, la guida, la forza per andare avanti. Che il Signore benedica ancora queste parole nel tuo cuore, la sua parola nel tuo cuore, attraverso questa emittente. Noi continueremo a pregare per te e sicuramente in questo giorno ancora, questo giorno di grazia che Lui ha sparso ancora nel mondo intero, questo giorno che dà ancora la possibilità al peccatore di avvicinarsi a Lui attraverso proprio quel sangue che Lui ha versato alla croce, questo lo vuol fare ancora oggi. Il Signore benedica la sua parola nel tuo cuore, nel nostro cuore, e ci sostenga. Signore Gesù sia con tutti noi, ci benedica, ci controlli, ci guida ancora in questa giornata e ci sostenga.
1: Grazie Davide, qualche piccola interruzione abbiamo avuto, comunque siamo andati fino alla fine.
0: Ok, grazie.
1: Grazie, appuntamento allora a sabato prossimo, però sempre con il beneficio di inventario, sempre Lidia permettendo.
0: Sì, e sabato sarò a Pomezia.
1: Ah, ecco, allora non ci sarai, è sicuro.
0: Ci sarò sabato a Pomezia per i Gereoni.
1: Ah, ecco.
0: Ecco, un incontro dei responsabili. Avete
1: dei responsabili, quindi una riunione annuale?
0: Sì, la facciamo annuale, sì, a Pomezia.
1: Ah, ecco. Va bene, allora speriamo di avere Lidia agenda, così coprirà il tuo posto.
0: Va bene. Ovviamente.
1: Grazie Davide.
0: Ciao, buone cose.
1: Ciao altrettanto, ciao. Bene. Allora andiamo con la musica, visto che siamo in tema, nascere di nuovo, il Nazireo.

Allora, c'è Jonathan che saluta e ringrazia Davide anche per il messaggio, ha detto un bel messaggio. E abbiamo ascoltato questo rapper, come dice Jonathan, da San Marino, di Nazireo. Era un po' troppo così attuale la musica. Andiamo invece sul classico, e quindi rimanendo sempre in tema, Nascere di Nuovo, quindi Nicodemo, un vecchissimo motivo del gruppo Silo. E mentre il telefono è occupato, è impegnato Deborah, è impegnata al telefono, andiamo con Nicodemo di gruppo Silo.

Il gruppo Siloe da Empoli, un vecchio gruppo degli anni 80. Abbiamo ascoltato il motivo, del motivo Nicodemo. Ed ora, mentre Demone è sempre impegnato al telefono, il telefono quindi è occupato, esaudiamo la richiesta di Jonathan da San Marino, che è in chat, anzi Deborah non ci ha detto chi è. Sì, vabbè, all'inizio c'è Franco, al momento c'è Franco, poi è andato via Andrea e c'è Jonathan, quindi siamo pochini questa mattina in chat. Poi non so se c'è Bischero, che è Francesco da Olbia. E vabbè, allora siamo pochini, andiamo con questo motivo richiesto da Jonathan, il motivo di Chris Tomlin, spero che lo pronuncio bene, No Chain on Me. Deborah fa segno di sì, ok.

0: Allora, il motivo è stato richiesto da Jonathan da San Marino, che ringraziamo anche per la sua partecipazione in chat, la sua presenza in chat. Il motivo era di Chris Tomlin, No Chains on Me. Allora andiamo con qualche altro motivo. Intanto dico che il telefono è sempre occupato, quindi abbiate un po' di pazienza, e poi dopo mi raccomando, tutti sotto con le vostre telefonate. Andiamo con Stefano Defensa. Il motivo: non mi lascerai mai. Non mi lascerai mai, Stefano Defensa.
1: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Motivo: non mi lascerai mai all'interno di un CD dei Continentals. Buongiorno.
1: Ecco.
0: Buongiorno, tutto bene?
1: Sì, sì, sì.
0: Ci sentiamo dopo una mezz'oretta.
1: No, è stata una bella telefonata.
0: Una bella chiacchierata,
1: sì.
0: Insomma. Vorrei sapere chi è il colpevole che ti ha tenuto.
1: È una donna.
0: Una donna.
1: Sì.
0: Chi è la colpevole?
1: Ha chiamato Mara. Ecco,
0: ah, Mara,
1: appunto.
0: Ho capito. Dai, rispondi al telefono,
1: sì.
0: Perché ora si scatenano i nostri ascoltatori. Allora, vabbè. Nel frattempo, mentre Deborah risponde a questa altra telefonata, andiamo con Jonathan Cilianzi. Io volevo fare i saluti di Damaris Dami da Apricena, che è entrata in chat, quindi la ringrazio per questo, per essere il nostro ascolto, per essere entrata in chat. E Damaris, approfitto, anzi stacco il microfono, altrimenti perché devo vedere, basta che non succedano guai qui, che mi trascino tutta la strumentazione. Allora c'è Damaris che dice dare i saluti da parte mia alla mia cara suocera che è influenzata, quindi essere influenzata, quindi Damaris vuole darle i suoi saluti. Grazie Damaris. Mettiamo un motivo ora da Jonathan Cilia: paura non ho. Paura non ho, allora scusate, che qua c'è il problema del doppio clic ora al computer, prima era un clic. Jonathan Cilia. Un aiuto mio.

0: Abbiamo bisogno di lui. Allora, era Jonathan Cidia. Deborah, a te la parola. Hai parlato al telefono, ora parla un po' al microfono, anzi, blocchiamo un attimo il telefono.
1: Vabbè, allora, la telefonata di Mara... ci siamo dette cose personali riguardanti la mia salute, che purtroppo
0: era da tanto che non ci sentivamo con Mara.
1: Sì, però lei ci ascolta e si è fatta scappare che ieri è stato il suo anniversario di matrimonio, 38 anni di matrimonio. E, cioè, si è fatta scappare, l'ha detto, però io ho detto scusa, ma lo posso dire per radio, così ti facciamo gli auguri per il tuo anniversario. E quindi
0: allora,
1: auguri,
0: tanti auguri a Mara e a Paolo.
1: E, allora, poi abbiamo altri auguri. Mara fa gli auguri a te per... che fai con la faccia? Per mercoledì. Mercoledì ti fai più vecchio di un anno, sì. Quindi avviso a tutti i radioascoltatori, mercoledì è il compleanno di Eliseo, quindi se volete fare gli auguri via con la carrellata. Poi Maria dell'Aquila mi dice che possiamo salutare Tilde, che è la sua parrucchiera, è lì con lei, ci sta ascoltando, spero che adesso non si stia nascondendo per la vergogna. Tanti tanti saluti, tanti abbracci e baci a Tilde,
0: che è la sua parrucchiera.
1: Sì, sì.
0: Ciao, Tilde.
1: E poi facciamo gli auguri anche, stiamo facendo una specie di rubrica.
0: Carellana.
1: Sì. Maria fa gli auguri ad Andrea, suo figlio, che martedì scorso, quindi il 18, ha compiuto gli anni.
0: Sì.
1: 17 anni, il suo ultimo anno da minorenne. È entrato ufficialmente, diciamo, nei 18, l'anno prossimo sarà maggiorenne.
0: Il nostro apporto tecnico,
1: esatto.
0: Andrea, è colui che ci aiuta, diciamo, nelle dirette, quindi ringrazio anche Andrea per la sua collaborazione. Poi c'erano notizie da,
1: sì,
0: di Damaris.
1: Dei Gedeoni. Allora, Dani. Damaris, che è in chat,
0: sì,
1: credo che tu l'abbia già salutata, ci fa sapere che i Gedeoni hanno distribuito a Carpino
0: questa mattina. Sì.
1: I Gedeoni di il gruppo di Apricena e basta?
0: Sì.
1: Quindi stamattina hanno fatto la distribuzione dei Nuovi Testamento a Carpino e grazie a Dio il viaggio è andato tutto bene, non ha piovuto e quindi la distribuzione è stata facilitata da questo. E poi ci scrive: ora ci rimane da pregare perché la parola porti frutto nelle vite dei ragazzi e delle loro famiglie. Noi come gruppo adolescenti di Foggia facciamo l'offerta per i Gedeoni e a me piace ricordare ai ragazzi ogni volta che l'euro che mettono, o anche più o meno, insomma, un euro equivale a un Nuovo Testamento stampato e quindi in automatico regalato e portato in una famiglia. Quindi preghiamo non solo per l'opera in sé o per i Gedeoni, ma anche per chi riceve il Nuovo Testamento.
0: Devo salutare anche, sì, probabilmente ci sta ascoltando anche Manuel dal posto di lavoro, il marito di Damaris, quindi salutiamo sia Manuel sia chi ci sta ascoltando nel negozio dove appunto Manuel e altri prestano servizio. Anzi.
1: Allora, poi ci ha chiamato anche Gina Sant'Amato. Salutiamo anche Lino se ci sta ascoltando. Lei vuole fare i saluti a Tina Martella, Elisa Galano, Maria del Sordo, Maria Ercolino, Maria Gentile e poi salutare tutti noi qui in studio.
0: Sì, in particolare mi unisco anch'io ai saluti di Gina, sia per Maria Gentile, che con piacere abbiamo rivisto, mi pare, martedì nella nostra comunità, ogni tanto la rivediamo, anche perché lei non esce spesso e quindi... quando la vediamo per noi è un piacere. Quindi ciao Maria, sempre forte nel Signore. Anche un caro saluto a Sandro se ci sta ascoltando,
1: sì,
0: in questo momento.
1: E poi io volevo salutare anche Stefano che ci sta ascoltando.
0: Il marito di Gina. No,
1: Stefano.
0: Stefano.
1: No, Stefano, il nostro.
0: Ah, Stefano qui, ho capito. Sì. No, pensavo poi, no, effettivamente.
1: No, Lino, l'avevo già
0: salutato.
1: Tu eri,
0: no,
1: già
0: vabbè,
1: proiettato.
0: Io pensavo un altro Stefano, però purtroppo. Allora, Isola di Grazia e Nico Battaglia. Dovevo dire un'altra cosa, però mi hai fatto dimenticare.
1: No, meglio di no.
0: Ormai stavamo Se no facciamo pasticci.
1: Sì, ma via col brano.
0: No, diciamo, dai, diciamolo che la settimana scorsa è andato col signore un nostro molto fedele ascoltatore, che era Stefano Tango. Lui anche
1: sì, la domenica scorsa
0: era pronto per venire in sala al culto. Si era vestito tutto, come abbiamo saputo, aveva messo le scarpe, tutto, era pronto per uscire, quando a un certo punto ha avuto un malore e lui vive da solo, si è steso sul letto perché ha avuto questo malore, e poi dopo un po' i figli, non sentendolo, perché probabilmente lo chiamano la mattina, non sentendolo, non rispondendo, si sono precipitati e lo hanno trovato lì sul letto, e è andato col Signore, quindi era pronto per venire all'appuntamento con il culto in sala e nella nostra comunità, invece il Signore lo ha chiamato. Quindi vogliamo essere vicini veramente a tutti,
1: a Rosa che
0: Rosa Tango, che è la figlia, appunto, Gina anche, quindi tutti i parenti di Stefano, quindi che il Signore li possa fortificare. Allora, Isola di Grazia, Nico Battaglia.

0: battaglia, il motivo Isola di Grazia. Questo motivo era per Gina, glielo avevamo dedicato a Gina.
1: Sì.
0: Deborah, andiamo?
1: Sì, il motivo di Chris Tomlin.
0: Ah sì, da preparare.
1: Quello che ti avevo detto prima. È un brano che richiede Maria e lo dedica ad Esther. Il brano di Chris Tomlin dal titolo How Great Is...
0: Ci sta?
1: Perché ce ne sono due. Vabbè, dai, quello, sì, dai, il secondo ovviamente.
0: Questo?
1: No, How Great... Our God, sì, scusami, hai ragione.
0: Ora ci siamo.
1: Il secondo, okay, perché il primo è strumentale.
0: Va bene. Chi lo ha richiesto questo, Maria?
1: Maria per Esther.
0: Ho capito.
1: Scusate se ho confuso.
0: ...0881 70 99 18 il nostro numero telefonico. Forza, chiamate.

0: Chris Tomlin, il motivo?
1: Our God is greater.
0: Ok, allora io avevo dimenticato di dare i saluti da Empoli in Toscana, la settimana scorsa ci ascoltava Angela Cerilli da Empoli in Toscana, quindi un caro saluto ad Angela e Alfredo Cerilli da Empoli in Toscana, se ci stanno ascoltando in questo momento. Sabato scorso lo erano in ascolto, solo che comunicavano con noi tramite Facebook, però io Facebook non ce l'abbiamo aperto durante la diretta, e quindi almeno sì, anche la diretta del mercoledì è un programma che utilizziamo soltanto così, non in diretta, quindi non ci scrive per favore in Facebook, ma possibilmente entrate in chat se volete comunicare con noi. Ricordiamo, per entrare in chat, www.radiologos.it, c'è il pulsantino chat e poi scegliete chat flash, così entrerete più facilmente, più immediatamente. Bene, allora Deborah è ancora impegnata al telefono. Ricordiamo sempre il nostro numero 0881 70 99 18, fra poco si libera il telefono. Io direi di andare con un'altra richiesta che avevo preso io poco fa, quella di Nino Clemente da Borgo Mezzanone, che ci richiede un motivo di Rino Bevilacqua, Forte Rocca. Saluta anche tutti i nostri radioascoltatori. Grazie Nino, siamo sempre vicini a Nino per tutti i suoi numerosi problemi che non accennano a diminuire anche dopo la scomparsa del papà, ora la mamma da curare, quindi veramente siamo vicini a Nino per i suoi problemi, che deve insomma affrontare tutte queste situazioni familiari. Allora Deborah?
1: Sì, scusate se sentite i tasti.
0: Sì, sentiamo. Tic.
1: Allora, sì, abbiamo avuto la telefonata di Eva. Io è la prima volta che sento la sua voce, perché ci parlo sempre in chat.
0: Che bello, ci ha telefonato Eva.
1: Infatti è stato per me emozionante, perché
0: cioè, vedendola sempre in chat, sì. l'hai sentita tramite telefono.
1: Sì. Allora, lei ha richiesto un brano, però lo mandiamo dopo.
0: Sì, e ora mandiamo Forte Rocca, perché sì, l'abbiamo già annunciato.
1: Però lei voleva fare gli auguri sia a te per mercoledì,
0: grazie.
1: Per il tuo compleanno, e poi mi ha detto che anche sua figlia Monica fa il compleanno mercoledì, quindi
0: sì, è vero, sì.
1: Quindi la segniamo sulla
0: agenda. Sì, è vero, anche lei il 26 febbraio. Grazie Eva, allora tanti auguri veramente anche a Monica, che ti aiuta anche lei, perché insomma penso che una buona istruttrice per quanto riguarda il computer di Monica su con Eva. Però Eva veramente è da apprezzare, perché usa molto molto spesso il computer, e quindi, e poi è in chat, insomma ci veramente per noi è un incoraggiamento e anche una sorta di collaborazione la sua. Grazie Eva, veramente di cuore, che il Signore possa benedirti anche nei problemi in cui sguazzi giornalmente.
1: Sì, andiamo.
0: Messaggio?
1: Perché no,
0: vedevo che eri impegnata al
1: telefonino. Sì, però per Forte una Rocca. Cosa di dopo, perché dobbiamo dire i compleanni.

Allora, come ben sapete, il mese di febbraio è strapieno di compleanni. Partiamo dalla settimana scorsa, appunto il 18, che è stato il compleanno di Andrea Menelao. Poi il 19 è stato il compleanno di Nino Di Nunzio. Il 21, cioè ieri, ha ragione Maria. No, avevo ragione io. Ok, quindi il 21 febbraio, compleanno di Ada Scorza. Il 23, Vairo Leonardo. Il 24, un'altra Vairo, Vairo Tabita. Quindi Andrea, prima che era in chat, magari ci può confermare, vabbè. E, il 26, Elisio Falla. Poi anche Tiziana Popolo, che è la figlia di Franco e Antonella, Antonella Gentile e Franco Popolo, e Monica, la figlia di Eva. Poi passiamo a marzo, magari ci può confermare, vabbè. E, il 26, Elisio Falla. Poi anche Tiziana Popolo, che è la figlia di Franco e Antonella, Antonella

0: Io non lo so, perché questo io non l'ho mai sentito, questo motivo. Lei ha chiesto Abba Padre.
1: Mandiamo uno che scelgo io.
0: No, vabbè, mandiamo questo Abba Padre di Marcello Rodriguez, però non so se è questo oppure
1: Non
0: Eva
1: lo so.
0: magari pensava a qualche altro. Comunque, mandiamo Marcello Rodriguez Abba Padre, poi vediamo un po' com'è questo motivo.

Vabbè, allora questo è Marcello Rodriguez, ma non penso che sia questo il motivo richiesto da Eva, perché non penso che lo abbia ascoltato e quindi qualche volta magari ce lo richiede. Non so, noi abbiamo anche un motivo in inglese, The Collection. Sì, no, non penso. Vabbè, ci ascoltiamo anche un pezzettino di questa collection, volume 1, Abba Father.

0: Allora, 0881 70 99 18 il nostro numero telefonico. Abbiamo ancora un... siamo già alle 12.32, pensavo prima, pensavo che fosse più presto. Allora, andiamo con il motivo richiesto da Deborah.
1: Sì, una nostra
0: Agenta,
1: ascoltatrice,
0: una nostra ascoltatrice che è qui
1: assidua, molto assidua
0: in studio.
1: Sì.
0: Ma cosa c'ha questo motivo?
1: Io amo questo CD, sono impazzita. Vabbè,
0: una battaglia.
1: È un, praticamente questo brano è, la, è il canto che fa Maria che è incinta, che aspetta Gesù.
0: Ah, capito.
1: Sì. E quindi lo dà il Signore.
0: Infatti Lidia Genta, magnifica.
1: Sì.

0: Allora speriamo che riusciamo a portare finalmente qui in diretta sabato prossimo Lidia Genta, anche se pure al telefono dal Piemonte.
1: Sì, anche perché io non sto nella pelle, perché voglio far ascoltare l'ultimo
0: un po' di
1: CD.
0: Motivi
1: sì, perché cioè, a parte io faccio sentire questo, non di più, perché gli altri hanno
0: però sono tutti belli.
1: Sì, sono tutti belli, però sono come lo spiego? Poi lo spiegherà lei. Sono
0: un po' mosci, insomma.
1: No, mai mi permetterei. Sono da capire, cioè sono uno dietro l'altro.
0: Ah, ecco.
1: Se tu senti questo e poi senti il primo canto che ha fatto nel CD, non capisci il perché. Invece c'è uno, due, tre, quattro.
0: Stile concerto, insomma, uno dopo l'altro. L'ha impostato così?
1: Sì, ma non solo. Cioè, c'è una storia. Cioè, una canzone segue l'altra.
0: Ho capito.
1: C'è un motivo.
0: Cioè, una canzone legata alla
1: sì,
0: precedente.
1: Sono tutte attaccate.
0: C'ha un contenuto logico.
1: Sì, cioè, in una dice una frase e poi. Cioè è una storia che lei racconta in tutte queste canzoni.
0: Vabbè, ce lo dirà sabato prossimo, sì. Speriamo, ora stagli un po' dietro.
1: Sì.
0: Marca la stretta, non so che cosa dire, basta che riusciamo a fare questa benedetta intervista a Lidia Genta. Lidia, se ci ascolti, dai, sabato prossimo, fallo per noi.
1: Ma lei ogni volta che ci vediamo con Lidia, io le dico sempre: oh Lidia, allora quando vuoi? Lei: certo, quando vuoi. Il problema è che anch'io non mi, cioè il problema sono stata io che non mi sono fatta sentire prima. Però vabbè
0: dai, aspettiamo Lidia Genta, anche se mi ha cancellato da Facebook.
1: No, non è stata lei.
0: Bene, la sigla finale che appunto ci fa capire che il programma termina qui, 12:38, quindi scherzando
1: sì.
0: Non dicendo il termine foggiano.
1: No,
0: siamo arrivati alla fine. Abbiamo avuto anche il messaggio di Davide questa mattina, quindi ringraziamo anche Davide, anche se lo ha fatto un po' improvvisato, si sentiva un po' di chiasso dentro, vabbè, comunque è stato anche interessante nascere di nuovo. Allora andiamo via, buon pranzo a tutti.
1: Sì. Buon appetito, ci dicono anche dalla chat. Saluto chi è stato con noi, Franco che è appena andato via.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Franco,
1: perché
0: grazie.
1: Franco c'è sempre per tutta la durata della diretta. Poi Dami da Apricena, che lei scappa subito appena finisce di lavorare, viene subito a casa ad ascoltarci, grazie.
0: Caro,
1: e se ci ascolta
0: Manuel,
1: sì, se ci sta ascoltando anche Manuel. Poi Jonathan da San Marino, salutiamo anche Giuditta e Matteo. E May 66 che è Maria da Foggia.
0: Ciao Jonathan, ciao Maria. Allora, un buon weekend, sabato e domenica, speriamo che rimanga il sole anche se le previsioni davano brutto tempo, e un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi. Ciao da
1: Deborah
0: e da Edizio. Ciao.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Da Sara Taccardi ascoltiamo il motivo Tu vivi dentro me.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito. A partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Notiziario del 1° agosto 2026. Un benvenuti a tutti all'ascolto. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump avrebbe autorizzato un nuovo attacco contro l'Iran, possibile già tra oggi e domenica. Teheran ha risposto minacciando ritorsioni contro obiettivi statunitensi e israeliani, mentre cresce la tensione nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato senza causare vittime. Qualche ora prima il presidente Trump aveva reso noto che Israele e Hamas avevano raggiunto un accordo per la seconda fase della guerra, che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia di Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, aveva scritto il capo della Casa Bianca su Trump, che ha aggiunto: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza a beneficio dei suoi residenti e dei paesi vicini. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano. Passiamo in Italia. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli e provincia. Il sisma si è verificato alle 19:46 di ieri. Secondo una prima stima, la magnitudo è di 4.7. La scossa è avvenuta nella zona dei Campi Flegrei. Nella zona di Pozzuoli i danni maggiori. La circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli, compresa la linea alta velocità, è stata sospesa per consentire le verifiche tecniche sullo stato dell'infrastruttura. Il bilancio provvisorio è di 10 feriti lievi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evoluzione della situazione e gli sviluppi della riunione dell'unità di crisi. Si tratta della scossa di terremoto più forte degli ultimi 40 anni in Campania, da quanto il fenomeno del bradisismo è riesploso con prepotenza all'ombra del Vesuvio. È morto a Napoli a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore, attivista, giornalista, volto TV e fondatore della comunità Exodus, che da 40 anni si occupa di far uscire i giovani dalla tossicodipendenza. I suoi ragazzi gli sono rimasti vicini fino all'ultimo, nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto. Continuano a crescere i prezzi dei carburanti e nemmeno il taglio delle accise è deciso dal Consiglio dei Ministri nella giornata di lunedì 27 luglio ed è entrato in vigore il giorno seguente, sta riuscendo a contenerli del tutto. Alla base dell'incremento il riaccendersi del conflitto in Medio Oriente, che sta facendo schizzare i prezzi di petrolio e carburanti, mangiandosi così un bel pezzo della misura stabilita dal governo. È stato recuperato intorno alle 12 di ieri il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave e residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti. E un bimbo di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. I carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò lo hanno messo in sicurezza. I militari dell'arma, dopo una serie di ricerche, hanno rintracciato la madre, alla quale il piccolo è stato riaffidato. La donna è stata denunciata per abbandono di minore. Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'Exclave Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, 85.000 abitanti, almeno 7.000 sarebbero minori di età e pertanto sottoposti alla tutela delle autorità della città autonoma. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto sale a più di 50. Più di 48.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. E chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Domina l'anticiclone subtropicale, ondata di calore con punte di 37-39 gradi all'ombra al centro-nord. La giornata è contrassegnata da un sole prevalente e un cielo che si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Ci saranno notti anche super tropicali, ovvero con valori superiori ai 25 gradi poco prima dell'alba. Infine è atteso qualche temporale sulle Alpi e localmente sulle Prealpi. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, quindi auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di sabato.

0: Accadde oggi.
1: Era il primo agosto 1907 quando iniziava il primo campo scout della storia. Iniziava così il movimento degli scout. 1914, prima guerra mondiale. La Germania dichiara guerra alla Russia. Lo stesso giorno la rivista La Cerba pubblica il manifesto dell'architettura futurista. 1926, nasce la società sportiva Calcio Napoli. 1931, a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Terzo al mondo per stazza, era lungo 268 metri, largo quasi 30, con un'altezza di 37 metri. 1941, viene prodotta la prima Jeep. 1 agosto 1944, è il giorno in cui Anna Frank scrive l'ultimo brano del suo diario. Lo stesso giorno, a Varsavia, avviene una rivolta contro l'occupazione nazista. 1950, re Leopoldo III del Belgio abdica. 1967, Israele si annette Gerusalemme Est. 1976, Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania sulla pista di Nürburgring. A causa di quell'incidente nessuna gara di Formula 1 verrà più disputata su quel circuito. 1981, prima trasmissione di MTV. Il primo video che verrà mandato in onda era Video Killed the Radio Star dei Buggles, un successo di quell'anno. 1990, l'Iraq invade il Kuwait. E per chiudere, 1 agosto 2005, entra in vigore il divieto di fare pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata e internet in tutta Europa.

0: nomi.
1: Oggi parliamo di abbondio, dal nome latino augurale abundius, che significa abbondante, ricolmo, un augurio di ricchezza e spiritualità. Già diffuso nell'impero romano e divenuto poi nome cristiano, in Italia venne accolto prima come abbondio, poi a partire dal XVII secolo si trasformò in abbondio con due B. Sant'Abbondio Vescovo visse nel V secolo, fu patrono di Como e gli venne dedicata la vecchia basilica dei Santi Pietro e Paolo, che prese il nome di Sant'Abbondio ed è tuttora fra le più belle chiese romaniche lombarde. Alessandro Manzoni scelse questo nome per il titubante parroco dei Promessi Sposi, come ben sappiamo. Abbondio divenne così sinonimo di codardo, indeciso, e nacque il detto «è un abbondio», riferito proprio ai paurosi.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Anche oggi sfogliamo la Bibbia e ritroviamo un termine di cui vi diamo il significato. È il termine ebraico Abaddon, che significa rovina, ma anche, perché no, soggiorno dei morti. Ha un parallelo in greco che invece è apolion, con rine di cui vi diamo il significato. È il termine ebraico abaddon, che significa rovina, ma anche, perché no, soggiorno dei morti. Ha un

0: jukebox.
1: Il nostro jukebox oggi ospita i Big Daddy Wave. Da un loro album del 2003 intitolato Fields of Grace, cioè Campi di Grazia, noi ascoltiamo la selezione che porta il titolo di Why, cioè Perché.

0: Pensieri cristiani.
1: Il culto che Dio si spetta di ricevere è l'espressione sincera della nostra riconoscenza. Cogliamo ogni occasione allora per ringraziarlo, celebrarlo, adorarlo per la sua grandezza. La Bibbia insiste su questa differenza fondamentale fra il vero culto e ciò che si intende generalmente per religione. L'uomo vuol fare e portare qualcosa a Dio, le opere, e pensa che Dio ne tenga conto passando sopra le sue iniquità. Dobbiamo invece capire che è Dio che ha fatto il primo passo col farci grazia e che a noi tocca credergli e rendergli grazie per ciò che Lui è e per ciò che ha fatto. Il nostro amore, che si esprime con la lode, non è altro che la giusta risposta ai Suoi favori. Noi l'amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Questo amore ovviamente deve

esprimersi nel nostro modo di vivere e di agire. Anche l'Apostolo Giovanni scriverà: l'ora viene che né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione volge al termine, grazie a tutti per avermi seguito e appuntamento nuovamente qui a domani. Ciao!

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito. A partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come sempre, vi do il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94 per i vostri saluti, per le vostre richieste. In particolare è disponibile gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Lo potrete fare sia attraverso la posta elettronica che attraverso la carta, ecco, diciamo così. E poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast di tutti i programmi di RWS, compreso anche Appuntamento con Dio. Avete presente quando camminate per la città e passate davanti a un vecchio palazzo? Spesso guardiamo le facciate che sono decorate, guardiamo i balconi, i colori, ma la verità è che quello che tiene davvero in piedi quell'edificio non lo vede nessuno, sono ovviamente le sue fondamenta. Se le fondamenta sono solide, la casa resiste ai terremoti, soprattutto se costruita secondo i canoni di legge, resiste alle tempeste, resiste al passare dei decenni. Se invece le fondamenta sono deboli, basta una crepa per fare crollare tutto. E allora oggi vorrei partire da una frase che è breve, ma allo stesso tempo è potentissima. È stata scritta circa 2000 anni fa in una lettera che troviamo nel Nuovo Testamento della Bibbia, precisamente la seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. E siamo al capitolo 2, il versetto 19, che dice così: «Il saldo fondamento di Dio rimane fermo e ha questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi». Allora, per capire meglio questa parola sigillo, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, ancora prima di Paolo, perché nell'antichità, quando c'era un grande architetto che costruiva un monumento, metteva un suo sigillo, oppure se un re inviava un documento importante, usava un anello per stampare sulla cera calda il suo sigillo, questa sua impronta. Quella stampa era qualcosa che dimostrava l'autenticità e dichiarava anche la proprietà. Diceva a chiunque guardasse la lettera: questo appartiene a me ed è originale. E anche se l'architetto metteva una pietra scolpita con il suo sigillo, anche in quel caso, insomma, c'era la conferma. E questa è la stessa promessa che troviamo in quel versetto dell'Apostolo Paolo che abbiamo letto pochi momenti fa. In un mondo in cui spesso ci affanniamo a dimostrare chi siamo, a mostrare la nostra facciata sui social, oppure a cercare l'approvazione degli altri, la Bibbia ci ricorda una cosa importantissima, che è anche liberatoria allo stesso tempo, cioè che Dio non guarda le facciate, non guarda l'esteriorità. Dio conosce le nostre fondamenta, diciamo così, conosce le nostre intenzioni, i nostri dubbi, le nostre fatiche silenziose. Non abbiamo bisogno di mettere una maschera per farci notare da Lui, e allo stesso tempo non serve mettere una maschera per nascondersi a Lui. C'è un'impronta, un sigillo che dice: tu mi appartieni, ti conosco per nome. E Dio è positivo ed è propositivo, a differenza nostra, se vogliamo. E allora tra poco vedremo cosa significa questo per la nostra vita di ogni giorno e come possiamo mettere in pratica questa certezza. Beh, adesso ascoltiamo una canzone e riprendiamo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94 il numero WhatsApp di RVS, mentre il sito hopmedia.it. E vi ricordo il versetto da cui siamo partiti, è il versetto 19 del capitolo 2 della seconda lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo. Abbiamo già cominciato in parte a commentarlo. Scrive Paolo: il saldo fondamento di Dio rimane fermo e ha questo sigillo: il Signore conosce quelli che sono suoi. E nella prima parte sì, abbiamo parlato di fondamenta, abbiamo parlato anche di questo sigillo con cui Dio dice di conoscerci appunto in profondità, nella nostra intimità più nascosta, e ci conosce prima e meglio di chiunque altro, anche di noi stessi. Ma la Bibbia non è un libro di sole rassicurazioni, è anche un testo incredibilmente pratico, in qualche modo potremmo dire che è anche un manuale. E infatti la seconda parte di questo stesso versetto di 2 Timoteo, che l'Apostolo aggiunge un dettaglio fondamentale, dice: e si ritragga dall'ingiustizia chiunque pronunzia il nome del Signore. In altre parole, se diciamo di appartenere a Dio, questo si deve vedere dalle nostre azioni. Non per metterci in mostra, ma per coerenza, perché deve nascere in maniera spontanea dalla nostra interiorità. Deve essere quasi un'abitudine, anzi, anche senza quasi. Ecco. E questa idea non nasce nel Nuovo Testamento, ma attraversa tutta la storia della Bibbia. Se sfogliamo l'Antico Testamento, il primo testamento delle Sacre Scritture, nel libro dei Salmi, precisamente al Salmo 139, troviamo il re Davide che scriveva parole bellissime su questa profonda conoscenza reciproca. Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu mi circondi da dietro e davanti e metti la tua mano su di me. E alcune traduzioni nella lingua italiana addirittura scrivono: Signore, tu mi scruti e mi conosci, al posto di tu mi hai esaminato. Quindi è sicuramente un interesse di Dio veramente profondo. E Davide sapeva che Dio lo conosceva veramente. Ma questa consapevolezza non lo rendeva pigro e neanche presuntuoso. Al contrario, lo spingeva a chiedersi ogni giorno: come posso vivere in modo giusto? Come posso fare la mia parte nel mondo? Come posso fare la volontà di Dio? E sapere di avere un fondamento solido nella vita ci dà una grande responsabilità. Se Dio ci conosce e ci sostiene, allora anche noi siamo chiamati a diventare un punto d'appoggio per gli altri. In un mondo pieno di parole inutili, di parole vuote, di ingiustizie piccole, grandi ed enormi, in un mondo pieno di pettegolezzi, di indifferenza, chi vuole seguire questo percorso è chiamato a fare un passo indietro rispetto a tutto ciò che è sbagliato. Il percorso di Dio, il cammino accanto a Lui. E allora da Lui arriviamo a noi. Cosa possiamo fare oggi stesso, terminato questo programma, per mettere in pratica tutto questo? Giusto come esempio, ma potrebbe essere già così. Scegliamo un'azione invisibile. Cosa voglio dire? Facciamo un gesto di gentilezza o di aiuto verso qualcuno senza dirlo a nessuno, senza cercare ringraziamenti, senza che anche questa persona se ne accorga. Può essere sistemare una cosa lasciata in disordine, può essere fare una telefonata a chi sappiamo essere solo, in questo caso ovviamente contatteremo la persona, può essere fare qualunque altro tipo di gentilezza, o anche lasciare un'impronta di coerenza, ricordarci che proprio come la pietra nascosta dell'architetto di cui parlavamo prima, con il suo sigillo nascosta nella sua costruzione, il valore di ciò che facciamo non dipende da quanti like riceviamo, come quella pietra che magari nessuno o quasi avrebbe visto mai, ma il valore di ciò che facciamo dipende dall'intenzione sincera con cui lo mettiamo in pratica. Ricordiamoci, non dobbiamo essere perfetti, dobbiamo solo appoggiarci su un fondamento che non crolla, e questo fondamento nella nostra vita è proprio il Signore. Per oggi concludiamo qui. Che Dio ci benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Claudio Montanari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 14. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Pietro, Giacomo e Giovanni avevano visto Gesù trasfigurato nella sua maestà divina, indicato da Dio Padre come il prescelto che doveva essere ascoltato. Chissà cosa pensarono quando lo trovarono qualche mese dopo chinato come un servo a lavare i loro piedi sporchi della polvere raccolta lungo le strade. L'elemento forte dell'esempio vissuto rende questo episodio carico di un significato che non si è affievolito nei secoli. L'umiltà che dona cura e dignità all'altro è ancora al centro delle relazioni della comunità di Gesù. L'indicazione di Gesù per vivere le relazioni fra coloro che lo riconoscono come Signore della loro vita e loro Maestro va nella direzione del prendersi cura e del dare dignità. Due elementi che sono strettamente correlati all'amore che dovrebbe essere il tratto distintivo della vita in comune dei discepoli sulla terra. Questa strada è un modello relazionale per la leadership della comunità cristiana che è chiamata Chiesa. In questo modo si può davvero dare sapore e luce al mondo.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, e dice: se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Veramente liberi. La parola liberazione è diventata la parola chiave, una parola quasi magica, sia per i giovani che per le migliaia di adulti che si sforzano di imitarli. Ma per molti, essere liberi significa liberarsi dalle regole morali, che chiamano tabù, considerate da loro ormai superate. Al limite, essi pensano che essere liberi voglia dire fare ciò che si vuole, senza preoccuparsi degli altri. Tralasciando le conseguenze, talvolta catastrofiche, di tale liberazione, ci rendiamo conto che essere schiavi delle proprie inclinazioni, delle proprie pulsioni, dei propri desideri può diventare la prigione più tremenda. Esiste un'altra libertà nella quale Dio vuole farci entrare. Si tratta di una libertà interiore che ci libera dalla tirannia dei desideri corrotti e delle passioni peccaminose. Per di più, essa ci dà una nuova vita, una vita non più incentrata su se stessi, ma orientata verso Dio e alla comprensione degli altri. Questa libertà risplende alla croce del Calvario, dove il Signore Gesù, morendo volontariamente, ha spezzato tutte le catene che ci legavano al male. Questa libertà è gratuita. Essa è offerta a tutti coloro che si affidano con semplicità a Gesù Cristo per essere liberati e per ricevere il perdono di Dio. Essi scoprono allora che possono avere una relazione di amore e di fede con il Signore Gesù Cristo. In pace con Dio, essi possono anche stabilire delle relazioni sincere e amorevoli con i loro simili. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 29 luglio, della prima lettera di Giovanni nel capitolo 3, leggeremo il verso 5, dove è scritto così: ma voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Come abbiamo detto altre volte, l'apostolo Pietro curava le piccole comunità sparse nell'Asia Minore che vivevano un clima di confusione spirituale, accentuate anche dalla pressione che la società esercitava su di loro, gravandoli di mille difficoltà. Chi era Dio veramente? Gesù uomo poteva essere davvero Dio? E noi siamo davvero figli di Dio? Si chiedevano. Giovanni quindi si trova costretto a scrivere loro per dare certezze su chi era Dio, su chi era Gesù, su cosa fosse il peccato e come si potesse riconoscere un vero discepolo. Gesù era stato visto, toccato, ascoltato parlare. Gesù era venuto a togliere il peccato perché il peccato non è una cosa astratta, è reale, non possiamo dire che non esista. Giovanni dichiara l'assoluta purezza di Gesù che, non avendo conosciuto peccato, lo può però togliere a tutti noi, proprio come l'agnello senza difetto sacrificato per la Pasqua toglieva il peccato al popolo di Israele. Questo però non significa che, tolto il peccato, non pecchiamo più, ma significa che chi è nato da Dio ha uno stile di vita diverso, perché si tiene lontano dal peccato. Non è magia, è impegno quotidiano di voler seguire Gesù, le sue orme, il suo esempio. Il mondo cerca di distrarci dalla fede in tanti modi, perché fa presa su quello che al momento ci sembra che ci faccia stare bene, ed è anche giusto godere del divertimento e dello svago in generale, purché ogni cosa sia fatta con la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio e non deve mai portarci lontano da Lui, perché se questo accade stiamo andando su una strada sbagliata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Il leone affamato. In una piccola savana, un leone superbo e affamato non mangiava da diversi giorni. Poiché non c'erano tante prede da cacciare, doveva prestare molta attenzione per trovarne una. Così si nascose tra i cespugli e scorse una lepre che mangiava dell'erba. Sapeva bene che era un animale veloce e che doveva essere deciso e rapido nell'attacco. All'improvviso però vide un cervo, il suo pasto preferito, e decise di cambiare la sua preda. Solo che il cervo scappò perché aveva visto il leone puntare la lepre, che a sua volta ebbe modo di fuggire per la distrazione del leone. Morale della storia? Il leone rimase affamato ancora una volta. Questa storia vuole insegnarci a dare importanza a quello che abbiamo per non perderlo a causa di qualcosa che ci seduce momentaneamente. Il peccato ci attira, ci inganna e ci distrae facendoci perdere tutto quello che abbiamo. L'uso di droghe ci fa perdere la vita, gli amici e la famiglia. L'adulterio uguale. Le bugie ci fanno perdere la fiducia. Il gioco d'azzardo la nostra economia. Il peccato ci toglie ogni giorno qualcosa, anche la salvezza in Cristo Gesù. Cosa sta chiamando la tua attenzione? Cosa ti sta distraendo dal proposito che Dio ha per te? Come quel cervo che aveva già notato il leone, il nemico ti sta puntando ed è pronto a mangiarti in un solo boccone perché sei il suo pasto preferito. Caro amico e cara amica, abbi cura di quello che hai, perché il leone potrebbe essere in agguato.
3: Quando immaginiamo Gesù nel periodo in cui ha camminato sulla terra, pensiamo di lui come un uomo forte, potente, che compie miracoli, quasi come un supereroe con dei superpoteri. Ma non è così. Per quanto Gesù avesse un DNA divino, ha lasciato il cielo spogliandosi di tutto, gloria, potenza e divinità, per farsi piccolo con tutti i limiti e le fragilità di un uomo. Credo sia importante capire che pensare a Gesù come un superuomo non rende giustizia né alla verità né al suo sacrificio. La sua vera forza era la fede e la sua identità. Era sì la parola fatta carne, ma come uomo nella sua vita terrena avrebbe potuto peccare e il suo più piccolo errore avrebbe irrimediabilmente compromesso il piano di salvezza di Dio. Per questo piano, sulla croce, torture fisiche e psicologiche non gli sono state risparmiate né alleviate. La Bibbia dice che doveva soffrire per portarci alla salvezza. Lo scopo della sua venuta quindi è stato spezzare i legami del peccato e liberare l'uomo. Lui era privo di peccato pur avendo in sé fragilità umane. E ora che siamo salvati, unirsi a Gesù per noi significa entrare in questa stessa dimensione di purezza. Come credenti siamo chiamati a riflettere la santità di Cristo nella nostra vita, sapendo che siamo fragili, ma grazie a Lui il peccato non ha più l'ultima parola, perché è già stato tolto e sconfitto alla radice sulla croce. Non possiamo per questo essere perfetti, soprattutto per nostra volontà, ma essere perfettibili sì, restando ogni giorno in comunione con Lui. Questo sì che ci porterà ad un vero cambiamento, portando a compimento l'opera che Dio ha iniziato dal momento in cui la sua grazia è stata sparsa su di noi. Ci lasciamo anche per oggi, cari amici, e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: $25 milioni di shekel, oltre 7 milioni e mezzo di euro, per rinnovare il sito battesimale di Qasr al-Yahud sulla riva orientale del Giordano, e l'impegno messo in atto dal governo di Gerusalemme che ha portato a una ristrutturazione completa del complesso. Ora il sito, ha comunicato il Ministero per il Turismo, offre infrastrutture, spogliatoi, un nuovo centro servizi, ma anche un'ampia piattaforma di legno che consente di scendere in sicurezza al fiume e un pergolato per la preghiera.

0: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
2: Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo: La prevenzione del peccato. Beh, di solito la parola prevenzione, almeno in questi ultimi anni, si associa alla malattia o alla salute. C'è la prevenzione della malattia, non certo l'abbiamo sentita mai associata al peccato, la prevenzione del peccato, insomma, non è un titolo che potrebbe sembrare, ben confacente alla realtà della vita. Ma se riflettiamo, che cos'è il peccato se non la malattia più grave dell'umanità? Sì. E allora iniziamo con questo breve brano del Vangelo di Marco. Siamo giunti al capitolo 9, esattamente i versetti da 42 a 50, per vedere quale insegnamento possiamo trarne. Ci troviamo in casa con Gesù, insieme ai suoi apostoli, ai dodici. Gesù ha appena dato un insegnamento che abbiamo visto nella scorsa puntata di Appuntamento con Dio. Ha preso in braccio un bambino di pochi anni e ha insegnato ai suoi di accogliere nel suo nome, nel nome di Gesù, un bambino come lui. Perché? Perché questo significa accogliere Gesù stesso, accogliere quelli che sono considerati gli ultimi della società, quelli che vengono presi sotto gamba, quelli che vengono tenuti ai margini. Nel suo nome, nel nome di Gesù, un bambino come lui. Perché? Perché questo significa accogliere Gesù stesso, accogliere quelli che sono considerati gli ultimi della società,

uno degli ultimi significa farlo insieme a Gesù. E Gesù dà questo insegnamento importante in un momento in cui gli apostoli sgomitavano fra di loro, perdonatemi il termine, perché volevano tutti essere i primi, voleva ciascuno di loro essere il primo della compagnia, il primo nel progetto che Gesù, secondo loro, stava realizzando per loro, per portarli avanti nella società, per creare un regno anche qui sulla terra e poi, ecco, anche il regno dei cieli. Chi sederà alla destra e a sinistra di Gesù? Chi sarà colui che potrà essere suo consigliere? Insomma, stavano lì a battibeccare proprio per questo motivo, e Gesù dà questo insegnamento e continua questo insegnamento a proposito dei bambini, partendo ancora dai bambini, ma per parlare anche di altre cose. Continua questo insegnamento dicendo che se qualcuno col proprio comportamento ostacolerà la fede di uno di questi piccini che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata al collo una macina da mulino e fosse buttato in mare. Ecco, è una figura veramente dura questa che Gesù pone davanti agli occhi dei suoi apostoli, ma anche davanti agli occhi nostri. E dare scandalo ad un bambino, ostacolare la fede di un bambino, ostacolare la vita di un bambino, distruggere la vita di un bambino. Pensiamo ai pedofili, ad esempio, ma pensiamo anche a chi compie violenza sotto altre forme su un bambino, su una bambina, una violenza psicologica, una violenza che porta a volte certi adulti a negare l'istruzione, a negare l'emancipazione ad un bambino, ad una bambina, a negare le prospettive per un futuro migliore nella propria vita. Ci sono tanti esempi che sicuramente possono venire in mente a ciascuno di noi. E siamo partiti dall'idea di primi e di ultimi, e qui c'è anche l'idea di primi, di alcuni che possono sentirsi superiori ad altri, ai bambini, sì, ai bambini nel senso dell'età, ma anche ad altri ritenuti inferiori, diciamo così, per continuare ancora il discorso della volta passata. Ecco, ci sono i primi che si impongono sugli ultimi, che vogliono schiacciare gli ultimi. E Gesù evoca qui per i colpevoli questa idea della macina da mulino che viene legata al collo e il colpevole viene buttato in acqua. È chiaro, è una metafora, sì, ma quanto è dura questa metafora, quanto è difficile il pensiero e i pensieri che ci vengono in mente proprio tenendola in considerazione. E a proposito di metafore, a proposito di esempi che Gesù utilizza, ce ne sono ancora alcuni nell'ambito del nostro brano di oggi che vedremo fra poco e che potremo applicare certamente nella vita di tutti i giorni, proprio per quanto riguarda, come dice il nostro titolo di appuntamento con Dio di oggi, proprio per quanto riguarda la prevenzione del peccato. Ne parliamo fra poco, quindi. E riprendiamo appuntamento con Dio, la prevenzione del peccato, questo il titolo, Marco capitolo 9, i versetti da 42 a 50, il testo sul quale ci stiamo basando anche in questa seconda parte della nostra rubrica. Metafore, dicevamo poc'anzi, ne abbiamo già vista una, quella della macina da mulino legata al collo. Sarebbe meglio che a questa persona che scandalizza un bambino, che tarpa le ali ad un bambino, ad una bambina, che fa violenza su un bambino, su una bambina, che

0: impedisce lo sguardo verso il futuro di uno di questi bambini. Ecco, sarebbe meglio per una persona del genere che essa stessa si mettesse una macina, si legasse una macina da mulino al collo e si buttasse in acque profonde. Ecco, dicevamo, una metafora dura, una metafora veramente pesante, così come pesante una macina da mulino, ma così anche come pesante azioni, come sono pesanti azioni di quel genere di cui abbiamo parlato, del genere che anche possiamo immaginare o che possiamo leggere anche sui quotidiani o ascoltare attraverso i notiziari. Bene, continuiamo quindi, dicevamo, con le metafore, perché Gesù continua ancora in questo insegnamento che dà ai suoi apostoli, ma che dà anche a ciascuno di noi. Infatti dice: se la tua mano ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare monco nella vita che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Se il tuo piede ti fa cadere in peccato, taglialo. Meglio è per te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella Geenna. Se l'occhio tuo ti fa cadere in peccato, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna. Poiché ognuno sarà salato con il fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Beh, e qui Gesù alla fine conclude ritornando all'origine del discorso, alla motivazione per cui era partito il suo discorso fatto particolarmente ai suoi apostoli. Il motivo nasceva proprio da loro, dal loro comportamento, perché ciascuno di loro, dicevamo prima, sgomitava per diventare il primo a scapito degli altri proprio nella compagnia e anche nella vita. E quindi ci troviamo qui davanti ad altre tre metafore. Sì, perché Gesù parla innanzitutto della mano. Se c'è la tua mano che ti fa cadere in peccato, tagliala. Meglio è per te entrare senza una mano nella vita eterna, che avere due mani e andartene nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. Che cos'è la Geenna? Che cos'era la Geenna? La Geenna era il luogo a Gerusalemme, una sorta di burrone, una sorta di vallata, la discarica, chiameremmo oggi così forse, un qualcosa del genere, la discarica nella quale venivano gettati ad esempio i cadaveri di coloro che erano stati uccisi per via di una condanna a morte, veniva buttata la spazzatura, venivano buttate tutte le rifiuti di ogni genere, e per questo parla Gesù nel Vangelo di verme che non muore e di fuoco che non si spegne, perché i cadaveri, la spazzatura, tutte le sporcizie che venivano gettate lì venivano appunto bruciate, il fuoco in realtà durava sempre perché c'era sempre qualcosa da bruciare, ma è logico che la spazzatura e quant'altro veniva bruciato, veniva distrutto, e quindi anche se a volte si ricorre a questa metafora per parlare del cosiddetto inferno, beh, in realtà non c'è un inferno secondo quello che dice la Bibbia come luogo in cui c'è la punizione per tutta l'eternità, in cui le anime, non si capisce bene, le anime, le persone con i loro corpi o come sia, bruciano nel fuoco, un fuoco che non si estingue, ma non si estingue neanche quell'essere che verrebbe punito, e non si estingue il dolore, non non si estingue la punizione. È logico che non è questa l'intenzione di Dio, non è questa la dottrina che Dio ci ha trasmesso attraverso il Vangelo. E c'è sì qualcosa che accade, ma come dice ad esempio Giovanni nell'Apocalisse, c'è quella che viene definita la morte seconda, la morte definitiva, dell'annullamento totale per tutta l'eternità, non di sofferenze eterne, continue, senza requie e senza alcun refrigerio, come si diceva una volta con questo termine molto antico. E anche nel profeta Malachia, per esempio, quando Dio in prima persona parla, vengono riportate le sue parole parlando proprio del ritorno di Dio, del ritorno di Gesù per il suo giudizio. Malachia dice: ecco, il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi, tutti i malfattori saranno come stoppia, il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo. Quindi sarà una distruzione definitiva, non rimane nulla, non rimane una base, non rimane più alcuna sostanza, ma c'è la distruzione completa, totale, eterna. Ecco, è questa un po' l'idea della punizione che traspare dai Vangeli, non certo un inferno di sofferenza continua per tutta l'eternità. E quindi Gesù continua: se la tua mano, insomma, diceva, ti è di scandalo, ti porta a peccare, e quindi la tua attività, diciamo così, ti porta a peccare, allora tagliala, tagliala. E qui appunto una metafora: fai qualcosa di diverso da quello che stavi facendo. Se il tuo piede, ecco la stessa cosa, ti porta al male, taglialo. Il tuo cammino spirituale, potrebbe essere questa una metafora. Se il tuo occhio ti porta a compiere il male, quindi l'occhio è lo sguardo, dallo sguardo c'è il desiderio, c'è la tentazione che vorrebbe essere realizzata nella vita della persona, ecco, se ti accade questo, allora cava via il tuo occhio, perché è importante che tu possa entrare nella vita e nella vita eterna, piuttosto che avere due mani, due piedi e due occhi, però finire distrutto per tutta l'eternità. Ecco, è questa un po' l'idea che Gesù dà qui nel Vangelo di Marco. E concludiamo con una ulteriore idea, perché come si fa a prevenire il peccato? Il peccato si previene tagliando ogni possibile contatto, evitando di accarezzare le varie possibilità che ogni giorno ci vengono presentate nelle nostre situazioni di vita. Il peccato si previene staccandosene, andando via, ecco, andando via fisicamente forse a volte, ma andando via soprattutto con i propri pensieri, con i propri desideri, con le proprie idee. Ed è chiaro che se si vuole espellere il peccato, la convinzione di compiere il peccato dalla nostra vita, se si vuole espellere il desiderio di peccare dalla nostra vita, dicevo, si deve allora necessariamente fare posto a qualcos'altro che butti fuori questo desiderio, o meglio a qualcuno che butti fuori dalla nostra vita questo desiderio, che lo cacci via. E questo qualcuno è il nostro Dio, il nostro Creatore, questo qualcuno è Gesù, questo qualcuno è lo Spirito Santo, che Gesù nell'ultimo tempo, come dice lui stesso nel Vangelo, ha mandato. Gesù manda giornalmente lo Spirito Santo, se noi lo vogliamo, per accoglierlo nella nostra vita. E questa è la soluzione per tutte le varie situazioni che possono assillarci per quanto riguarda il peccato. Questa è la prevenzione completa e totale per il nostro peccato. Che il Signore ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Di nuovo ben ritrovati al nostro appuntamento con il Disco Highlight. È un pezzo autobiografico quello che vi faccio ascoltare adesso. Ci sono cose nella vita che più di altre ci mettono in crisi e ci fanno sentire una nullità. L'ha vissuta anche Dario questa esperienza, ma ha trovato anche una risposta e ce la racconta adesso in musica in questo pezzo che si intitola Hai creduto in me. Dario De Marco.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 15. Buon ascolto.
2: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare con la nostra riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 348 222 72 94 per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Si può fare anche attraverso la posta elettronica oltre che con quella cartacea. E poi il sito hopmedia.it per i podcast e per tanti video di ispirazione cristiana che potrete vedere. Bene, allora partiamo. Oggi vorrei iniziare il nostro viaggio con le parole di un uomo che sapeva bene cosa significasse viaggiare. Viaggi ne ha fatti diversi nella sua vita. Sapeva anche cosa significasse rischiare e soprattutto avere una direzione molto chiara, molto precisa. Ecco, nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetto 24, c'è l'apostolo Paolo, le cui parole vengono riportate da Luca l'Evangelista, che è lo scrittore appunto degli Atti. Paolo disse: «Ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio». Ecco, beh, c'è una parola in questo passaggio che salta subito agli occhi, e la parola è corsa. Sì, corsa, perché lo sappiamo, tutti noi stiamo correndo. Corriamo per non perdere il treno, la metropolitana, corriamo dietro alle scadenze, corriamo per prenderci cura di chi amiamo. Ma qual è la differenza tra correre a vuoto e correre invece verso un traguardo chiaro, una destinazione precisa? Per capirlo voglio raccontarvi una storia realmente accaduta nel 1952. Florence Chadwick era una nuotatrice straordinaria, la prima donna ad aver attraversato la Manica in entrambe le direzioni, e quell'anno decise di tentare un'altra impresa, ancora più importante, ancora più seria, cioè nuotare dall'isola di Catalina fino alla costa della California. Si spostò quindi sull'oceano, diciamo. Ecco, beh, le acque erano gelide, la nebbia era così fitta che Florence non riusciva nemmeno a vedere le barche di supporto che la seguivano. E dopo ben 15 ore in acqua, sempre nuotando, sfinita dal freddo e dal buio, chiese di essere tirata su una di queste barche di appoggio. Solo una volta salita sulla barca, con calma, si rese conto di essersi arresa, di essersi bloccata a meno di un chilometro dalla costa stessa, a meno di un chilometro dalla meta, dal traguardo. E il giorno dopo, ai giornalisti che le chiedevano cosa fosse andato storto, non riportò la colpa dandola al freddo o alla fatica, ma disse: se solo fossi stata in grado di vedere la costa, ce l'avrei fatta. Ecco, a volte la nostra vita si riempie di nebbia. Una nebbia metaforica, ma sempre nebbia è. Perdiamo di vista il motivo per cui stiamo facendo tanta fatica e la nostra corsa quotidiana diventa solo un peso insopportabile. Paolo non considerava la sua vita preziosa per se stessa, ma la considerava preziosa in relazione a una meta chiara, cioè portare un messaggio di grazia, portare un messaggio di salvezza, un messaggio di gioia agli altri. Aveva, diciamo così, la costa ben impressa nella mente, anche dentro la tempesta della sua vita. E allora di questo, ma anche di tanto altro, continueremo a parlare fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questa seconda e ultima parte della nostra riflessione estemporanea. Vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, e poi anche il sito hopmedia.it per i podcast e per tanto materiale video e anche di altro genere. Bene, siamo partiti dal versetto di Atti degli Apostoli, capitolo 20, il versetto è il 24, e dove vengono riportate le parole dell'Apostolo Paolo, che dice: ma non faccio nessun conto della mia vita come se mi fosse preziosa, pur di condurre a termine la mia corsa e il servizio affidatomi dal Signore Gesù, cioè di testimoniare del Vangelo della grazia di Dio. Beh, abbiamo lasciato Florence Chadwick avvolta dalla nebbia, a un passo dal traguardo, bloccata non dalla mancanza di forza fisica, perché era un atleta veramente capace, ma bloccata dalla perdita di una prospettiva. Ma qui sorge, stavo per dire, una domanda spontanea, no, non vi preoccupate. Qui sorge una domanda, ecco, che è quasi un dubbio. Un dubbio che magari ognuno di noi, bloccato nel traffico o stanco o stanca dopo una giornata di lavoro, potrebbe sollevare. Queste sono le parole ipotetiche. Sì, bellissimo avere una meta, ma dove trovo l'energia per continuare a correre quando le mie riserve sono arrivate a zero? Beh, per rispondere a questo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo ed esplorare l'altro testamento della Bibbia, il primo testamento, l'Antico Testamento. C'è una promessa straordinaria scritta dal profeta Isaia, capitolo 40, versetto 31, che sembra dialogare direttamente con le parole di Paolo in Atti degli Apostoli sulla corsa. Scrive Isaia: ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, prendono ali come aquile, corrono senza affaticarsi, camminano senza stancarsi. Beh, è un paradosso, no? Chi corre di norma si stanca, è biologia, insomma. Eppure la promessa qui non parla di un super allenamento fisico, men che meno di doping, mi raccomando, non scherziamo con le cose serie, ma di una speranza, di questo parla, di una speranza che rigenera le energie da dentro, nella nostra interiorità. E allora la differenza fra la stanchezza che ci schiaccia e la fatica che ci rende felici, quando siamo carichi nonostante tutto, ecco, questa differenza sta tutta in ciò su cui poggiamo la nostra fiducia. Quando corriamo contando solo sulle nostre gambe, prima o poi la nebbia ci vincerà. Ma quando impariamo ad affidarci a qualcosa di più grande, a quella grazia di cui parlava Paolo, succede qualcosa di straordinario, qualcosa che non potremmo sicuramente immaginare. È come se alle nostre spalle soffiasse un vento costante che ci supporta, che ci solleva quasi, che ci spinge. Non smettiamo di fare fatica, ma quella fatica smette di logorarci e riusciamo ad andare avanti. Volete sapere come finì la storia di Florence Chadwick? Non in quella maniera in cui abbiamo descritto nel primo segmento di questo appuntamento con Dio di oggi, perché due mesi dopo quel primo tentativo fallito, Florence Chadwick ci riprovò. La nebbia quel giorno era fitta esattamente come la prima volta, ma questa volta Florence nuotò tenendo l'immagine della costa, del suo traguardo, questa immagine fissa nel cuore, anche se gli occhi non potevano vederla ugualmente, come già era successo. E non solo arrivò a destinazione, ma stabilì anche un nuovo record mondiale di traversata, battendo il precedente record di ben 2 ore. Non ho detto 2 minuti. 2 ore. E allora, care amiche, cari amici, che possiate oggi, ovunque vi trovate, identificare la vostra meta oltre la nebbia di questo momento. Vi auguro una buona strada, una buona corsa e un buon proseguimento d'ascolto. Per oggi concludiamo qui. Che il Signore ci benedica tutte e tutti.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo, io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere, prendi coraggio, io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

bisogno di un chilometro di carta per raccontarvi tutto quello che ho vissuto. Avrei bisogno di maniglie sulla porta per accorciare il tempo e darvi il benvenuto. Un grattacielo e fondamenta di sorrisi, un manifesto posto al centro della piazza in cui il rispetto è la migliore propaganda e l'uguaglianza è quel valore che comanda. Avrei bisogno di un'intera piantagione di speranza, la stessa luce

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo Gesù ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

Ok, vogliamo continuare a meditare la parabola delle nozze. Leggiamo la terza parte di questa parabola che va dal versetto 11 al versetto 14. Matteo capitolo 22 dal versetto 11. Dice così: Ora il re è entrato per vedere quelli che erano a tavola. Notò quivi un uomo che non vestiva l'abito di nozze e gli disse: Amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze? E colui ebbe la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti, poiché molti sono chiamati, ma poco eletti. Bene. Questa parabola l'abbiamo divisa, come vi ricordate, in tre parti. La prima parte riguardava l'invito rivolto agli ebrei, al popolo eletto. Però vediamo che nessuno ha colto l'invito, ma tutti hanno rifiutato. E avendo rifiutato, il Signore dice, si vede che non erano degni. Ma per non essere la sala delle nozze vuota, ecco che il re dà un altro comando. Andate per i crocicchi, per le strade, e quando ne trovate fateli entrare nella sala delle nozze. E quindi questo invito, abbiamo visto la volta scorsa, è rivolto a tutti i popoli della terra, a tutte le nazioni. E grazie a Dio questo invito vale ancora oggi, dopo 2000 anni da che viene predicato l'Evangelo. Quindi qui abbiamo la terza parte che riguarda una persona che viene notata perché indossava non l'abito delle nozze. Vediamo che ascoltare, conoscere o riconoscere una cosa buona, però non si passa alla pratica e non si attua, vale ben poco. Abbiamo una parola di ammonimento a quello che dice Gesù alla fine del sermone sul monte e dice: Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo hai cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: Io non vi conobbi mai, dipartitevi da me voi tutti, operatori di iniquità. E l'Apostolo Giacomo dice ancora, nella sua epistola, dice: Ma siate facitori della parola e non soltanto uditori, illudendo voi stessi. Quindi conoscere o riconoscere che una cosa posso io mettermi per quel giorno. Quindi vediamo che se l'invito viene da un re, l'invitato deve considerare che l'abito di nozze deve corrispondere all'etichetta del palazzo. Quindi non si può andare come uno crede. E se l'invito viene dal Signore Gesù Cristo, il quale è colui che ci invita, con quale abito noi possiamo presentarci a Lui? Qual è l'abito che il Signore gradisce? Possiamo noi andare a Gesù così come siamo per entrare nella sala delle nozze? L'invito è per tutti. Però noi dobbiamo, abbiamo visto la volta scorsa, che dobbiamo considerare quale abito dobbiamo indossare. Parlando in linguaggio spirituale, vediamo che Davide disse queste meravigliose parole. Nel Salmo 32, versetto 1, dice: Beato colui la cui trasgressione è rimessa e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è frode alcuna. Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità. Io ho detto: Confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Quando Davide aveva peccato, scrive ancora nel Salmo 51 queste parole: Lavami del tutto della mia iniquità e nettami del mio peccato.
poiché io conosco i miei misfatti e il mio peccato ed è continuo davanti a me. Io ho peccato contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Lo confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quanto parli e irreprensibile quanto giudichi. Davide aveva peccato e non poteva presentarsi davanti a Dio con il peccato. Ogni persona è un peccatore e non può mai e poi mai presentarsi a Dio così com'è. Quindi qui, come abbiamo detto la volta scorsa, non si può entrare nella sala delle nozze o in cielo se non siamo stati purificati dai nostri peccati. In questa parte della parabola vediamo, abbiamo letto che il re entra nella sala delle nozze e coloro che vedono il re, credo che si rallegrano.

Nella scrittura ci viene detto che Gesù ha gli occhi come fiamme di fuoco. Infatti in Apocalisse dice, quando Giovanni vide il Signore glorificato, dice queste testuali parole, e il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come fiamma di fuoco. E all'angelo della chiesa di Tiatira scrive, queste cose dice il figliolo di Dio, che ha gli occhi come fiamma di fuoco, e quei piedi sono come terzo rame. Pensate un po', i commensali, i servi, non si erano accorti che c'era una persona che non aveva l'abito di nozze. Però il re l'ha scorto subito, l'ha visto che era quella persona che non indossava l'abito di nozze. Che cosa possiamo imparare da questo? Possiamo imparare che agli occhi degli uomini tante cose possono sfuggire, ma nessuna cosa sfugge agli occhi di Gesù, agli occhi di Dio. Mi fa pensare che sino all'ultimo, dopo 3 anni che i discepoli erano stati con Gesù, non si erano accorti fino all'ultimo che uno di loro era un impuro, era un traditore, era un inconvertito. Gesù lo chiama un figlio della perdizione, un diavolo. Gli altri non si erano accorti. Quando Gesù disse: uno di voi mi tradirà, loro se ne sono fatti quasi un esame di se stessi, dice: ma sono io quello? Però il Signore Gesù lo sapeva chi era. Perché il Signore non va soltanto all'apparenza, il Signore conosce il cuore, conosce i pensieri, conosce i nostri sentimenti. Nessuno può sfuggire agli occhi di Dio. Sapete cosa sta scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetto 13? E non v'è creatura alcuna che si occulta davanti a Lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Nessuna persona può nascondersi agli occhi del Signore, perché Gesù vede nel profondo dell'animo, nella nostra mente, nei nostri cuori, che cosa c'è. E quindi vediamo che quando il Signore giudicherà l'uomo, lo giudicherà con giusto giudizio. Perché non starà soltanto all'apparenza, ma bensì lui legge il cuore degli uomini. Parlando dell'ospite, l'ospite non indossava l'abito delle nozze, ma questo abito non gli era stato negato. Lui era a conoscenza quali erano le richieste del re. Vediamo che alla domanda che gli rivolge il re, dice: amico, come sei entrato qua senza avere un abito da nozze? E colui ebbe la bocca chiusa. Che cosa ci fa pensare questo? Ci fa pensare che lui non si giustifica dicendo: non lo sapevo, non sono stato informato, ma rimane zitto. Cioè vuol dire che lui sapeva, ma non ha fatto quello che erano le richieste e i desideri del re. In altre parole possiamo dire: lui ha voluto fare di testa sua, non curandosi degli ordini che il re aveva dato a chi voleva partecipare alle nozze. Il silenzio denota implicitamente una forma di ribellione, di orgoglio e di superficialità. Costui ha agito arbitrariamente, pensando che l'abito che aveva scelto di indossare poteva andare bene ed essere accolto come gli altri commensali. Questa persona si è ingannata, si è illusa. Ormai era nella sala delle nozze e non poteva tornare indietro e dire: mi vado a cambiare l'abito. Ormai era troppo tardi. C'è anche un troppo tardi. Quante persone vediamo che anziché esaminarsi se la loro vita, la loro fede, il loro credo è conforme alla parola di Dio,

credono a che cosa? Alle loro idee, alle loro opinioni, ai loro punti di vista e non si sottomettono alla parola di Gesù. E quante persone noi vediamo o conosciamo o con quale abbiamo anche parlato sulla Bibbia e a volte danno delle sentenze, dei giudizi sulla parola di Dio senza che l'abbiano mai letta. Vi è capitato a voi? Di persone che dicono ma in fondo la Bibbia l'hanno scritto gli uomini, l'hanno scritta un sacco di racconti. Non si può accettare come parola ispirata da Dio. Chissà quanti sbagli e quanti errori ci sono. Di persone ne abbiamo sentito che giudicano la parola di Dio senza averla mai letta. E queste persone. È chiaro che non sottomettendosi alla parola di Dio, ma sono orgogliosi o superbi, si autocondannano per sempre. Quindi vediamo qui in questa persona, in questo ospite, che non indossava l'abito delle nozze, che viene scoperto, viene cacciato via. Quante persone, anziché vestirsi, come abbiamo detto la volta scorsa, dell'abito che Gesù ha procurato per noi, si vestono della propria giustizia. Ma cosa dice la Bibbia della nostra giustizia? Conoscete Isaia capitolo 64, versetto 6? Isaia 64, versetto 6 dice così: tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro e tutta la nostra giustizia come un abito lordato. Tutti quanti passiamo come una foglia e le nostre iniquità ci portano via come il vento. La giustizia dell'uomo, il migliore che ci sia, agli occhi di Dio è come un panno sporco. Quindi vediamo che alla domanda del re l'ospite non ebbe nulla da dire, è rimasto zitto. E ripeto, quante persone non prendono sul serio gli avvertimenti e gli insegnamenti del Signore? Tante persone si credono più intelligenti di Dio e fanno valere le loro idee, le loro opinioni. Quante ce ne sono di queste persone? Non avendo accettato e non avendo creduto alla parola di Dio, si autocondannano. C'è un versetto nella Scrittura che fa riflettere. In Proverbi capitolo 14, versetto 12, dice così: «V'è una tale via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare alla morte». Quante persone non si rendono neanche conto che sono sulla via larga, sulla via della perdizione, perché fanno valere la propria giustizia. Un esempio, sapete da dove lo traiamo? Niente meno che dal popolo ebraico. L'Apostolo Paolo scrive queste testuali parole per ciò che riguarda la giustizia che i giudei volevano far valere a quella di Dio. In Romani capitolo 10, versetto 1 dice così: fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati, cioè i suoi connazionali, poiché io rendo loro testimonianza che hanno zelo per le cose di Dio, ma zelo senza conoscenza. Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la loro propria, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, poiché il termine della legge è Cristo, per essere giustizia ad ognuno che crede. I giudei hanno commesso questo fatale errore, che anziché far prevalere nella loro vita quella che è la giustizia di Gesù, hanno fatto prevalere la propria giustizia. Questo fatto le avrebbe portati alla perdizione. Sapete, in questo errore fatale ci cadono tutti i religiosi di questo mondo. Perché il religioso non tanto si basa sulla giustizia che Cristo ha procurato per lui, ma bensì si basa su che cosa? Sulle proprie opere, su quello che lui ha fatto. Quante persone religiose dicono:
come quel fariseo religioso: Signore, io digiuno 3 volte a settimana, prego 3 volte al giorno, do la decima di ogni cosa. Cioè, fanno prevalere quello che loro fanno agli occhi di Dio. Quel fariseo diceva per 5 volte nella sua breve preghiera, si sente la parola io, io, io, io, io faccio questo. Come dire, Dio, tu devi essere contento per quello che io faccio. E quindi la persona religiosa è una persona che si fa avanti e fa prevalere la propria giustizia e nega quella che Cristo ha fatto per lui e per noi tutti. Quindi questo uomo, possiamo dire, questo ospite con un abito che non aveva adatto alle nozze, è la figura di chi? Di tutte quelle persone che vogliono entrare nella sala delle nozze non avendo l'abito che richiedeva. È chiaro che questa parabola è senso ipotetico, no? Perché è chiaro che nessuno può entrare in cielo e poi viene mandato via dal cielo. Quindi nessuna persona può dire io entro e poi esco dal cielo. Questa è tutta una ipotesi. Il Signore vuole insegnarci qui che non c'è nulla da fare per quelli che pensano di entrare nel regno di Dio e non hanno l'abito di nozze che Cristo ha procurato per noi. Solo a quella condizione. Quella è la condizione. Questo è un avvertimento per tutti i religiosi che anziché basarsi su quello che Cristo ha fatto, si basano sulle proprie forze, sulla propria giustizia. Quindi vediamo che alla fine che cosa c'è? Alla fine c'è che il giudizio cade su quella persona. Quando noi pensiamo all'abito, dobbiamo pensare in un linguaggio spirituale che Dio ha fatto tutto per noi. Cioè, Lui ci invita, Lui ha preparato l'abito, Lui ha preparato la tavola delle nozze, Lui ha preparato ogni cosa che l'uomo non deve fare e non deve portare nulla, perché Dio non ha bisogno di nulla, soltanto di dire grazie, o Dio che ha fatto tutto per me. E tutto questo è stato fatto nella persona di Gesù. Gesù ha detto alla croce, tutto è compiuto. Quindi l'uomo non deve fare nulla. Aggiungere qualcosa all'opera di Cristo, questo è offendere Dio e minimizzare quella che è l'opera di Cristo. Quindi quello che noi dobbiamo accettare è solo dire grazie dell'invito a Dio, grazie che tu hai fatto tutto per me, nel Signore Gesù. Quale fu il verdetto? Quale fu la sentenza del re verso quell'ospite che non indossava l'abito? Ha detto delle parole molto dure. Allora il re disse ai servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Quindi una persona che rifiuta la grazia, rifiuta la salvezza, rifiuta l'invito all'Evangelo e quindi rifiuta di convertirsi ed indossare l'abito delle nozze che Cristo ha compiuto, non rimane altro che il giudizio e la condanna. Questo diciamo che è inevitabile per chiunque rifiuta la salvezza. L'Apostolo Paolo usa delle parole molto forti per quelli che rifiutano l'Evangelo. Se leggiamo 2 Tessalonicesi capitolo 1, versetto da 7 a 9, dice così: e voi che siete afflitti, reco con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signor Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza. Per coloro che rifiutano l'invito e che vogliono far prevalere
la propria giustizia e non si attengono e non obbediscono a quello che è il volere del Signore, saranno, dici, distrutti e respinti dalla sua presenza. In Ebrei capitolo 10, ancora due versetti, leggo, versetto 26, Ebrei 10, 26, 27, dice: perché se pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non resta più alcun sacrificio per i peccati, rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardore di un fuoco che divorerà gli avversari. Quindi, se Dio è misericordioso, Dio è buono, Dio è amoroso, non dimentichiamo che Dio è santo, giusto. Dopo la morte, dice la Scrittura, vi è il giudizio. E al giudizio di Dio, la sentenza che abbiamo letto all'inizio, Gesù dirà: a tanti che vantano la propria religiosità, le proprie opere o la propria giustizia, Gesù dirà: io non vi conobbi mai. E beata quella persona invece che ha fatto di Cristo la sua sapienza, dice l'Apostolo Paolo, la sua giustizia, la sua santificazione e la sua redenzione. E l'Apostolo Paolo aggiunge: chi si glori nel Signore. Quindi anche noi vogliamo gloriarci nel Signore. Non per quello che noi siamo, non per quello che noi possiamo fare o meritiamo, ma siamo salvati per la pura grazia di Dio. E diciamo: grazie Signore che un giorno hai parlato al mio cuore, mi hai invitato alle tue nozze. E io ho detto: sì Signore, io vengo volentieri e indosso l'abito che tu hai preparato per me. L'abito di santità e di giustizia che solo Cristo ci ha procurato con la sua morte e con la sua risurrezione. Quindi noi siamo debitori e riconoscenti al Signore in eterno per quello che Lui ha fatto per noi. E vogliamo esprimere questa riconoscenza ogni giorno, non dimenticando che siamo stati comprati a caro prezzo e siamo fra le persone più privilegiate

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione se non gli scherni di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

Salve amici, puntuali siamo qui ancora oggi per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono sempre Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, il numero 7. I comunicabili, cioè gli attributi che Dio vuole che anche noi possediamo. E oggi vedremo la giustizia. Leggo un verso dal libro della Genesi, al capitolo 18, il verso 19. Dice così: infatti, io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli e alla sua casa dopo di lui che seguono la via del Signore per praticare la giustizia, il diritto, affinché il Signore compia quello che gli ha promesso. La giustizia di Dio è un tema forte e difficile da trattare, soprattutto quando il cristiano non legge il Vangelo e si affida a un indottrinamento che esalta solamente la misericordia infinita del Signore. Eppure Cristo ci ha raccomandato di cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo al capitolo 6 al verso 25. Tutti sappiamo che il male ha preso il sopravvento sulla terra, ma la maggior parte degli uomini non capiscono il perché Dio lo abbia permesso, dimenticando che 2000 anni fa ci è stata offerta la chiave, una chiave per aprire il nostro cuore e rinascere a nuova vita. Una chiave preziosissima che è stata gettata in un pozzo, preferendo ad essa i pseudovalori del mondo che sono contro Dio e contro l'uomo stesso. Nulla succede a caso nelle nostre vite. Siamo noi gli artefici del nostro destino con le nostre scelte, sia nel bene che nel male. La giustizia di Dio si è manifestata 2000 anni fa in Cristo Gesù. Lui è l'essenza, il cammino da intraprendere per raggiungerla. Ma nonostante le parole di Cristo siano a nostra disposizione, come dicevo, da 2000 anni, la maggior parte degli uomini hanno scelto di vivere trasgredendo le leggi divine fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e mettendo oggi anche in pericolo l'intera creazione. I cristiani credenti devono fare la differenza. Questo lo dice la parola di Dio. In particolare lo dice l'Evangelista Giovanni, quando scrisse la sua prima lettera nel capitolo 3 al verso 10. Dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Nella Bibbia il termine giustizia appare in contesti diversi e talvolta fra di loro e con sfumature che ne indicano di volta in volta il significato. Fondamentalmente la giustizia esprime il rapporto che lega l'uomo a Dio e viceversa.
ma indica pure il rapporto che lega l'uomo al suo prossimo. Riferita all'uomo, il termine giustizia indica il compimento della volontà di Dio, l'ascolto della sua parola, come è detto nei Vangeli. In questa luce va interpretato anche il testo del profeta Abacuc, che ispirò l'apostolo Paolo nella sua dottrina sulla giustificazione. Questo verso dice: il giusto vivrà per la sua fede. Libro di Abacuc, capitolo 2, verso 4, e Paolo lo scrive nel capitolo 1 della lettera ai Romani, al verso 17. Riferita a Dio, la giustizia indica il suo intervento sul mondo e sull'uomo. E allora, la nostra preghiera, cari amici, cari cristiani in ascolto, la nostra preghiera a Dio, il giusto giudice, deve esprimere il desiderio che sia ristabilita la giustizia che l'uomo ha infranto con il suo peccato, che è un'azione demolitrice. Ma a fronte di questa opera demolitrice del peccato, Dio vi fa, attraverso il Signore Gesù, l'opera ricostruttrice che fa nuova ogni cosa. Desidero concludere con una citazione dell'apostolo Paolo, che scrisse nella lettera ai credenti di Efeso, nel capitolo 4, i versi 22, 23 e 24. Dice così: questo dovete fare, spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra carne, della vostra mente, e rivestire l'uomo nuovo che è creato ad immagine di Dio nella giustizia e nella santità che precedono dalla verità del Vangelo. Bene amici, anche oggi siamo giunti al termine e il mio auspicio è che ognuno di voi abbia potuto trarre esortazione, edificazione da questa meditazione di oggi. A risentirci a domani, grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Voglio essere vero, di Dario De Marco. Dopo Se il cielo si copre del 2015, è la volta adesso di Voglio essere vero, di Dario De Marco. La partecipazione alla scuola estiva del Berklee College of Music all'Umbria Jazz nell'estate 2017 fornisce al cantautore spunti e strumenti che lo aiutano a orientarsi meglio nel gospel e nell'R&B, i generi che ama e che fanno da cornice a questo suo secondo album uscito nel 2018. Un album da scoprire e da capire un po' di più ad ogni ascolto. Un disco che in alcuni punti potrebbe sembrare una critica, o meglio un'autocritica fine a se stessa, ma che in realtà, così spera Dario De Marco, abbia le potenzialità di farci andare in crisi, in senso positivo. Adesso è la volta di Cosa può fare la grazia? Dario De Marco.
2: Quanto mi vergogno dei miei confini, ma ho imparato a non nasconderli più.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
1: In compagnia di Daniela Piazza, redazione di Catania, e fra poco potrai ascoltare la voce di Luigi Caratelli, che è in nostra compagnia collegato con noi. Buongiorno Luigi.
2: Buongiorno Daniela, saluti a tutti.
1: Allora, continuiamo sui fenomeni paranormali. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di apparizioni mariane, abbiamo parlato di quelli che sono i messaggi che vengono fuori, di quello che la Bibbia ci dice in relazione a questo. Ma c'è una sovrapposizione tra apparizioni mariane e anche delle apparizioni ufologiche. Vuoi parlarci un po' di questo? Perché credo che dovremmo utilizzare più puntate per approfondire questo argomento che è in voga.
2: Sì, ne sentirete delle belle, appunto, perché un salto così dissacrante per alcuni amici cattolici magari può essere appunto scioccante, ma proprio dall'ambiente cattolico o comunque delle ricerche ultime si scopre una connessione molto stretta tra apparizioni mariane e apparizioni ufologiche. E voi direte: non c'è niente di strano, vanno per la loro strada. Invece lo strano è proprio questo, come ha evidenziato Roberto Pinotti in diversi suoi libri, sembra che ci sia invece un comune accordo. E voi direte: come è possibile? Allora, seguiteci e lo vedremo. E innanzitutto allora parliamo degli UFO, oggetti volanti non identificati, sarebbe la terminologia esatta, no? In italiano OVNI, mentre UFO è la denominazione, diciamo così, americana, Identified Flying Object, cioè oggetti volanti non identificati, che non sono necessariamente dischi volanti con all'interno personaggi strani. Si avvistano cose strane, appunto, e si è data questa terminologia. Poi che ci siano o no gli extraterrestri è tutto da vedere, insomma, no? Ecco, diciamo che c'è una connessione con quanto noi diciamo nella rubrica dedicata alle profezie, dove abbiamo più volte messo in risalto il fatto che stranamente allo scadere della profezia di Daniele delle 2300 sere e mattine, che ricordiamo ha come data di scadenza 1844, avvengono tante cose importanti che sono quasi armi di distrazione di massa, cioè inizia tutta la serie di personaggi e filosofie della morte di Dio. Abbiamo parlato di Darwin, abbiamo parlato di Marx, eccetera eccetera, ma anche come aveva predetto Gesù, alla fine dei tempi ci sarebbero stati grandi segni nel cielo. Ora, i segni sono sempre qualcosa di carattere paranormale o comunque insomma spirituale, se vogliamo, basta poi identificarli, insomma, ecco. E cominciano le prime apparizioni dell'età moderna proprio negli Stati Uniti dal 1860 al 1890, quindi ricordate la data, no? Scadenza delle profezie delle 2300 sere mattine, che è il 1844, e guarda caso proprio il 1830 è la data della prima apparizione mariana in epoca moderna. Ne dà ampio risalto perfino il giornalista cattolico Vittorio Messori. Infatti lui dice espressamente: nel 1830 è accaduto qualcosa di straordinario, il cielo è sceso sulla terra, Maria inizia la serie di apparizioni che portano poi a Fatima fino a Međugorje, eccetera eccetera. Tant'è vero che, ricollegandoci a quanto abbiamo detto poi sul fenomeno mariano, Papa Francesco è andato a tirar fuori proprio la Madonna di Fatima per cercare di convincere il mondo alla pace, no? Ecco, quindi è da questo momento storico preciso, guarda caso, certo io sto forzando, ma per cognizione di causa, so per quale motivo, che iniziano questi fenomeni. E proprio i ricercatori Joaquim Fernandes e Fine d'Armada portoghesi hanno fatto questa scoperta, cioè nei paesi latini dove c'è il culto mariano appare la Madonna, ma contemporaneamente nei paesi nordici, dove essendo paesi di stampo protestante o laico, appaiono i fenomeni ufologici, quindi in concomitanza. E questo è da tenere presente quando si incomincia a ragionare sia sulle apparizioni mariane che ufologiche. Allora, abbiamo una data ed è il 24 giugno del 1947, questa volta siamo appena ai margini della Seconda Guerra Mondiale, no? E l'aviatore Kenneth Arnold, diciamo, partì dall'aeroporto di Chehalis nello stato di Washington per collaborare alle ricerche di un aereo da trasporto C-46 dell'esercito sparito un mese e mezzo prima con 32 persone a bordo, e non aveva mai più fatto ritornare alla base questo aereo. Arnold era un membro dell'associazione piloti da ricerca e salvataggio del vicino stato di Lydaw, quindi gli avevano chiesto di collaborare e si è messo subito a disposizione per ricerche. Quando è giunto nei pressi del monte Rainier, molto interessante questo perché è il monte oggetto di culto dei nativi americani, dove lì c'erano apparizioni, c'era l'idea che gli antenati avessero lì una sede, insomma, comunque un monte particolare dedito anche al culto paranormale, possiamo dirlo, no? E lì, proprio in prossimità di questo monte, ha visto 9 oggetti luminosi che si muovevano in formazione. E rimase molto colpito dal fatto perché viaggiavano a 1500 km orari e l'aviatore non poté raggiungerli e li perse di vista. Ora, naturalmente Arnold raccontò dell'avvistamento, al quale si interessarono gli investigatori dell'esercito, che svolsero anche indagini sul caso, no? E il rapporto rimase a lungo custodito negli archivi, diciamo, militari, no? E quindi divenne una specie di top secret, ma poi venne comunque declassificato come tanti oggetti documenti top secret, e il pubblico poté, insomma, capire qual era la notizia. Ora, c'è da aggiungere che l'avvistamento aereo di Kenneth Arnold venne confermato anche da un identico avvistamento da terra di un altro testimone, un certo Fred Johnson, e oggi è inserito questo caso nei 701 casi classificati inspiegati dagli Stati Uniti, dagli esperti militari degli Stati Uniti.
1: Quindi ci sono 701 avvistamenti?
2: No, sì sì, 701 che sono inspiegati, mm-hmm. inspiegati. E infatti vengono definiti oggetti volanti non identificati.
1: Quindi non si capisce da dove vengono. Esperto,
2: sì sì, esatto. E, diciamo,
1: direi di ascoltarci un brano, visto che stiamo parlando di avvistamenti, e uno l'ha fatto un aviatore, un brano dei Modà, Paura di volare, perché immagino che siano rimasti anche impressionati, no? Che sembra, questo aviatore sia rimasto impressionato da queste luci che vedeva. Ascoltiamoci i Modà.

0: ora di volare. Imoda, torniamo a dialogare con Luigi Caratelli. Stiamo parlando di UFO e così, Luigi, cercando su internet, ho messo UFO e Pentagono per capire cosa ne viene fuori. Magari sarà una bufala, però ecco, gira anche questa notizia. Secondo testimonianze raccolte in un nuovo documento del Pentagono, gli UFO avrebbero avuto rapporti sessuali con gli esseri umani e perfino messo incinta una donna. Facciamo chiarezza sulla vicenda. Sicuramente non sarà una notizia vera, però ecco, vedi cosa gira diciamo su internet, quindi come il discorso degli UFO viene poi amplificato.
1: Bisogna vedere chi ha dato la notizia, perché qui non si dice che è il Pentagono a dare la notizia, ma è qualcuno che
0: la riporta,
1: dice,
0: sì, che la riporta
1: secondo, allora diciamo che proprio il Pentagono, insieme a Obama e anche a Clinton, hanno fatto capire che insomma potremmo prepararci a un incontro con personaggi extraterrestri. Ora, che poi per cercare di disseminare la verità in mezzo a tante fake news, è possibile che le stesse fonti, qui ancora non sappiamo se è il Pentagono, ma è possibile che le stesse fonti diano insomma un colpo al cerchio, un colpo alla botte, una mezza verità e una mezza fake news.
0: E c'è anche un'altra notizia, questa è Rai News però che mette, non parla di quello che abbiamo detto prima, comunque dice: il Pentagono conferma 143 avvistamenti UFO ma non c'è prova e restano senza spiegazione. Quindi insomma,
1: questo conferma quello che dicevo prima, anche se qui sono 701 casi, si vede che ne hanno un po' buttati via alcuni, che anche perché, ripeto, insomma, un cosiddetto UFO può essere scambiato con un pallone sonda, con un fulmine globulare, insomma con tante cose che poi vengono a galla come spiegazione. Quindi è verissimo che come i cattolici per le apparizioni mariane, che sono migliaia, ne hanno sì e no ritenute valide 6 o 7, quindi Fatima, la Falette, anche in ambito ufologico si ritiene che l'80% dei cosiddetti avvistamenti sono di natura normale, anche bufale. Però ecco, proprio Kenneth Arnold non cambiò mai versione. Lui morì negli anni 80 e ha sempre confermato la sua versione dei fatti. Cioè, io ho visto avioggetti che non potevano essere costruiti in quel periodo storico. E perfino il Corriere della Sera, nell'edizione del 9 luglio del 1947, quindi appena era avvenuto il fatto, diede ampio spazio alla vicenda, e c'era il titolo che è questo: il mistero dei dischi volanti. Poi, lasciando nel dubbio il lettore, sotto c'era scritto: arma segreta oppure fenomeno di suggestione collettiva. Perché? Perché diciamo anche in questo campo si suppone che i fatti inspiegabili siano dovuti a avioggetti che nessuno conosceva, ma che erano stati costruiti da qualche potenza mondiale, ma ne parleremo. Però ecco, c'è un sito, uno dei tanti, Fanpage, che è, diciamo, in stile debunker, cioè quelli che vogliono scoprire a tutti i costi tutte le fake news. E abbiamo visto che molti di questi siti, compreso quello per esempio di Mentana Open, fanno sforzi enormi per screditare anche ciò che non può essere screditato. Insomma, io ho letto molte cose e non riescono a screditare certe cose, però sono pagati per screditare grazie al governo. Insomma, ora, in questa, diciamo, fan page, che ripeto è uno dei tanti siti debunker come Butak, che è bufale tanto al chilo, o altri, e diciamo che e qui mi trovano d'accordo, sono uno dei è uno dei pochi momenti in cui mi trovo d'accordo con i debunker. Si parla anche del più o meno concomitante fenomeno di Roswell, il famoso disco volante caduto a Roswell nel Nuovo Messico, dal quale sarebbero stati estratti degli ominidi, e circolano le foto su internet, dove addirittura degli scienziati fanno delle sezioni, delle operazioni chirurgiche sui corpi di questi personaggi qua. Ecco, quello è stato screditato, è una fake news, no? Ed è un segreto di Pulcinella, perché diceva appunto questo questo sito. Noi siamo in piena guerra fredda, no? Il 47, e non era ancora del tutto chiaro se l'Unione Sovietica avesse già delle bombe atomiche. La Seconda Guerra Mondiale era finita appena da 2 anni, il muro di Berlino doveva ancora essere costruito, non esisteva nemmeno la CIA, ma l'OSS addirittura, e quindi in qualche modo le grandi potenze si scambiavano bordate di fake news, e entrambe le fazioni, americana e russa, studiavano metodi per carpire informazioni all'avversario, no? Però dopo si è scoperto che molte di queste cose, insomma, erano, come dire, fenomeni dovuti appunto a interferenze di una nazione nei confronti dell'altra, e spesso per screditare. Noi sappiamo che i primi a conquistare lo spazio e a battere sempre sul tempo gli Stati Uniti sono stati proprio i russi.
0: C'è sempre quindi questa lotta.
1: Sì, purtroppo è così, la storia dice questo, gli americani sono sempre arrivati in coda, quindi c'era un tentativo di spiare l'altra potenza per capire quale tecnologie avesse. Ecco, qualcuno dice ancora oggi che per esempio gli americani non sono mai stati sulla Luna perché era impossibile a quel tempo varcare le fasce di Van Allen, quindi per dare uno smacco ai russi avrebbero costruito tutto in uno studio, diciamo il famoso allunaggio. Ora qui lasciamo perdere perché c'è tanto di fantascientifico, ma insomma fa capire come una nazione anche attraverso il fenomeno UFO cercava di dare all'altra dei messaggi. Quindi dobbiamo tener conto anche di molti presunti avvistamenti che non sono di UFO, insomma di dischi volanti con all'interno.
0: Non sono paranormali, ma sono sono delle cose che sono state realizzate con la tecnica umana. Quindi
1: anche lo stealth, il grande aereo invisibile ai radar, che era stato già costruito dai nazisti, appunto, venne poi perfezionato decenni dopo dagli americani. Quindi molti degli avvistamenti UFO si ritiene siano tali perché sfuggono ai radar, ma anche certi moderni aerei costruiti dalle potenze hanno questa caratteristica di sfuggire ai radar. Poi oggi la tecnologia è arrivata alle stelle, però c'è una parte appunto che è inspiegabile, lo afferma anche il Pentagono, e noi cercheremo di dare anche una soddisfazione a quanti dicono che all'interno di questi UFO ci siano dei personaggi, i famosi alieni.
0: Allora, questo dobbiamo proprio approfondirlo.
1: Questa è una bufa.
0: Lo approfondiremo nella prossima puntata, quindi sempre venerdì ci ritroveremo e parleremo appunto di questi alieni. Grazie Luigi, come sempre, buona giornata.
1: Grazie a te, un saluto a tutti, buona giornata.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

per mezzo di lui, cioè di Gesù, vi è annunziato il perdono dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato. Gli Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetti 38 e 39. Dire sì o no a Dio. Crocifiggendo Gesù, gli uomini hanno dimostrato la malvagità dei loro cuori. Ma allo stesso tempo, nel sacrificio del Figlio suo, Dio ha manifestato il suo amore verso di noi, facendo subire a Lui il giudizio che noi meritavamo. Se credo che Gesù ha sacrificato la sua vita per me, Dio mi perdona e mi dà la vita eterna. È un dono della sua grazia che tutti quelli che credono in Lui accettano con gioia e infinita riconoscenza. Ma l'essere umano ha la responsabilità di dire sì o no a Dio, e se rifiuta volontariamente la salvezza che gli è offerta, è perduto, senza speranza. Infatti, è scritto in Atti, capitolo 4, versetto 12, non c'è salvezza al di fuori di Gesù Cristo. Sembra inconcepibile che una persona di buon senso rifiuti questa offerta gratuita da parte di Dio. Eppure, sono molti quelli che se ne disinteressano o la rifiutano. E pensare che questo rifiuto non solo ci priva del più prezioso dei doni, ma costituisce anche un'offesa verso il donatore. Solo Gesù ci può strappare dalle conseguenze terribili delle nostre colpe. Non riconoscersi peccatore è colpevole. Rifiutare la salvezza che Dio offre significa esporsi all'infelicità eterna e assumersene la responsabilità. Oggi c'è ancora tempo. Dite di sì a Dio. Poi non dimenticate di dire

0: Accadde oggi.
1: Era il primo agosto 1907 quando iniziava il primo campo scout della storia. Iniziava così il movimento degli scout. 1914, prima guerra mondiale. La Germania dichiara guerra alla Russia. Lo stesso giorno la rivista L'Acerba pubblica il manifesto dell'architettura futurista. 1926, nasce la società sportiva Calcio Napoli. 1931, a Genova viene varato il Transatlantico Rex, l'unica nave italiana a vincere il nastro azzurro. Terzo al mondo per stazza, era lungo 268 metri, largo quasi 30, con un'altezza di 37 metri. 1941, viene prodotta la prima Jeep. 1 agosto 1944, è il giorno in cui Anna Frank scrive l'ultimo brano del suo diario. Lo stesso giorno a Varsavia avviene una rivolta contro l'occupazione nazista. 1950, re Leopoldo III del Belgio abdica. 1967, Israele si annette Gerusalemme Est. 1976, Niki Lauda resta vittima di un grave incidente durante i primi giri del Gran Premio di Germania sulla pista di Nürburgring. A causa di quell'incidente nessuna gara di Formula 1 verrà più disputata su quel circuito. 1981, prima trasmissione di MTV. Il primo video che verrà mandato in onda era Video Kill the Radio Star dei Buggles, un successo di quell'anno. 1990, l'Iraq invade il Kuwait. E per chiudere, 1 agosto 2005, entra in vigore il divieto di fare pubblicità al tabacco in radio, televisione, carta stampata e internet in tutta Europa.

0: nomi.
1: Oggi parliamo di abbondio, dal nome latino augurale abundius, che significa abbondante, ricolmo, un augurio di ricchezza e spiritualità. Già diffuso nell'impero romano e divenuto poi nome cristiano, in Italia venne accolto prima come abbondio, poi a partire dal XVII secolo si trasformò in abbondio con due B. Sant'Abbondio Vescovo visse nel V secolo, fu patrono di Como e gli venne dedicata la vecchia basilica dei Santi Pietro e Paolo, che prese il nome di Sant'Abbondio ed è tuttora fra le più belle chiese romaniche lombarde. Alessandro Manzoni scelse questo nome per il titubante parroco dei Promessi Sposi, come ben sappiamo. Abbondio divenne così sinonimo di codardo, indeciso, e nacque il detto «è un abbondio», riferito proprio ai paurosi.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: Anche oggi sfogliamo la Bibbia e ritroviamo un termine di cui vi diamo il significato. È il termine ebraico Abaddon, che significa rovina, ma anche, perché no, soggiorno dei morti. Ha un parallelo in greco che invece è Apollyon, con riferimento alla morte e alle regioni infernali.

0: Gospel Jukebox.
1: Il nostro jukebox oggi ospita i Big Daddy Wave. Da un loro album del 2003 intitolato Fields of Grace, cioè Campi di Grazia, noi ascoltiamo la selezione che porta il titolo di Why, cioè Perché.

0: pensieri cristiani.
1: Il culto che Dio si spetta di ricevere è l'espressione sincera della nostra riconoscenza. Cogliamo ogni occasione allora per ringraziarlo, celebrarlo, adorarlo per la sua grandezza. La Bibbia insiste su questa differenza fondamentale fra il vero culto e ciò che si intende generalmente per religione. L'uomo vuol fare e portare qualcosa a Dio, le opere, e pensa che Dio ne tenga conto passando sopra le sue iniquità. Dobbiamo invece capire che è Dio che ha fatto il primo passo col farci grazia e che a noi tocca credergli e rendergli grazie per ciò che Lui è e per ciò che ha fatto. Il nostro amore, che si esprime con la lode, non è altro che la giusta risposta ai suoi favori. Noi l'amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Questo amore ovviamente deve esprimersi nel nostro modo di vivere e di agire. Anche l'Apostolo Giovanni scriverà: «L'ora viene che né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità».

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La trasmissione volge al termine, grazie a tutti per avermi seguito e appuntamento nuovamente qui. A domani. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 35 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: Con la riflessione curata da Claudio Montanari, oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 14. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Pietro, Giacomo e Giovanni avevano visto Gesù trasfigurato nella sua maestà divina, indicato da Dio Padre come il prescelto che doveva essere ascoltato. Chissà cosa pensarono quando lo trovarono qualche mese dopo chinato come un servo a lavare i loro piedi sporchi della polvere raccolta lungo le strade. L'elemento forte dell'esempio vissuto rende questo episodio carico di un significato che non si è affievolito nei secoli. L'umiltà che dona cura e dignità all'altro è ancora al centro delle relazioni della comunità di Gesù. L'indicazione di Gesù per vivere le relazioni fra coloro che lo riconoscono come Signore della loro vita e loro Maestro va nella direzione del prendersi cura e del dare dignità. Due elementi che sono strettamente correlati all'amore che dovrebbe essere il tratto distintivo della vita in comune dei discepoli sulla terra. Questa strada è un modello relazionale per la leadership della comunità cristiana che è chiamata Chiesa. In questo modo si può davvero dare sapore e luce

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 36, e dice: «Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Veramente liberi. La parola liberazione è diventata la parola chiave, una parola quasi magica, sia per i giovani che per le migliaia di adulti che si sforzano di imitarli. Ma per molti, essere liberi significa liberarsi dalle regole morali, che chiamano tabù, considerate da loro ormai superate. Al limite, essi pensano che essere liberi voglia dire fare ciò che si vuole, senza preoccuparsi degli altri. Tralasciando le conseguenze, talvolta catastrofiche, di tale liberazione, ci rendiamo conto che essere schiavi delle proprie inclinazioni, delle proprie pulsioni, dei propri desideri, può diventare la prigione più tremenda. Esiste un'altra libertà, nella quale Dio vuole farci entrare. Si tratta di una libertà interiore che ci libera dalla tirannia dei desideri corrotti e delle passioni peccaminose. Per di più, essa ci dà una nuova vita, una vita non più incentrata su se stessi, ma orientata verso Dio e alla comprensione degli altri. Questa libertà risplende alla croce del Calvario, dove il Signore Gesù, morendo volontariamente, ha spezzato tutte le catene che ci legavano al male. Questa libertà è gratuita. Essa è offerta a tutti coloro che si affidano con semplicità a Gesù Cristo per essere liberati e per ricevere il perdono di Dio. Essi scoprono allora che possono avere una relazione di amore e di fede con il Signore Gesù Cristo. In pace con Dio, essi possono anche stabilire delle relazioni sincere e amorevoli con i loro simili. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 29 luglio, della prima lettera di Giovanni nel capitolo 3, leggeremo il verso 5, dove è scritto così: ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Come abbiamo detto altre volte, l'Apostolo Pietro curava le piccole comunità sparse nell'Asia Minore che vivevano un clima di confusione spirituale, accentuate anche dalla pressione che la società esercitava su di loro, gravandoli di mille difficoltà. Chi era Dio veramente? Gesù uomo poteva essere davvero Dio? E noi siamo davvero figli di Dio? Si chiedevano. Giovanni quindi si trova costretto a scrivere loro per dare certezze su chi era Dio, su chi era Gesù, su cosa fosse il peccato e come si potesse riconoscere un vero discepolo. Gesù era stato visto, toccato, ascoltato parlare. Gesù era venuto a togliere il peccato perché il peccato non è una cosa astratta, è reale, non possiamo dire che non esista. Giovanni dichiara l'assoluta purezza di Gesù che, non avendo conosciuto peccato, lo può però togliere a tutti noi, proprio come l'agnello senza difetto sacrificato per la Pasqua toglieva il peccato al popolo di Israele. Questo però non significa che, tolto il peccato, non pecchiamo più, ma significa che chi è nato da Dio ha uno stile di vita diverso, perché si tiene lontano dal peccato. Non è magia, è impegno quotidiano di voler seguire Gesù, le sue orme, il suo esempio. Il mondo cerca di distrarci dalla fede in tanti modi, perché fa presa su quello che al momento ci sembra che ci faccia stare bene, ed è anche giusto godere del divertimento e dello svago in generale, purché ogni cosa sia fatta con la consapevolezza che tutto ciò che abbiamo è un dono di Dio e non deve mai portarci lontano da Lui, perché se questo accade stiamo andando su una strada sbagliata.
2: Il titolo della riflessione di oggi è Il leone affamato. In una piccola savana un leone superbo e affamato non mangiava da diversi giorni. Poiché non c'erano tante prede da cacciare, doveva prestare molta attenzione per trovarne una. Così si nascose tra i cespugli e scorse una lepre che mangiava dell'erba. Sapeva bene che era un animale veloce e che doveva essere deciso e rapido nell'attacco. All'improvviso però vide un cervo, il suo pasto preferito, e decise di cambiare la sua preda. Solo che il cervo scappò perché aveva visto il leone puntare la lepre, che a sua volta ebbe modo di fuggire per la distrazione del leone. Morale della storia? Il leone rimase affamato ancora una volta. Questa storia vuole insegnarci a dare importanza a quello che abbiamo per non perderlo a causa di qualcosa che ci seduce momentaneamente. Il peccato ci attira, ci inganna e ci distrae facendoci perdere tutto quello che abbiamo. L'uso di droghe ci fa perdere la vita, gli amici e la famiglia. L'adulterio uguale. Le bugie ci fanno perdere la fiducia. Il gioco d'azzardo la nostra economia. Il peccato ci toglie ogni giorno qualcosa, anche la salvezza in Cristo Gesù. Cosa sta chiamando la tua attenzione? Cosa ti sta distraendo dal proposito che Dio ha per te? Come quel cervo che aveva già notato il leone, il nemico ti sta puntando ed è pronto a mangiarti in un solo boccone perché sei il suo pasto preferito. Caro amico e cara amica, abbi cura di quello che hai, perché il leone potrebbe essere in agguato.
3: Quando immaginiamo Gesù nel periodo in cui ha camminato sulla terra, pensiamo di lui come un uomo forte, potente, che compie miracoli, quasi come un supereroe con dei superpoteri. Ma non è così. Per quanto Gesù avesse un DNA divino, ha lasciato il cielo spogliandosi di tutto, gloria, potenza e divinità, per farsi piccolo con tutti i limiti e le fragilità di un uomo. Credo sia importante capire che pensare a Gesù come un superuomo non rende giustizia né alla verità né al suo sacrificio. La sua vera forza era la fede e la sua identità. Era sì la parola fatta carne, ma come uomo nella sua vita terrena avrebbe potuto peccare e il suo più piccolo errore avrebbe irrimediabilmente compromesso il piano di salvezza di Dio. Per questo piano, sulla croce, torture fisiche e psicologiche non gli sono state risparmiate né alleviate. La Bibbia dice che doveva soffrire per portarci alla salvezza. Lo scopo della sua venuta quindi è stato spezzare i legami del peccato e liberare l'uomo. Lui era privo di peccato pur avendo in sé fragilità umane. E ora che siamo salvati, unirsi a Gesù per noi significa entrare in questa stessa dimensione di purezza. Come credenti siamo chiamati a riflettere la santità di Cristo nella nostra vita, sapendo che siamo fragili, ma grazie a Lui il peccato non ha più l'ultima parola, perché è già stato tolto e sconfitto alla radice sulla croce. Non possiamo per questo essere perfetti, soprattutto per nostra volontà, ma essere perfettibili sì, restando ogni giorno in comunione con Lui. Questo sì che ci porterà ad un vero cambiamento, portando a compimento l'opera che Dio ha iniziato dal momento in cui la sua grazia è stata sparsa su di noi. Ci lasciamo anche per oggi, cari amici, e Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Milioni di shekel, oltre 7 milioni e mezzo di euro, per rinnovare il sito battesimale di Qasar al-Yahud sulla riva orientale del Giordano e l'impegno messo in atto dal governo di Gerusalemme che ha portato a una ristrutturazione completa del complesso. Ora il sito, ha comunicato il Ministero per il Turismo, offre infrastrutture, spogliatoi, un nuovo centro servizi ma anche un'ampia piattaforma di legno che consente di scendere in sicurezza al fiume e un pergolato per la preghiera.

0: Amen. This is what it's all about right here.
1: A Radio Logos sono le ore 18 e 54 minuti.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Sono molto contento, miei cari amici, di essere anche oggi dietro questo microfono e di avere così l'opportunità di studiare con voi il Vangelo di Luca. Se ricordate, cosa che spero, al termine dell'ultima trasmissione abbiamo cominciato a esaminare un'altra parabola narrata da Gesù, la parabola delle mine. Perciò ora direi di riprendere proprio dal punto ove ci siamo fermati l'altra volta. Leggerò quindi Luca capitolo 19 e leggiamo esattamente dal versetto 18 fino al versetto 27, ove è scritto che poi venne il secondo dei servitori dicendo: «La tua mina, signore, ha fruttato 5 mine». E il suo signore disse anche a questo: «E tu sii costituito sopra 5 città». Poi ne venne un altro che disse: «Signore, ecco la tua mina che ho tenuta riposta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te che sei un uomo duro. Tu prendi quello che non hai messo e mieti quello che non hai seminato». E il padrone gli disse: «Dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho messo e mieto quello che non ho seminato. Allora perché non hai messo il mio denaro in banca e io, al mio ritorno, l'avrei riscosso con l'interesse?» Poi disse a coloro che erano presenti: «Toglietegli la mina e datela a colui che ha le 10 mine». Ed essi gli dissero: «Signore, egli ha già 10 mine». «Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quanto poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, portateli qua e scannateli in mia presenza». Ciò che importa, amici, non è la quantità dei beni ricevuti, ma la fedeltà nel custodirli e farli fruttare per il Signore. Poi, come ci dice il versetto 28, dette queste cose, Gesù andava innanzi salendo a Gerusalemme. Quanto all'entrata in Gerusalemme, i Vangeli ci presentano varie versioni. Io credo comunque che Gesù in questa occasione sia entrato in Gerusalemme 3 volte, una volta al giorno per 3 giorni consecutivi. La prima entrata avvenne di sabato, non c'erano cambiavalute quel giorno e quindi Gesù, data un'occhiata attorno, se ne andò. Così ci dice il Vangelo di Marco, capitolo 11, versetto 11. Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio e, avendo guardato ogni cosa attorno, essendo già l'ora tarda, uscì per andare a Betania con i 12. Possiamo dunque dire che questa volta Gesù entrò in città come sacerdote. La seconda volta Gesù entrò in Gerusalemme nel primo giorno della settimana. C'erano i cambiavalute e Gesù purificò il Tempio. Questo potete leggerlo nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, versetto 12 e 13. In questo caso Gesù entrò nella città come re. La terza volta, cioè nel secondo giorno della settimana, Gesù pianse su Gerusalemme, entrò nel Tempio, insegnò e guarì. Possiamo quindi dire che questa volta Gesù entrò nella città quale profeta. Ma leggiamo adesso, amici, sempre nel capitolo 19 di Luca, dal versetto 29 a 34. «E avvenne che, come fu vicino a Betfage e a Betania, presso al monte detto degli Ulivi, Gesù mandò due dei discepoli dicendo: «Andate nella borgata di rimpetto, nella quale, entrando, troverete legato un puledro d'asino, sopra il quale non è mai salito nessuno. Scioglietelo e portatelo qua. E se qualcuno vi domanda perché lo sciogliete, direte così: il Signore ne ha bisogno». E quelli che erano stati mandati partirono e trovarono le cose come Gesù aveva detto loro. E come essi scioglievano il puledro, i suoi padroni dissero: «Perché sciogliete il puledro?» Essi risposero: «Il Signore ne ha bisogno». È molto probabile che il Signore Gesù, quando era a Gerusalemme, si sia messo d'accordo con alcuni amici per l'uso di quegli animali, quando sarebbe entrato nuovamente in Gerusalemme. Gesù poi disse ai discepoli che cosa dovevano dire nel caso che qualcuno facesse domande, in modo che i suoi amici sapessero che erano stati mandati proprio da Gesù. Il fatto importante in questo episodio è comunque che Gesù afferma la sua autorità facendo dire: «Il Signore ne ha bisogno».

Poi, come leggiamo dal versetto 35 al versetto 38, portarono il puledro a Gesù e gettati i loro mantelli sul puledro vi fecero salire Gesù. E mentre egli andava avanti, essi, i discepoli, stendevano i loro mantelli sulla via. E come era già presso la città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la moltitudine dei discepoli cominciò con allegrezza a lodare il Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano vedute e dicevano: «Benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi». La folla non conosceva tutto il significato di quell'azione e pochi giorni dopo avrebbe addirittura gridato «Crocifiggilo!». Ma anche i discepoli di Gesù capirono solo dopo ciò che il Signore aveva voluto fare. Come dice infatti il Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 16, i suoi discepoli non capirono dapprima queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi le avevano fatte. I farisei, a loro volta, non solo non capirono nulla o non vollero capire nulla, ma reagirono malamente dinanzi alle gioiose manifestazioni della folla in onore di Gesù. Infatti, e qui leggo i versetti 39 e 40, alcuni dei farisei tra la folla gli dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli». E Gesù rispondendo disse: «Io vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno». Questa entrata di Gesù in Gerusalemme avrebbe potuto anche spingere le autorità romane a prendere provvedimenti, perché tutto faceva pensare a un tumulto pubblico al cui centro c'era chi sembrava un capo che accettava onori dai suoi seguaci senza metterli a tacere. In ogni caso, il Signore Gesù mette in rilievo l'importanza profetica e storica dell'evento, che richiamava alla mente di tutti quelli che conoscevano le Scritture il Salmo 24, versetto 7, che dice: «O porte, alzate i vostri capi, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà». Chi è questo Re di gloria? È l'Eterno forte e potente, l'Eterno potente in battaglia. Dobbiamo comunque ricordarci, amici, che la cosiddetta entrata trionfale in Gerusalemme ebbe come suo epilogo la croce. Cristo però verrà una seconda volta, in trionfo. Come dice la lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 28, Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Quando il Signore tornerà sulla terra, i suoi piedi toccheranno il monte degli Ulivi, secondo la profezia di Zaccaria, capitolo 14, che dice: «I suoi piedi si poseranno in quel giorno sul monte degli Ulivi, che è dirimpetto a Gerusalemme, a Levante, e il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo, da Levante a Ponente, in modo da formare una grande valle, e metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso mezzogiorno. Allora il Signore entrerà in Gerusalemme e quella sarà davvero un'entrata trionfale». Ora però Gesù, nel vedere la triste situazione spirituale della città, cioè di Gerusalemme, si rattristò, come si vede in Luca capitolo 19, versetto 41 e 42, dove è scritto così: «Come Gesù si fu avvicinato, vedendo la città, Gerusalemme, pianse su di lei dicendo: "Oh, se tu pure avessi conosciuto in questo giorno quello che è per la tua pace, ma ora è nascosto agli occhi tuoi". Purtroppo ancora oggi, agli ebrei e a tutti quelli che non sono cristiani, la pace vera è nascosta. Tanti si illudono di poter diffondere la pace sulla terra con la scienza e con la prosperità economica, ma solo la fede in Gesù può dare la vera pace, una pace che niente e nessuno può togliere, oltre alla salvezza eterna. Poi Gesù disse, e qui leggo sempre in Luca capitolo 19, versetto 43 e 44, «Verranno su te, cioè su Gerusalemme, dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata».
Questa profezia che Gesù disse si avverò alla lettera nel 70 d.C., quando il generale romano Tito rase praticamente al suolo Gerusalemme e ne massacrò gli abitanti senza pietà. Poi, come si legge dal versetto 45 al versetto 48, sempre di questo stesso capitolo, Gesù è entrato nel Tempio, cominciò a cacciare quelli che nel Tempio vendevano, dicendo loro: «È scritto, la mia casa sarà una casa di orazione, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni». E ogni giorno Gesù insegnava nel Tempio. Ma i capi dei sacerdoti, gli scribi e i primi fra il popolo cercavano di farlo morire, ma non sapevano come fare, perché tutto il popolo, ascoltando Gesù, pendeva dalle sue labbra. Il Signore agisce qui con estrema severità e senza mezzi termini denuncia un infame abuso, e quest'azione di forza mise termine all'attività pubblica di Gesù a favore della nazione giudaica. Da ora in poi Gesù non farà altro che denunciare i mali endemici dei giudei miscredenti e soprattutto degli scribi e dei farisei ipocriti. Dopodiché non poteva che aspettarsi l'arresto, il cosiddetto processo e la morte in croce per la nostra salvezza.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiane Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

da soli. La vita è difficile, piena di complicazioni, piena di sfide, di problemi, di dolori. E poi pensiamoci un attimo anche del grande mandato e questo compito che ha i cristiani tutti insieme, la Chiesa di Cristo, Chiesa Universale di Cristo. Abbiamo questo grande mandato, la chiamata di discepolare le nazioni, fare discepoli di tutte le nazioni. È un compito per noi impossibile. È impossibile immaginare di arrivare a discepolare le nazioni, vedere tantissimi cristiani, però guardiamo indietro, vediamo 12 discepoli all'inizio e poi pian piano, passando anche i secoli, arriviamo ad oggi 2026 e oggigiorno in tutto il mondo ci sono più credenti vivi oggi che nella tutta la storia della Chiesa messa insieme. Il Signore sta operando in mezzo a noi. Ciò che sembra per noi difficile o impossibile, in effetti con Dio non è impossibile. Lui sta operando sempre di più, sempre in modo costante in questa vita. Ma qui vediamo il contesto un po' di Paolo scrivendo a Timoteo. Timoteo è un giovane impegnato nel ministero adesso, chiamato, trovato dall'Apostolo Paolo, messo poi a lavorare per il Signore, di evangelizzare, fare discepoli, vedere in questo caso una chiesa fortificata, più stabilita, però è giovane, ha un sacco di responsabilità adesso, sta lavorando in un posto diverso da dove è nato. E vediamo che poi si trova un po' anche in difficoltà Timoteo, appunto, che l'Apostolo scrive questa lettera per incoraggiarlo, e leggiamo anche nel primo capitolo come lui dice di mettere in pratica le cose che ha imparato, di non smettere, di continuare, e poi parla di alcuni che hanno abbandonato l'Apostolo Paolo e uno che è rimasto fedele, e poi comincia questo capitolo 2 scrivendo che si vede che vuole che Timoteo segue la strada giusta e compie la sua chiamata, che finisce il lavoro che il Signore gli ha dato di fare. Quindi difficoltà c'è, anche Timoteo era un po' in difficoltà nel ministero, c'è già, è difficile quando uno è già anziano, ma poi se è giovane e deve istruire persone che hanno un'età superiore, non è facile. Poi ci sono persone magari che vanno contro quello che dici tu, però poi hai la verità. In questo caso Timoteo era mandato da Paolo per questo compito, ecco perché arriva anche la lettera per rinforzare ciò che lui sta facendo, così tutti vedono, ah no, Timoteo sta seguendo ciò che ha detto Paolo, è giusto, dobbiamo ascoltare a Timoteo, ecco. Quindi le parole qui da Paolo a Timoteo per incoraggiarlo, per farlo essere motivato di finire il compito, di portare a termine il compito, queste parole sono rilevanti anche per noi tutti oggi, se vogliamo vivere, e se siamo credenti, è vero, vogliamo vivere e essere fedeli al Signore in ogni sfera della vita e anche fino alla fine. Vogliamo tutti nel nostro cuore, se siamo nati di nuovo, siamo apparteniamo adesso a Cristo, vogliamo compiere la nostra chiamata personale, ma anche vogliamo vedere il compito della Chiesa sì, adempiuto anche questo, nel senso una Chiesa, vogliamo vedere queste Chiese fedeli, vogliamo vedere il Vangelo continuare, andare avanti, a cambiare persone, cambiare famiglie, cambiare anche società, perfino le nazioni, perché è potente il Vangelo di trasformare, di rinnovare, non soltanto le persone, ma anche tutto, perché è tanto potente il Vangelo. Quindi adesso entriamo in testo, e poi vogliamo vedere dei versetti che entriamo un po' a vedere il testo, poi un paio di versetti, e poi ho 7 chiavi che vogliamo concludere oggi, 7 chiavi per mantenere, ecco, la forza del cuore, se vogliamo essere anche noi fedeli fino alla fine, se vogliamo sentire anche noi ben fatto, buono e fedele servo, allora queste chiavi che vogliamo vedere stasera sono anche per noi. Abbiamo bisogno di mantenere la forza del cuore, di essere, come dice qui Paolo, fortificati nella grazia di Dio. Il brano ci dice questo, secondo Timoteo, capitolo 2, da versetto 1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Sopporta anche tu le sofferenze, come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno
prestando servizio come soldato, si immischia nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Allo stesso modo, quando uno lotta come atleta, non riceve la corona se non ha lottato secondo le regole. Il lavoratore che fatica deve essere il primo ad avere la sua parte dei frutti. Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, della stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza, con Lui anche regneremo. Se lo rinegheremo, anche Egli ci rinegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Questa è la parola vivente di Dio per noi stasera. Entriamo subito al versetto 1, un paio di commenti vi lascio per farci anche pensare e ragionare un po', e poi arriviamo a quelle sette chiavi, ciò che vogliamo tenere stasera in mente e pregare di anche mettere in pratica, le sette chiavi per mantenere la forza del cuore. Ma versetto 1, tu dunque figlio mio, di nuovo vediamo questo affetto che ha l'Apostolo Paolo a Timoteo, lo tratta come un figlio suo, hanno un rapporto intimo, perché non è soltanto che sono fratelli in Cristo, già una cosa, il migliore del mondo quando siamo i fratelli di Cristo. Possiamo andare dall'Italia a qualsiasi altro paese, se troviamo un altro vero credente, lo sappiamo tutti, ci sentiamo già di conoscerci da una vita, perché il Signore ci unisce, una cosa meravigliosa. Già anche Paolo e Timoteo avevano questo insieme essere fratelli, ma non soltanto fratelli, lavoravano anche insieme, come diciamo noi in inglese, on the front lines, cioè, intende dire dove c'è il movimento di Dio Spirito Santo, dove le persone ancora non hanno sentito il Vangelo, stanno evangelizzando. C'è la guerra anche spirituale, perché il nemico non vuole che la gente senta la parola di Dio che ci libera, che ci fortifica, che ci trasforma da dentro. E quindi avevano questa riunione, questa unione intima a Paolo e Timoteo. Figlio mio, dice, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Interessante comunque è che non spiega come si fa. Sarebbe bello avere un elenco di cose da fare da Paolo a Timoteo. Timoteo, se senti, devi essere più forte, si sente che sei un po' magari debole, non sei certo di tutto quello che fai e quello che dici, ha bisogno di una carica in più, un qualcosa in più, fortificati, fai questo, fai quest'altro, non dà un elenco di cose da seguire o da fare, sarebbe stato ottimo. Comunque arriveremo a sette cose che penso io che siano ciò che intenderebbe dire anche l'Apostolo Paolo a Timoteo, perché mette poi un po' insieme tutti gli insegnamenti della parola di Dio. Comunque il bisogno che ha Timoteo è questo, il bisogno che hai anche tu, anche io, se vogliamo essere fedeli, è essere forti nel cuore, essere fortificati nella grazia di Dio. È cruciale soprattutto per i missionari e i pastori che affrontano in modo speciale o più, si sente, ecco, la guerra spirituale magari, ma anche molto faticosa, non è facile fare il ministero, ci vuole tanto tanto lavoro, alle volte manca anche il supporto che serve per fare il lavoro, quindi devi fare il lavoro doppio con la metà delle risorse disponibili, e non è facile essere pienamente coinvolti nel ministero. E Timoteo sicuramente sentiva anche questo. Quindi torneremo a quest'idea qui, alla fine torneremo a quest'idea di come si può essere fortificati. Sì, è certo che Timoteo aveva bisogno di essere fortificato. Sì, è vero, ognuno di noi, se vogliamo essere fedeli, se vogliamo obbedire ciò che dice il Signore, non è facile, la vita è piena di complicazioni. Anche noi abbiamo bisogno di essere fortificati, ma come si fa? Arriveremo tra un attimo
queste cose, come si può essere fortificati. Però dice versetto 2, e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli. Quindi va avanti e spiega qui un po' più preciso ciò che deve fare Timoteo, il compito che ha. Lui deve valutare le persone nella chiesa, trovare i discepoli, trovare chi sono veramente i salvati, chi possono diventare i futuri anziani della chiesa, una pluralità di anziani per guidare questa chiesa, per vedere ben stabilita questa chiesa in modo che possa continuare a crescere, evangelizzare di più, mandare poi un giorno anche i missionari a vedere anche la zona lì trasformata, ecco, dalla potenza del Vangelo operando in mezzo a loro. Quindi ha questo compito di prendere le cose che ha imparato e poi tramandarli anche ad altre persone. E questo è vero per tutti noi. Se siamo discepoli di Gesù Cristo, non siamo soltanto salvati per stare tranquilli e avere pace, ma siamo salvati anche per operare, per servire, per fare altri discepoli, per equipaggiare altri, per dare il nostro tempo ad altre persone. Quindi un buon discepolo, velocemente posso dire tre cose che sono venute in mente, ci sono tantissime cose che magari possono identificare un buon discepolo, ma visto che siamo credenti, vogliamo essere tutti noi buon discepoli di Cristo, appunto che vogliamo arrivare fino alla fine in modo fedele, buon discepoli soprattutto devono essere sanamente salvati. Se uno non è salvato e non capisce il Vangelo e come si diventa un figlio di Dio, come si va dalle tenebre alla luce, come si nasce di nuovo, se uno non capisce il nostro vero bisogno di essere perdonati, di essere salvati, perché abbiamo trasgredito la legge di Dio e siamo colpevoli davanti a questo Dio tre volte santo, se uno non comprende ancora questo non può veramente essere salvato. Bisogna capire la gravità della nostra situazione, che siamo colpevoli davanti a questo Dio santo, però c'è una via di uscita, c'è una via di salvezza. Cristo Gesù ha vissuto per noi in modo perfetto, non avendo mai peccato, e poi non soltanto ha vissuto per noi in modo perfetto, ma anche è morto per noi sulla croce, ha preso l'ira di Dio su di sé a posto di noi e tutti i nostri peccati ha preso su di sé, inchiodato sulla croce, morto, risuscitato, e ora regna il Signore Gesù Cristo, è vivo. Questa è la buona notizia. Se uno vuole essere discepolo, bisogna capire questo e credere in questo. Si ravvede, si va d'accordo con Dio di essere un peccatore noi, e poi ci ravvediamo, andiamo, abbandoniamo il peccato e abbracciamo invece Cristo Gesù per fede, la sua opera vivendo per noi e morendo per noi, la sua giustizia diventa la nostra giustizia. Non siamo giusti noi, ma lui, essendo perfetto e giusto, morto per noi, e succede qui il grande scambio. Ha preso i nostri peccati, il giusto morto per gli ingiusti, e ci dà la sua giustizia. E diventiamo agli occhi di Dio adesso santi, giusti agli occhi suoi. Questo è, in poche parole, la buona notizia. Quindi un buon discepolo, prima di tutto, è sanamente salvato. Abbandonato il peccato, abbracciato Cristo per fede, nato di nuovo, salvato, ha perdono per tutti i suoi peccati e ha la vita eterna. È insegnabile, un'altra cosa velocemente, un buon discepolo è insegnabile, riconosce di aver bisogno sempre di imparare, che non arriva mai a conoscere Dio completamente, conoscere le scritture, riconosce un buon discepolo di aver sempre bisogno di essere più, di diventare più santo, di essere trasformato ancora dall'opera di Dio. È un buon discepolo, è anche disponibile. Certo che ha tante cose da fare, ognuno di noi ha tante cose da fare, ma un buon discepolo si impegna nella chiesa, si impegna a conoscere Dio nella parola di Dio, a servire altri e così via. In poche parole, questo tipo di discepolo doveva trovare Timoteo per equipaggiare nella chiesa, per metterli, vederli fiorire, vederli servire nella chiesa, portare frutto, e poi in più trovare anche degli uomini qualificati per diventare poi gli anziani o i pastori di questa chiesa. Questo era un po' il compito che aveva Timoteo, e si può immaginare non è facile, perché non è facile, ci vuole un'opera potente di Dio Spirito Santo per compiere questo tipo di compito che aveva. Affidare, dice, a uomini fedeli, ecco, versetto 3, poi va avanti, sopporta Timoteo anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo,
sopporta anche tue sofferenze. Se siamo onesti, ognuno di noi, l'ultima cosa che vogliamo è la sofferenza. Vogliamo essere tutti comodi, vogliamo essere rilassati, vogliamo avere tutte le cose, andare liscio e tranquillo. Nessuno cerca la sofferenza. Però il cristiano è chiamato, come dice l'Apostolo Paolo ai Filippesi, Filippesi 1:29, ci è stato concesso la grazia non soltanto di credere, opera sovrana di Dio, ma ci è stato concesso la grazia anche di soffrire per Lui. Ecco, siamo chiamati anche soffrire, ci dà la grazia anche per soffrire. Purtroppo fa parte del piano di Dio che attraverso il lavoro, attraverso la fatica, attraverso anche la sofferenza, il Vangelo va avanti e trasforma le vite delle persone, le nazioni, tutto. Ci vuole questa parte del Vangelo. Se Dio volesse, poteva salvare le persone semplicemente in qualsiasi modo. Una nuvola apre, arriva un qualcosa e poi nasciamo di nuovo, siamo salvati. Ma Dio ha scelto invece di usare le sue pecore, di usare noi, umili come siamo, e mandarci a parlare con altre persone, a mandarci a fare un po' di lavoro per arrivare alle persone, aprire la Bibbia insieme con altre persone, insegnare il Vangelo ad altre persone. Sopporta anche tu le sofferenze. Timoteo, certo non è facile, ma non sei stato chiamato mai a una vita facile seguendo Cristo. Porta la tua croce, rinneghi te stesso e segui a Cristo. In poche parole, Paolo sta ricordando a Cristo, a Timoteo, questa chiamata, e anche ad ognuno di noi. In qualche senso anche noi, se vogliamo essere fedeli, siamo anche noi soldati di Cristo, in qualche senso. Ci vuole questa essere forti, essere preparati, essere pronti alle volte a fare ciò che non è facile, a fare ciò che ci costa. Ecco. In versetto 4 va avanti e dice: nessuno, prestando servizio come soldato, si immischia nelle faccende della vita. Se vuol piacere a colui che lo ha arruolato, non si immischia nelle faccende della vita. Ecco spunta una domanda, ecco spunta una cosa importante da pensare, pensarci su. Qua alle volte capita che persone vogliono separarsi dal mondo, isolarsi dal mondo. Abbiamo noi in Pennsylvania, dove vengo io, esistono gli Amish che vanno in giro ancora con cavallo, sì, una roba antica, ecco, piuttosto che usare la macchina, non usano corrente, no? Tutto con le mani, lavorano e fanno tutto, e si sono separati un po' dal mondo. E magari uno penserebbe non si immischia nelle faccende della vita qua, uno servendo il Signore magari non dovrebbe infiltrarsi, ecco, non dovrebbe essere attivo in questo, quest'altro. Alle volte sì, nella storia della Chiesa ci sono stati momenti quando i cosiddetti più spirituali si separavano dal resto e vivevano insieme una piccola comunità. Si può, sì, forse c'era qualcosa di buono là, ma in realtà non sta dicendo non si immischia, non essere coinvolti nella vita. Anzi, dobbiamo essere sale e luce, far vedere al mondo cosa vuol dire essere veramente umani. La vera umanità si trova tra i credenti, i cristiani, sono la luce del Signore in questo mondo. L'idea sarebbe più che altro non essere intrappolato, non essere così coinvolto che ci perdiamo la via, che siamo così impegnati a vedere una partita di calcio che non abbiamo tempo per aprire la parola, che non abbiamo tempo per servire altri. Ecco, questa sarebbe l'idea. Non vuol dire che non dovremmo essere coinvolti anche nel mondo politico, ad esempio. Non è che la politica salva nessuno, però meglio sempre è quando ci sono cristiani che amano il Signore e portano la parola di Dio a impattare ogni sfera della vita, e se hanno la possibilità di servire anche in un ruolo pubblico, meglio è. Sarebbe sempre meglio avere più cristiani che guidano il governo e il paese, perché poi mettono in pratica anche la parola di Dio. Tanti, tanti anni fa, secoli fa, c'era anche un imperatore romano che poi è diventato cristiano, perché la moglie era già cristiana, e pian piano prendeva la parola di Dio e applicava la legge di Dio, la parola di Dio, nella vita sociale, perché vedeva che meglio di Dio non esiste.
lui sa meglio come dobbiamo vivere nel suo mondo creato. Allora applichiamo un po' la parola di Dio alla vita e tutti beneficevano di queste cose. Quindi bisogna anche dire questo. Importante essere luce per il Signore dovunque il Signore ci pianta. Deve che meglio di Dio non esiste. Lui sa meglio come dobbiamo vivere nel suo mondo creato. Allora applichiamo un po' la parola di Dio alla vita e tutti beneficevano di queste cose. Quindi bisogna anche dire questo.

Riceve la corona se non ha ruotato secondo le regole. Sta parlando qui di soldati, di atleti e anche lavoratori. Lavoratori che fatica deve essere primo di avere la sua parte dei frutti. Bisogna lavorare in modo duro, Timoteo. Bisogna essere preparato. Bisogna giocare secondo le regole, come un atleta. Ecco. E qui spiega tutto. E poi finisce, versetto 20, 6, Paolo a Timoteo dice: considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Quindi sta parlando uomo a uomo, parlando a Timoteo, dando anche esempi di come funziona, sapendo che Timoteo è un po' in difficoltà, sapendo che, sì, il Signore ci chiama a fare cose difficili, sì, ok, ma considera, dice, quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza. Il Signore ci istruisce poi. Questo è bellissimo. Se passiamo tempo nella parola, ci sta istruendo. Se passiamo tempo insieme con i fratelli, il Signore ci istruisce. La sua parola è una luce per il nostro sentiero e ci dà Dio Spirito Santo dentro di noi che ci illumina, ci convince del peccato, ci incoraggia, ci insegna. Quando leggiamo la Bibbia, possiamo anche capire, applicare e capire come cambiare o come fare la volontà di Dio. E in più, dice il versetto 8, ricordati di Gesù Cristo. E potremmo forse dire, immaginare che infine Paolo qui sta pensando, ho scritto già tante cose, riassumiamo tutto, Timoteo, ricordati di Gesù Cristo. Infine, devi sempre ricordarti di Cristo. In che modo? Ricordare che lui ha già fatto tutto, non stai operando, Timoteo, per meritare i favori di Dio. Noi non stiamo lavorando, affaticando per meritare i favori di Dio, anche noi. Abbiamo già ricevuto i favori di Dio in Cristo, che è morto per noi, risuscitato. Ricordiamo di quello che già ha fatto Gesù Cristo, ha già fatto tutto, compiuto la volontà di Dio, dando sulla croce per noi e non soltanto risuscitando. E non è che Gesù è in cielo e si straia aspettando la fine dei tempi. Gesù è pienamente re dei re. Già oggi sta operando in tutto il mondo. Lui ha il piano, lui comanda, lui è in controllo. Possiamo dire tanto qui, ma è sufficiente ricordare di Gesù Cristo, come dice Paolo anche qui, è suo Vangelo. E finisce, dice, per il quale, versetto 9, io soffro, ricordati di questo Cristo, Gesù, il nostro Signore, per il quale io soffro, soffro per Lui, fino ad essere incatenato come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenato. E vogliamo finire il brano qui e arrivare ai nostri punti. Però interessante è questo essere incatenato come un malfattore. Bisogna ricordare alle volte ciò che devono sopportare i nostri fratelli in Cristo in altre parti. Noi siamo ancora liberi, più che succede qua in Italia, alle volte magari ci prendono in giro, forse ci sorridono in faccia e poi infine non vogliono niente a che fare con noi, può succedere. Però raramente capita persecuzione qui in Italia. Altri fratelli nostri in altre parti del mondo devono nasconderci la domenica quando fanno un incontro di adorazione, devono cambiare casa ogni settimana per non essere trovati e poi messi in prigione. Anche Paolo qui, incatenato, lui è in catena, lui in prigione, incarcerato, come un malfattore, come se fosse un animale. Cosa ha fatto? Ha fatto la volontà di Dio. Predicava, la verità, insegnava la verità per vedere persone liberate. Corpo di Cristo edificato e così via. Ma la parola di Dio non è incatenata. Questo è bellissimo, questo è molto importante da sigillare nella nostra testa. La parola di Dio, come alcuni dicevano già nel passato, la parola di Dio è come un leone. Non è che devi proteggere il leone, difendere il leone. Si fa da solo il leone, va in giro dove vuole, nessuno può ostacolare il leone. Arriva un leone e tutti scappano via. La parola di Dio è così, è potente, penetra il cuore. Cambia, convince, istruisce, è tutto, ci lava, ci nutre. La parola di Dio è vivente. Ricordiamoci questo. E per questa parola di Dio, che non è incatenata, come Paolo incatenato, e per questo dice: sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù insieme alla gloria eterna. E volontariamente soffre Paolo, sopporta difficoltà, perché non vive più per se stesso.
E se noi siamo come Paolo, non vogliamo

0: più, quando vediamo bene le cose, ricordiamoci, anche noi non viviamo più per noi stessi. Se siamo qui, ancora qui oggi, se viviamo ancora oggi, viviamo per il Signore, siamo la sua proprietà, siamo qui ancora oggi, abbiamo aperto gli occhi stamattina perché Dio ha un piano per noi, Dio ha delle cose che dobbiamo fare noi. Non viviamo più per noi stessi e vogliamo vedere, per amore degli altri, vogliamo vedere le pecore di Cristo, sentire per la prima volta la parola di Dio, essere illuminati, essere trasformati dalla parola di Dio, affinché vengano anche loro a Cristo. Diventano parte della famiglia di Dio e il Vangelo continua ad andare avanti e trasformare il nostro mondo. Tantissime cose che possiamo dire, ma non è tempo per fare un studio preciso di tutti gli elementi di questo brano, strapieno di altre cose che potrei dire, non serve. Abbiamo visto un po' il testo, abbiamo visto un po' il contesto, come mai scriveva, cos'era la situazione. Concludiamo adesso con queste sette chiavi per mantenere la forza del cuore. Forse anche tu stasera sei convinto, ah sì, anch'io ho bisogno di essere fortificato. Già con il caldo soffro, già non riesco a dormire, è troppo caldo e così via. Ma se vogliamo spiritualmente vivere in modo sano, serve essere fortificati nella grazia. Quindi, sette chiavi per mantenere la forza del cuore o essere fortificati nella grazia. Numero uno, che ho scritto e voglio condividere, sii saturato della verità di Dio. Sii saturato della verità di Dio. In altre parole, apri e legge, apri, aprire e leggere la parola di Dio. Bisogna dedicare tempo. Amare la parola di Dio, non arriviamo mai a conoscere tutto della parola. Leggi una cosa oggi che hai già letto migliaia di volte e ancora oggi ti parlo in modo diverso. È un tesoro la parola di Dio, sempre novità da scoprire. Tutti i più intelligenti della storia della Chiesa non sono mai arrivati a conoscere tutto completo. È un grande tesoro che il Signore ci ha dato. Se vogliamo essere fedeli fino alla fine, essere fortificati, bisogna dimorare, in altre parole, nella parola di Dio. Com'è il tuo leggere quotidianamente la parola di Dio? Dai ancora tempo? Ti sei stufato forse di leggere? Ricordati stasera, hai bisogno di rimanere lì, anche se non è facile. Siamo abituati oggigiorno a avere tutto facile. Se vuoi una risposta, parli con un chat, intelligenza artificiale, ti dà subito qualche risposta. Pochi sono ancora abituati a fare il lavoro di aprire, leggere, pensare, dimorare nella parola. E questo però tocca a noi fare, fa parte della nostra chiamata. Vogliamo essere nutriti. Colossesi 3, versetto 16, e poi andiamo al secondo punto. 3:16 dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi e ammonitevi a vicenda con ogni sapienza, cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Come fai ad abitare dentro di te la parola di Dio? Bisogna aprire e leggere o anche ascoltare. Per chi riesce stasera a essere con noi, gloria a Dio, è buono, piuttosto che magari fare questo o quest'altro, stai dedicando tempo a anche sentire uno straniero in questo caso. Portare la parola di Dio. Ci sono modi di ricevere la parola di Dio. Il punto è: bisogna andare lì dove il Signore ci nutre, andare lì dove i pranzi, i pasti vengono preparati, stare lì spesso, passare tempo, essere caricato dalla parola di Dio. Se no, come vecchio detto, garbage in, garbage out. Se mangiamo spazzatura da fuori di noi, arriva anche spazzatura. Se siamo riempiti di cose buone e sane, viviamo anche in modo sano. Quindi numero uno sarebbe stato sì, saturato della verità di Dio. Secondo, per stasera, in conclusione, medita sulla parola di Dio. È già una cosa buona leggere e sentire la parola, è un'altra cosa ancora meditare sulla parola di Dio. E questo non è come quelli dell'Est pensano, magari meditare, svuotare la mente, essere liberi. Meditare sulla parola di Dio per un cristiano è riempire la mente della parola di Dio. Pensare in modo intenzionale della parola di Dio, non svuotare la mente. Salmi capitolo 1, versetto 2 e 3, ad esempio: ma il suo diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Medita giorno e notte sulla legge, parola di Dio. Un buon cristiano medita, dimora lì, pensa della parola di Dio. Colossesi 3, 2: aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Questa l'idea di pensare spesso delle cose di Dio. non soltanto di ciò che vediamo noi. Attorno a noi c'è un mondo spirituale che noi non vediamo. Dio è con noi, angeli sono a nostro servizio. Bisogna aspirare alle cose di lassù, pensare, usare la mente per ricordare di queste verità. Salmo 119, 97, salmista dice: quanto amo la tua legge, è la mia meditazione di tutto il giorno. In poche parole, questo è l'atteggiamento di un buon discepolo. Vogliamo essere fortificati nella grazia, vogliamo avere il cuore fortificato per compiere la nostra chiamata, sia individualmente ma anche come corpo di Cristo. Bisogna anche meditare, dare tempo a pensare della parola di Dio, della verità di Dio. In più, anche Romani 12, l'apostolo diceva, non essere conformati dal mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Importante anche questo. Il mondo vuole conformarci. Il Signore vuole, desidera che noi siamo trasformati dalla parola di Dio stesso. Terzo, andando avanti. Numero uno, cos'era? Sii saturato della verità di Dio. Numero due, medita sulla parola di Dio. E terzo, dedicati molto alla preghiera. Dai tempo alla preghiera. Cosa semplice, ma cosa straimportante. Avere questa comunione con il Signore durante tutto il giorno. E anche dedicare tempo a stare insieme con altri e pregare. E non è molto, come si può dire, eccitante, però è molto importante, trasformante, ci cambia, il Signore opera attraverso le nostre preghiere. È un modo di avere comunione con Dio, ma anche una disciplina, la preghiera. Bisogna dedicare, essere convinti, che bisogna fare. È una grande benedizione, avere accesso direttamente a Dio tramite Cristo e per opera di Dio Spirito Santo. Primo Tessalonicesi 5,17 dice: non cessate mai di pregare. Il famoso predicatore Charles Spurgeon una volta ha detto, e mi piace, ha detto questo: ho imparato a baciare le onde che mi spingono contro la roccia dei secoli. Ho imparato a baciare le onde che mi spingono contro la roccia dei secoli. Cosa intendeva lì? Lui voleva dire che le difficoltà che dobbiamo affrontare, le cose che non vanno come vogliamo noi, le cose che dobbiamo sopportare, le sofferenze che ci sono nel nostro cammino seguendo il Signore, in realtà tutte quelle difficoltà è una specie di benedizione anche per noi, perché quando le cose vanno liscio, qua basta guardare l'Antico Testamento, quando le cose vanno liscio, cosa succede? Di solito ci allontaniamo dal Signore. Quando c'è la difficoltà, quando c'è un po' di turbolenza, quando c'è un po' di rimaniamo vicino al Signore. Ecco perché è una benedizione alle volte le difficoltà che ci fanno ricordare chi siamo, ci fanno ricordare come mai siamo ancora qui. La provvidenza di Dio è cosa fondamentale da considerare. Dedicando tempo alla preghiera, iniziamo anche, ecco il punto, vedere le cose di cui stiamo pregando per essere forse liberati da questo e quest'altro. Spesso quelle cose ci servono, è una benedizione da Dio, una cosa che ci serve per essere più forti. Ecco. Numero 4, andando avanti, circondati di santi fedeli. Stiamo per concludere questa esortazione stasera, ma un'altra cosa da tenere in mente è questa idea di essere, fai in modo che siamo circondati di santi fedeli, fratelli che vivono fedelmente per il Signore. Serve nella vita buona compagnia. Non siamo fatti per camminare da soli seguendo il Signore, ma insieme con altri. Primo Corinzi 15,33 dice: non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E nell'italiano c'è un detto: dimmi con chi stai e ti dico chi sei. Stessa cosa più o meno. Con chi stiamo, pian piano diventiamo come quelle persone. E bisogna fare attenzione con chi stiamo. E per quanto possibile vogliamo avere amici che amano il Signore, che seguono il Signore, e così siamo fortificati anche noi. Ebrei 10, 24, 25, sempre con questa idea di essere circondati di fratelli che sono fedeli al Signore. Ebrei 10, 24 dice: facciamo attenzione, gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Il punto è, bisogna dare anche priorità all'adorazione con il corpo di Cristo, stare insieme con altri, una grande benedizione. E so che qui in Italia non è sempre possibile, non è sempre facile. In altre parti del mondo, magari ci sono chiese di migliaia di persone, fratelli dovunque vai, qualsiasi negozio dove vai, un fratello della chiesa ti saluta, ti dice bene, Dio ti benedica, tantissime cose, il mondo sembra un posto completamente diverso, dipende dovunque vai, però in Italia noi i cristiani i veri siamo sempre pochi, quando trovi un altro è sempre un grande piacere, ma poi alle volte ci sono anche cose che magari non andiamo d'accordo su questo e quest'altro, spesso la tendenza è le persone qui si dividono un po', su cose secondarie. Più bello è quando anche avendo delle magari anche dottrine diverse, abbiamo l'idea di Cristo, nostro Salvatore, abbiamo un comune il Vangelo, possiamo essere anche uniti e fare molto di più, aiutare uno l'altro. Il punto è buono, importante avere fratelli accanto a noi nella vita. Quinto, per concludere, esercita la tua fede attraverso l'applicazione. In poche parole, intendo dire qui, se vuoi avere il cuore fortificato, se vuoi essere fortificato nella grazia, non è sufficiente sapere o conoscere la parola di Dio, meditare sulla parola di Dio, stare insieme con altri, tutto quanto, ma bisogna alle volte anche pensare un po' di più. Allora, sapendo questo, cosa devo fare? Come bisogna applicare nella vita quotidiana questa cosa, oppure nella mia società, quello che è, come si applica? E qui bisogna arrivare a cose concrete per mettere in pratica. Tantissimi leggono la Bibbia, ma in effetti pochi, se siamo onesti, la mettono in pratica. Siamo chiamati a questo però, mettere in pratica. Come dice Giacomo 1:22, ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto, illudendo voi stessi. Non è sufficiente sapere, sapere e non mettere in pratica. Bisogna mettere in pratica, non soltanto ascoltare, dice. Anche per noi stasera, giusto ricordare. Sesto, impara l'arte di essere contento. Sempre il discorso di avere il cuore fortificato, essere fortificati nella grazia. Imparare, bisogna imparare l'arte di essere contento. Siamo tentati ogni giorno di aver bisogno di una roba in più, una macchina sempre più nuova, un cellulare sempre più nuovo, questo, quest'altro. Tantissime cose il mondo ci dice, la pubblicità ci dice che a noi serve avere. Ma in effetti spesso, dicevo anche a qualcuno oggi, spesso la vera gioia nella vita si trova nelle cose semplicissime. Andare in giro con la bici, con i tuoi figli, giocare. Fare una roba semplice, prendere semplicemente un gelato. Ci sono le cose semplici alle volte che creano anche momenti importanti, ricordi nella vita. Bisogna imparare questa arte di essere contento con ciò che il Signore ci ha dato. Coltivare, in altre parole, la gratitudine. Appunto, Filippesi 4:11, leggiamo questo. Filippesi 4:11. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché ho imparato a essere contento nello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad avere fame, a essere saziato e ad avere fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ho imparato questo segreto, dice, di essere contento nello stato in cui mi trovo. Tu invece stasera sei contento nello stato in cui ti trovi? Io, ad esempio, che da mesi, anche anni, stiamo cercando di affittare una casa più grande, ma non si trova niente in giro. Devo essere onesto che non sono tanto contento di questa situazione. Questa parola di Dio stasera parla anche a me per ricordarmi. Devo essere anche contento. Cos'era questo segreto che aveva Paolo? Appunto, non è che aveva bisogno di trovare un appartamento, era in prigione quando scriveva ai Filippesi e era già contento, gioioso. Come mai? Ha saputo che il suo Dio, nostro Signore, è sovrano e usa ogni cosa, fa cooperare ogni cosa per al bene di quelli che amano il Signore. Se Paolo si trovava in prigione, Dio aveva un buon motivo, Dio aveva un piano più grande. E anche tu stasera, se devi affrontare una roba che a te non piace, ricordati, Dio è in controllo, ha un piano, può essere anche contento in quella situazione. 1 Tessalonicesi 5,18: in ogni cosa rendete grazie. Ringraziamo il Signore in ogni cosa. E ultimo per stasera, settimo cosa, riconosci l'intercessione di Cristo. Quindi già sufficiente, possiamo dire, se mettiamo in pratica tutte queste cose che abbiamo sentito stasera, queste chiavi, ecco, per mantenere o essere fortificati nella grazia. Già mettendo in pratica queste cose, viviamo, vogliamo, diciamo, come un'aquila, ecco, siamo in aria, non più camminando come un sì, qualcosa, ecco, vogliamo, ecco. Ma poi a volte capita che nonostante viviamo in modo così coerente e consistente e così via, a volte succeda, capitano delle cose che ci portano a disperare, a una situazione molto grave, ecco, persone muoiono, malattie ci arrivano, difficoltà serie possono arrivare. E qui bisogna ricordare che Cristo stesso sta pregando per noi, intercede per noi. Alle volte non c'è niente da fare, non c'è niente che possiamo fare noi, bisogna fidarci semplicemente, veramente a Cristo il nostro Signore. Lui sa quello che sta facendo. Appunto, Romani 8, in conclusione, 8, 26, Romani 8, 26. Allo stesso modo, ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili, e colui che esamina il cuore sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo il volere di Dio. E altre volte ancora leggiamo la stessa cosa, Romani 8,34, anche Ebrei 7,25, che il Signore intercede per noi. Ecco perché siamo ancora qui, ecco perché vogliamo vivere in modo fedele al Signore, è perché Lui sta pregando per noi. Può essere che un nemico ci butta sempre addosso acqua. Invece il Signore, Dio che prega per noi, fa che il fuoco continua a ardere, bruciare. Questa è l'opera di Dio, Spirito Santo, per farci ancora avere zelo per le cose di Dio. In conclusione, pensando di tutto, pensando di Timoteo, di Paolo, delle difficoltà che il Signore programma nella nostra vita o ci permette di affrontare o che fa parte del nostro seguire a Cristo, le difficoltà che esistono anche per noi, e bisogno di essere fortificati ancora fino alla fine, se vogliamo rimanere fedeli. Abbiamo sentito queste sette chiavi per mantenere la forza del cuore. In conclusione, semplicemente vi volevo dire molte cose dobbiamo affrontare che sono al di là delle nostre capacità naturali, ma niente e niente è impossibile a Dio. Dio sta operando in quelle cose. Ricorda Gesù Cristo, richiama il Vangelo della grazia, affidati al Signore per ciò di cui hai bisogno e sii rafforzato dalla grazia che è in Cristo Gesù fino alla fine. Il Signore ha ancora cose per te da fare e ti darà anche la forza. Che il Signore ci benedica tutti, nel nome di Gesù. Amen.
1: Amen, Jesse, grazie. Ci incoraggia a guardare avanti, a guardare il Signore qualunque sia la difficoltà e di camminare nella via della santificazione, perché questo è il Signore che vuole dai Suoi figli, affinché non siano né tiepidi né freddi, ma affinché siano ferventi, come la parola ci insegna. Queste sane indicazioni bisogna legarcele a collo, come è scritto anche per le leggi dell'Antico Testamento, ma tutti questi insegnamenti possono rimanere fermi davanti a noi, ricordandoceli ogni giorno, e per chi ci ascolta, cari nella grazia, facciamo che questi insegnamenti rimangano come stipiti nel nostro cuore siano sempre presenti, il voler onorare Dio nella nostra vita, su ciò che facciamo e su ciò che diciamo ogni giorno. Ti ringrazio Jesse per questo tempo, per questo insegnamento.
0: Piacere mio, grazie a te.
1: Una grande gioia, Dio benedica il ministero che ti ha affidato nel spandere il profumo di Cristo nel Vangelo e noi ci vediamo presto.
0: Grazie, buona serata a tutti.
1: Un abbraccio, Jesse.
0: Ciao.
1: Allora, abbiamo ascoltato l'insegnamento del Signore per poter rimanere fedeli come il Signore ci chiama. Facciamo tesoro di questi insegnamenti. Abbiamo letto la parola di Dio, abbiamo studiato la parola di Dio, quindi se qualcuno di voi ha preso appunti oppure riascoltate questo insegnamento, riascoltatelo e teniamo presenti questi principi durante il corso della nostra vita, perché ovviamente a ognuno di noi capitano cose diverse, quindi ci argomentiamo anche in un modo diverso per le difficoltà che abbiamo, ma tutti noi abbiamo un unico spiraglio, un'unica fonte di fede che è il Signore, dove dobbiamo approcciarci, dove dobbiamo rifugiarci. Quindi che il Signore vi benedica grandemente, tenete alta la parola di Dio, teniamo alta la parola di Dio nella nostra vita. Siamo arrivati alla fine, vediamo l'appuntamento domani mattina alle 10:30, noi qui all'Aquila avremo il culto in diretta, quindi se volete potete partecipare. Ovviamente vi chiediamo sempre prima le vostre adunanze personali, la vostra chiesa, poi siete benvenuti anche fra di noi. E poi dopo il culto di domani ci rivedremo lunedì, piacendo al Signore, alle 19:30. Una buona serata. Dio vi benedica.

0: con noi collegato Luigi Caratelli. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Daniela, buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Buongiorno a te Luigi.
0: Allora Luigi, continuiamo il nostro cammino che ci porta ad approfondire, conoscere le profezie. Magari in questi, diciamo, nei nostri tempi non riusciamo, nei nostri tempi radiofonici non riusciamo proprio a fare degli approfondimenti, così possiamo dire, però lanciamo degli input perché le persone possono, attraverso quello che diciamo, andare a investigare, andare a studiare la parola e soprattutto andare a cercare su internet, perché su questi temi ci sono anche dei tuoi video, c'è del materiale che tu stesso hai prodotto negli anni, ricordo bene?
1: Sì, grazie per la pubblicità non richiesta, ma fa sempre piacere, ci sono molti video, sì.
0: E grazie. Quindi possono essere più approfonditi rispetto a quello che possiamo fare noi nei nostri minuti, certo, diciamo, di programma. Certo. Allora, stavamo parlando di Piccolo Corno, di Anticristo. Abbiamo visto che Anticristo e Piccolo Corno sono la stessa entità, comunque la stessa potenza, la stessa autorità, come vogliamo descriverla. E partiamo dal libro di Daniele, dove Daniele ha una visione, vede delle bestie, quattro bestie. Faccio un breve riepilogo per riuscire a trovare il punto. Queste quattro bestie sono quattro regni, quattro potenze. Poi alla fine c'è la quarta bestia che ha 10 corna, ma ne spunta uno particolare, un piccolo corno, che ha delle caratteristiche, insomma, che un corno non dovrebbe avere, cioè ha degli occhi e una bocca.
2: E parla.
0: E questa bocca proferisce delle parole contro l'Altissimo, dice in Daniele 7:25, perseguita i santi dell'Altissimo, addirittura pensa di mutare i tempi e la legge. A questo punto volevo chiederti, ma cosa vuol dire questo, il fatto che questo piccolo corno, questo anticristo, abbia questo progetto, quello di cambiare la legge di Dio?
1: Ma innanzitutto è un'arroganza, dato che questo personaggio, come dicono i commentatori di sponda cattolica e anche protestante, è un re teologo, quindi assomma a sé le due qualità della politica e della teologia. Le cose non sempre vanno d'accordo, in questo caso addirittura sono contrastanti, perché qui riguarda la narrazione biblica, insomma, no? la presentazione della Bibbia. Allora è proprio il nucleo fondamentale dell'esperienza di Daniele, il quale di fronte a questa arroganza sviene. Allora, se Daniele avesse capito che il personaggio in questione era un re tipo, non so, Nabucodonosor o Dario, che avrebbe cambiato la legge di Dio, beh, insomma, non avrebbe una reazione così forte quanto quella della sorpresa, dello stupore nel vedere che questo personaggio è un personaggio che parla nel nome di Dio. Infatti l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento, riprendendo le tesi, la narrazione su questo personaggio, dice che si mette a sedere nel Tempio di Dio e mostra se stesso come se fosse Dio. E ancora in Apocalisse ci dice che questo personaggio sparirà soltanto quando tornerà Cristo. Quindi la sua azione, compresa quella della bestemmia, del cambiare le leggi di Dio, è ancora tutt'oggi valida. Allora io, visto che non voglio sembrare colui che è un mangiapreti, no? Come si diceva una volta per i comunisti che mangiavano i bambini, ecco, ora per i protestanti può parer vero che possono essere accusati di essere mangiapreti. Non è così, perché proprio dall'ambito cattolico, dalla riflessione teologica cattolica, abbiamo visto come diversi vescovi, cardinali, anche teologi, penso ad Hans Kung, no? Hanno criticato fortemente una delle prerogative papali, che è quella dell'infallibilità, anche quando i pronunciamenti sono fatti ex cattedra, cioè quando non è lì che parla, diciamo così, parafrasando Paolo l'Apostolo, in nome di Dio, no? Allora io vorrei dire, se un Papa, per esempio, che dal 1870 si è arrogato con un dogma questa possibilità di essere infallibile, se un Papa nella vita fosse, non so, un bestemmiatore, un pedofilo, un donnaiolo, no? Tutte cose in contrasto con la santità del ruolo, sto ipotizzando, no? Allora dovremmo comunque credere a ciò che dice in materia di dottrina, di dogmatica, di teologia, come se provenisse dallo stesso Dio. No, perché in Gesù ci ha invitato a credere che si parla dall'abbondanza del cuore, quindi tu non puoi dire una cosa che è contraria al Vangelo ed essere rappresentante di Cristo, insomma, assolutamente. Solamente con i funambolismi teologici noi possiamo arrivare a concepire come vera questa bestialità. Per esempio il Vaticanista Cattoli, di cui ho un bellissimo libro intitolato Quando il Papa chiede perdono, e lì fa tutta una serie di interventi in cui mostra come i papi abbiano chiesto perdono dei crimini dei loro colleghi del passato, no? E dice una cosa: nessuno può mettere in bocca al Papa un pentimento sulle crociate o sulle guerre di religione. Nessuno può mettere un papa contro un altro papa. Ma io dico, ma allora scusa, sei un teologo? Vabbè, lui è un vaticanista, non un teologo, ma hai un cervello per riflettere. Com'è possibile dire che un papa chiede scusa per le porcherie che hanno fatto i papi precedenti e tu dici che questo non si può fare? Quindi se è stato fatto, allora il papa è infallibile? No, perché abbiamo scoperto addirittura, sempre grazie alle indagini dei fratelli teologi cattolici e anche protestanti, che ci sono stati concili, quindi che si sono scontrati con altri concili anche in materia di fede, e un concilio spesso ha sconfessato uno precedente. Quindi se sono tutti infallibili, no? E seguendo il ragionamento avviato da Cattoli, quando si chiede perdono per gli errori fatti nel passato, allora voglio dire, se tu chiedi perdono smentisci l'infallibilità,
0: che ci sia questa infallibilità. Certo, Luigi,
1: non esiste più.
0: Io credo che, appunto, abbiamo visto come c'è questa bocca che proferisce parole contro Dio e delle bocche che sono in contraddizione in questi, diciamo, attraverso questi concili. Ascoltiamo la bocca invece di Francesca Battistelli, poi Marco ha qualcosa da dire.
3: Una domanda, no? Un'osservazione.
0: Ascoltiamoci Francesca Battistelli.

0: dopo Francesca Battistelli arriviamo noi, Daniela
1: e Marco Carmina
0: e con noi
1: il mitico Luigi
0: Luigi Caratelli. Allora, questo è il momento dedicato, il mercoledì è il momento dedicato alle profezie. Stiamo parlando della profezia di Daniele, la profezia che ci parla del piccolo corno dell'anticristo che ha un potere particolare. Daniele rimane sconvolto per l'arroganza delle parole usate perché vuole cambiare i tempi e la legge, e c'era Marco che fremeva per una domanda che secondo me è molto importante, perché Luigi diceva che quando si parla del Papa si dice appunto che c'è una infallibilità, il Papa non sbaglia, eppure gli errori ci sono stati.
1: Sì. Allora, credo sia Ratzinger, ma mi pare che era proprio lui, praticamente poi lui Papa teologo più di Papa Francesco, sì, che fece un'affermazione, sì, che onestamente Luigi mi lasciò, cioè, vabbè, io sono un metalmeccanico, quindi molto rude, molto così, non ho, diciamo, una mente fina, però insomma, te la dico, lui disse tra le tante cose, dice, io chiedo perdono per gli errori fatti dagli uomini papi, cioè perché i papi fondamentalmente erano degli uomini e sbagliavano, ma la Chiesa non può chiedere perdono perché la Chiesa è infallibile. E allora io sono rimasto proprio a mammaluccuto, cioè nel senso di...
0: E traduci?
1: Sì, però sono rimasto con la bocca aperta,
2: basito,
1: come
2: basito.
1: Ma di preciso cosa mi vuole dire Ratzinger? Cioè, sono quello che dicevi tu, chiedeva perdono per le malefatte di chi c'era prima, però la Chiesa era un ente superiore che era infallibile per volontà di Dio, lui diceva, per cui non era la Chiesa a dover chiedere perdono, ma si chiedeva perdono per gli uomini che avevano... E tu dici...
0: C'è in pratica questo giro per arrivare dove?
1: Alla fine, non lo so, Luigi.
2: Guarda, io no, ti ringrazio per la domanda, perché è conseguente all'esposizione che ho fatto minima del libro di Accattoli. Se lo volete leggere, lì ci sono tutte le volte che i papi hanno chiesto perdono, e c'è proprio questa idea che sono stati gli uomini a sbagliare e non la Chiesa. Ora, questo è un grande controsenso, perché il Papa, quando parla, anche ex cattedra, parla in nome di Dio, quindi i pronunciamenti, i dogmi, le tradizioni sono tutte basate sulla persona che pronuncia queste cose. Ora, se la persona, come dicono anche questi teologi supremi, è fallibile, è condannabile, allora io mi dico, ciò che la persona ha pronunciato, quindi i dogmi, che cosa ne dobbiamo fare? Allora qui entra in gioco una cosa incredibile. Abbiamo visto che se non si vuole condannare la Chiesa ma solo gli uomini, allora la Chiesa è costruita sui pronunciamenti infallibili degli uomini, dei papi. Allora la Chiesa dovrebbe rinunciare, una volta che ritiene un papa fallibile, a tutti i dogmi che quel papa ha pronunciato. Per esempio, quando nel 1950 Pio XII promulga il dogma dell'Immacolata, dell'Assunzione corporale in cielo di Maria, e lascia stupito non solo i fratelli protestanti ma anche i teologi cattolici, che rimangono basiti, appunto, o annuculati, come diceva Marco. Ma cioè, voglio dire, se quello è un dogma e magari è stato promulgato da una persona fallibile, criticabile, anche condannabile, noi continuiamo a osservare un dogma che non è infallibile, che è stato prodotto dalla mente dell'uomo. Quando il Dio parla attraverso uomini fallibili, e lì allora veramente bisogna fare i salti mortali. E questo è quello che noi diremo da oggi in poi, proprio sui dogmi pronunciati dai papi: sono stati tutti infallibili e, cosa più importante, sono tutti coerenti con la Bibbia, visto che i papi dovrebbero aver letto la Bibbia. Per esempio, il teologo Hans Urs von Balthasar, che Papa Wojtyła fece cardinale, e prese anche lui esempio per la lunga serie di richieste di perdono al mondo, no? Quindi Balthasar lodò Wojtyła per tutte le richieste di perdono che fece, chiese perdono agli ebrei, agli indios, alle donne, eccetera, eccetera. E dice von Balthasar, la stessa Chiesa cattolica ha fatto e permesso cose che oggi non si possono più approvare. Appare del tutto imperdonabile, addirittura peccato grave. In ogni caso, come qualcosa che contraddice direttamente allo spirito e al comandamento di Gesù Cristo. C'è un cardinale che dice: no, qui non è che bisogna condannare soltanto quello che hanno fatto gli uomini, ma a un certo punto qui traspare, no, l'idea si può anche contraddire e denunciare quello che non è secondo lo spirito e il comandamento di Gesù. Quindi abbiamo qui, per ammissione di uno dei massimi teologi del cattolicesimo, non solo la prova che chiunque può contraddire un papa, ma che addirittura un papa, e questo è il peggio, può contraddire lo stesso Gesù Cristo. Non per niente i padri della Chiesa, i teologi protestanti e cattolici dicevano del papato che è anticristico, perché contraddice Cristo pur parlando nel suo nome. Allora,
0: Luigi, ma ascoltami, a questo punto penso che chi ci segue si stia chiedendo: ma allora questa infallibilità da dove viene? Abbiamo tracce nel Vangelo? Da quando esiste questo dogma?
1: Permettimi, Luigi.
2: Noi partiremo proprio da qui, magari oggi, visto che non c'è tempo per questi clock così, diciamo, strozzacapreti. Allora vogliamo dire che, per esempio, è del 1870 questa elevazione a dogma dell'infallibilità papale, no? Nel momento in cui i bersaglieri erano alle porte di Roma, a Porta Pia, io ci passo spesso e vedo questo glorioso arco nel quale sotto il quale sono passati i bersaglieri per dire al Papa: altro che infallibile, tu te ne vai e stop, no? Ecco, 1870, cioè sono passati 1870 anni per proclamare un dogma che gli stessi teologi cattolici dicono non esiste nella Bibbia. E la prossima volta vedremo perché il dogma dell'infallibilità è contro la Bibbia e contro il Vangelo, anche per ammissione, ripeto, degli stessi teologi cattolici.
0: C'è, cioè, Marco, sì, che preme velocemente, sì, no, per dire una cosa.
1: Perché se non veniamo fuori, diciamo, da quello che è il più grande equivoco, il famoso testo degli Evangeli, no? In cui Gesù sembra dire, essendo stato elevato l'Apostolo Pietro a primo papa, la famosa frase: Pietro, tu sei pietra, e su questa pietra io fonderò la mia chiesa, poi insomma vi do l'autorità di legare e sciogliere, eccetera, eccetera. L'equivoco parte tutto da lì,
0: e lì faremo sicuramente un approfondimento con Luigi.
1: Dobbiamo passarci da lì, perché lì
0: proprio salutare su questo.
1: Ma da lì la lettura sbagliata dell'Evangelo porta, insomma, ecco.
0: Quindi partiremo dal Vangelo per capire questa confusione. Alla prossima, certo. Luigi,
1: ciao,
0: buona
1: Luigi.
0: Giornata.
1: Ciao.
2: Alla prossima, un saluto a tutti.
3: A Radio Logos sono le ore 21 e 7 minuti.
4: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che siete in ascolto, siamo molto lieti di ritrovarci insieme sulle onde della radio per proseguire, anche se a distanza, la nostra lettura meditata del Vangelo di Giovanni. Dal capitolo 13, Patrizia ci leggerà i versetti da 12 a 15. Prego.

Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io».

Leggendo il nostro testo, veniamo subito colpiti da un'osservazione. Mentre i discepoli chiamano Gesù Maestro e Signore, Gesù si definisce Signore e Maestro, invertendo l'ordine usato dai discepoli. Forse me ne eravate accorti seguendo la lettura. Dato che nelle scritture sante non solo i termini possiedono un preciso valore, ma anche il loro ordine, questa inversione è importante e ci costringe a riflettere per coglierne il significato. Era uso normale e generalizzato che i discepoli di un qualsiasi caposcuola lo chiamassero maestro e signore, in quanto veniva considerato sconveniente citarlo o chiamarlo per nome. Il titolo di maestro veniva usato in considerazione dei contenuti dell'insegnamento e quello di signore per esprimere il rispetto che gli scolari, gli alunni, gli studenti nutrivano per lui. Così generalmente il titolo di signore era conseguente a quello di maestro, cioè si nutriva un certo rispetto, una certa considerazione, direi quasi una certa devozione per una persona in virtù delle sue conoscenze e del suo insegnamento. Senza questi valori non sarebbe stato definito signore. Gesù approva e conferma quanto asserivano i discepoli, ma muta l'ordine dei termini. Il termine maestro, che viene dal greco didaskalos, è abbastanza frequente nel Nuovo Testamento e oltre a Gesù indicò il Battista, indicò Nicodemo, indicava i dottori della legge, i maestri della Chiesa. In generale indica chi conosce una materia e chi la insegna, chi trasmette l'istruzione. Mentre il termine signore, dal greco kyrios, è chi possiede il potere, è colui che è padrone, che domina, che assoggetta, che vince e che regna. Pertanto è un titolo divino che, come si usa anche oggi, ha un suo uso profano e gentile verso chi si vuole onorare. Gesù rifiutò il senso profano, il senso banale del termine Signore, ma lo pose al primo posto per sottolineare la legittima autorità, l'espressa divinità e l'intrinseca potenza contenute in questo appellativo. Gesù è il Maestro, è il Salvatore, è il Figlio dell'uomo, è, come abbiamo visto tempo fa, il Logos, è il Sommo Sacerdote, è il Profeta, ed è ogni altro appellativo, ma è tutto questo perché prima è il Kyrios, questo termine assoluto che designa il Signore della Chiesa, il Signore di tutto il mondo, il Signore di ogni realtà celeste e terrestre. Come Signore, Gesù ha ogni autorità e ogni potere su di noi, così che anche il suo insegnamento, il suo pensiero deve essere imparato, rispettato, conosciuto e praticato. Sia così per ciascuno di noi.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20.

Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Parlavamo ieri di sesso dipendenza. Ebbene, le statistiche, secondo una recente e importante ricerca realizzata in tutta Europa sul fenomeno della dipendenza da sesso e che in Italia è stata condotta dall'Associazione Italiana per la Ricerca in Sessuologia, ecco, queste statistiche allora dicono che un uomo su 10 in Italia è sesso dipendente. La sessodipendenza è un disturbo psichiatrico vero e proprio. Chi ne soffre ritiene che il sesso sia il bisogno fondamentale della sua esistenza. Tutto il resto quindi viene sacrificato, comprese le persone che sono considerate solamente come oggetti per rispondere al bisogno. E oggi il fenomeno è in crescita. Ne soffrono veramente milioni di italiani. Secondo questo studio, che ha coinvolto un campione di 1046 maggiorenni, il disturbo non necessariamente comporta rapporti sessuali, ma occupa una larga parte della giornata, dedicata alla frequentazione di siti porno, a masturbazione e voyeurismo. La dipendenza da sesso, sottolinea l'indagine, porta a un progressivo deterioramento dei rapporti affettivi e relazionali, oltre a un forte disagio psicologico che può compromettere seriamente l'attività lavorativa. Quel che è più grave è che oltre la metà dei sessodipendenti commette con alta frequenza reati a sfondo sessuale. Secondo te che soluzione c'è a questo problema? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: Benvenuti a Un miracolo ogni giorno, breve incoraggiamento quotidiano.
1: La Bibbia dice: non temere, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Non è difficile per me aiutarti, l'ho già fatto prima e lo farò di nuovo. Ma cosa ha fatto Dio per te? Ha perdonato tutti i tuoi peccati, ti ha riscattato con il prezzo del suo sangue, ti ha dato la vita eterna e molto di più. C'è qualcosa che non farebbe oggi per te, quando ha già fatto tutto? Venire in tuo soccorso non è difficile per lui. Ha già fatto molto di più, perché non dovrebbe? Che queste parole ti incoraggino sono tratte da un testo di un teologo di nome Emil Schürer. Non temere. Ti amo. Io sono con te. La promessa suprema che sostiene la mia fede. I pericoli si accaniscono su di me, sottili, sconosciuti. Mi circondano da vicino. Più vicino è Gesù. Chi mi dice ancora in questo viaggio? Sono io. Non temere. Prendi coraggio. Io sono sempre con te. Sì, questo è ciò che Dio ti dice oggi. Io sono sempre con te. Grazie di esistere. Eric Sellerien.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e un minuto.
1: Dal gruppo Adorazione, volume 5, ascoltiamo il motivo Indelebile.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi, ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane e che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, perché dubitare della sua capacità di prendersi cura di ciascuno di noi? Credi che Dio si preoccupi solamente per quei miliardi di stelle lontane migliaia di anni luce da noi? Credi che allora non si prenderebbe così tanta cura di coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama. Perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome. Perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su

0: Questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.
1: Da Giuseppe De Chirico ascoltiamo il motivo Fuori Moda.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!
1: Dai Worship Ensemble ascoltiamo il motivo Sei il più forte.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Paolo Moretti e il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Per motivi tecnici non è stato possibile realizzare la registrazione del quarto studio. Pertanto procediamo con la lettura del testo dello studio ricavato dalla dispensa realizzata da Paolo Moretti. Oggi parleremo della realizzazione del progetto di salvezza e quindi della espiazione. Vedremo 5 punti principali, ossia la centralità della espiazione nella storia e nella dottrina della salvezza, la necessità della espiazione, l'espiazione come sostituzione vicaria, l'efficacia della espiazione e la resurrezione come prova della espiazione efficace. Bene, per quanto riguarda il primo tema, quello della centralità dell'espiazione nella storia e nella dottrina della salvezza, possiamo dire che Gesù è venuto per compiere l'espiazione dei peccati del popolo, così come è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 17. Espiazione è parola presente almeno un centinaio di volte nell'Antico Testamento, ma una sola volta nel Nuovo. Espiare significa riparare ad un errore subendone una pena ritenuta equivalente. La pena equivalente per l'errore costituito dal peccato del mondo è il sacrificio di Cristo sulla croce. Se la venuta di Cristo è al centro della storia della salvezza e quindi della storia biblica, l'espiazione è al centro della storia di Cristo. L'espiazione è quindi il centro del centro. Paolo pose il Cristo crocifisso al centro della sua predicazione, così come lo troviamo scritto nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 2. Il secondo tema riguarda la necessità della espiazione. Come primo punto possiamo vedere l'esigenza di Dio, ossia quella di soddisfare la propria giustizia, così come è scritto in Romani 3, capitolo 3, versetti 25 e 26. Un perdono offerto da Dio, troppo a buon mercato, non avrebbe fatto comprendere all'uomo la gravità del suo peccato ed il valore della giustizia divina. Scrive infatti il profeta Isaia: «Se si fa grazia all'empio, egli non impara la giustizia, agisce da perverso nel paese della rettitudine e non considera la maestà del Signore». Questo era un passo preso in Isaia, capitolo 26, versetto 10. Tutti i sacrifici del culto levitico avevano lo scopo di far comprendere agli israeliti che il salario del peccato è la morte e che senza spargimento di sangue non era possibile ottenere la remissione dei peccati. Questo è scritto in Levitico, capitolo 17, versetto 11, ed anche nella lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 22. Dio, nel suo infinito amore per l'uomo peccatore, ha soddisfatto lui stesso, attraverso lo spargimento del sangue del suo figlio, le esigenze della sua giustizia, come ci ricorda l'apostolo Paolo parlando di Cristo, dove nella lettera ai Romani, capitolo 3, 25 e 26, è scritto: Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Passiamo adesso al secondo punto, sempre del tema sulla necessità della espiazione, questo secondo punto dove vedremo l'esigenza dell'uomo. Quindi il primo punto abbiamo visto l'esigenza di Dio, adesso vedremo l'esigenza dell'uomo, che è quella di ritrovare il favore di Dio, la sua propiziazione, come è scritto in Romani capitolo 3 25 e anche nella prima lettera di Giovanni capitolo 2 versetto 2. L'uomo, incapace di trovare in se stesso un modo per soddisfare le esigenze della giustizia divina, ha bisogno di un atto di propiziazione. Letteralmente, con la parola propiziazione si vuole indicare l'atto attraverso il quale rendiamo a noi propizia e favorevole una realtà che non è sotto il nostro controllo. È interessante osservare che tutte le religioni conosciute hanno riti e cerimonie di carattere propiziatorio, cioè volte a conquistare il favore di uno spirito, di una divinità o di una forza della natura, placandone l'ira. Paolo, come abbiamo già visto, ci ricorda che Cristo è stato stabilito da Dio come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, ed era il passo preso nella lettera ai Romani capitolo 3 versetto 25, e ancora Giovanni afferma che egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo, ed era la prima lettera di Giovanni capitolo 2 versetto 2. Cristo è il mezzo offerto all'uomo per soddisfare la sua esigenza di placare la giustizia di Dio e renderlo propizio nei suoi confronti. È opportuno ricordare che il coperchio dell'arca del patto, collocata nel luogo santissimo del tabernacolo, si chiamava propiziatorio perché il sommo sacerdote, nel giorno delle espiazioni, lo aspergeva con il sangue della vittima offerta per sé e per il popolo. Sotto il coperchio si trovavano le tavole della legge che era stata violata. Al di sopra vi era la presenza del Dio tre volte santo. Il sangue della vittima si interponeva tra Dio e la legge, fra la sua santità e la sua giustizia. Attraverso quel sangue il popolo ritrovava il favore di Dio. Dobbiamo stare attenti a non cadere nell'errore degli universalisti, di coloro cioè che credono che tutti gli uomini saranno salvati indipendentemente dalla loro scelta di fede. Essi affermano infatti che Dio è propizio, cioè favorevole all'uomo, e che per questo motivo abbia progettato l'opera redentrice ed espiatrice di Cristo. In questo caso la propiziazione sarebbe la causa della espiazione. Dio ci rivela chiaramente nella sua parola che egli ha amato gli uomini predisponendo Cristo come sacrificio propiziatorio, ma che egli diventa favorevole solo verso chi accetta Cristo. Cioè, il Padre ha riversato i suoi favori sull'uomo peccatore e, nel suo incomprensibile amore, è Lui che ha trovato la via e lo strumento per essere propizio senza venir meno alle esigenze della sua giustizia. Senza la morte di Cristo, Dio non sarebbe placato verso di noi, perché è Cristo che ha portato su di sé i nostri peccati ed è in Cristo che il favore divino ci è stato accordato. Di conseguenza è chiaro che la propiziazione non è la causa della espiazione, ma ne è l'effetto, quindi la conseguenza. Bene, come terzo tema possiamo vedere l'espiazione come sostituzione vicaria. Il concetto di sostituzione è già presente nei sacrifici del vecchio patto. E così anche nel libro di Isaia, capitolo 53, versetti 4, 5 e 11, il profeta annuncia che il servo del Signore avrebbe realizzato una sostituzione totale per ottenere l'espiazione di tutto il popolo. Il servo del Signore avrebbe portato le nostre malattie e quindi si sarebbe caricato dei nostri dolori. Sarebbe stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, su di lui sarebbe caduto il castigo per cui noi abbiamo pace e saremmo stati guariti per le sue lividure, avrebbe dato la sua vita in sacrificio per il peccato, avrebbe reso giusti i molti caricandosi delle loro iniquità e avrebbe portato i peccati di molti. Anche Paolo fa riferimento alla sostituzione vicaria quando scrive che Dio ha fatto diventare Cristo peccato per noi. Questo è scritto nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Gesù non è morto soltanto in nostro favore, quindi come sacrificio propiziatorio, ma egli è morto al nostro posto perché noi non avremmo mai potuto soddisfare la giustizia di Dio come lui l'ha soddisfatta. Si potrebbe osservare che la morte di un innocente, e quindi quella di Cristo, al posto di un colpevole, cioè io o comunque ciascun uomo, è ingiusta. Ma questo è vero solo se la morte viene imposta alla persona innocente. Nel caso di Gesù, la scrittura sottolinea più volte che egli ha voluto sostituirmi e quindi sostituirci. Se egli è stato crocifisso, è perché ha volontariamente accettato il supplizio di Dio. Dio inoltre non ha richiesto le sofferenze e quindi la sostituzione da parte di una terza persona per soddisfare le esigenze sue di giustizia e dell'uomo di propiziazione. Infatti, la parola ci ricorda che Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo. Questo era un passo preso dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 19. Una grazia simile sorpassa ogni nostra immaginazione. Come quarto tema possiamo vedere l'efficacia della espiazione. Poiché il sacrificio di Gesù potesse essere perfetto e quindi dar luogo ad una espiazione davvero efficace, erano necessarie alcune condizioni. E sono quattro condizioni. La prima è che la vittima offerta doveva essere senza difetto, cioè perfetta. Non poteva essere in debito davanti alla giustizia divina colui che si offriva per pagare il debito degli altri. Gesù, per la sua perfezione, poteva perfino sfidare i suoi avversari, come quando disse: "Chi di voi mi convince di peccato?" Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 46. E Pietro rivelò che nell'offrirsi a noi Gesù era come un agnello senza difetto né macchia. E Giovanni ha dichiarato che egli è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato. Secondo punto dell'efficacia della espiazione, possiamo vedere un sacrificio vicario per l'umanità poteva essere compiuto da uno perfettamente uomo. Paolo proclama che vi è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Prima lettera a Timoteo, capitolo 2, versetto 5. Abbiamo del resto già visto la perfetta umanità di Gesù. Da qui comprendiamo l'importanza data da Giovanni al confessare che Gesù Cristo è venuto nella carne. Senza questa confessione non è possibile credere neppure nella espiazione. Come terzo punto possiamo vedere il valore del sacrificio doveva equivalere alla gravità della colpa. Il sangue delle vittime nel sacrificio levitico avevano un ruolo simbolico e provvisorio. Infatti, come è scritto nella lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 4, era scritto che è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Per compensare gli innumerevoli peccati di ogni uomo, occorreva qualcuno che pagasse a Dio con la cosa più grande che esista al di fuori di Dio. Perciò Paolo ricorda agli anziani di Efeso che la Chiesa, cioè l'insieme di coloro che hanno accettato Cristo come sacrificio espiatorio, Dio l'ha acquistata con il proprio sangue. E come quarto punto della efficacia dell'espiazione vediamo che la vittima doveva subire la stessa pena decretata dalla giustizia divina per tutti gli uomini. I quattro Vangeli ci rivelano in modo inequivocabile che Gesù ha subito la morte fisica come condanna. Non è morto accidentalmente, ma la sua morte è stata conseguente ad un processo, ad un atto legale, è stata cioè un castigo, un suo inserimento tra i malfattori, come scritto in Isaia capitolo 53 versetto 12. Il nuovo patto tra Dio e gli uomini è stato suggellato o firmato con il sangue di Gesù. Ma il mistero più insondabile lo tocchiamo con mano. Quando pensiamo alle parole di Gesù sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù, diventato peccato, realizza la separazione dal Padre, l'abbandono del Padre e grida le parole del Salmo 22, versetto 1. Abbiamo ricordato che Dio era in Cristo mentre riconciliava il mondo a sé. Ora siamo davanti all'evidenza di Dio abbandonato da Dio. Fu il più terribile momento della storia della salvezza, momento che fu avvolto da 3 ore di oscurità, durante le quali Gesù non aprì la bocca prima di rompere nel grido estremo della sua terribile angoscia. Non ci è possibile spiegare, sappiamo solo che ciò è avvenuto a causa dei nostri peccati e del loro salario che Gesù ha pagato. E come ultimo tema possiamo vedere la resurrezione come prova della espiazione efficace. La resurrezione di Gesù è la prova della piena sufficienza e della piena efficacia per l'espiazione dei nostri peccati del sacrificio compiuto da Gesù. Ecco alcune testimonianze che mettono in diretta relazione l'opera di espiazione e salvezza con la resurrezione. Ci sono 3 punti relativi a questa diretta relazione tra l'opera di salvezza e la resurrezione. E il primo punto è: vi è prima di tutto la testimonianza stessa di Gesù. Se egli non fosse risorto, non sarebbe stato possibile predicare il ravvedimento per il perdono dei peccati, perché il suo nome non avrebbe avuto alcuna efficacia. Così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Parole prese dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 46 e 47. Quindi, come questo primo punto, abbiamo visto che vi è prima di tutto la testimonianza stessa di Gesù. E il secondo punto è che hanno grande valore anche le testimonianze di Paolo, come nella sua prima predicazione pubblica nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, dove questo è riportato in Atti capitolo 13 versetti 32 e 33, dove è scritto: e noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri Dio l'ha adempiuta risuscitando Gesù. E ancora versetti 38 e 39 dello stesso capitolo 13: vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati, e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avreste potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. E nella sua lettera alla Chiesa di Roma, come è riportato appunto nella lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 23 al versetto 25, come scrive: Or non è per lui soltanto, or non per lui soltanto sta scritto che questo gli fu messo in conto come giustizia, ma anche per noi, ai quali sarà pure messo in conto. Per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. E ancora in quella alla Chiesa di Corinto, come scritto in prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 17, scritto: se Cristo non è stato risuscitato, vana è la nostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Quindi, riassumendo, in questo secondo punto abbiamo visto che hanno grande valore per la prova della resurrezione, quindi la prova della espiazione efficace, hanno grande valore anche le testimonianze di Paolo, rivolte sia nella predicazione di Paolo alla sinagoga di Antiochia di Pisidia, anche quelle prese nella lettera alla Chiesa di Roma e quelle prese dalla lettera alla Chiesa di Corinto. Questo era il secondo punto. E possiamo vedere anche il terzo punto, che abbiamo infine la testimonianza storica dell'ascensione di Gesù, ossia del suo ritorno al Padre. Infatti, in un confronto tra i testi di Giovanni, capitolo 16, versetto 10 e capitolo 20, versetto 17, ci permette di comprendere uno dei motivi del ritorno del figlio alla presenza del Padre. Nel primo testo leggiamo che Gesù, durante i discorsi pronunciati nel corso dell'ultima cena, annunciò la discesa nel mondo dello Spirito Santo. Parlando della sua opera in mezzo agli uomini, Gesù indicò come prioritaria la convinzione di peccato, di giustizia e di giudizio. A proposito della convinzione di giustizia, disse: quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Subito dopo la sua resurrezione, Gesù affidò questo messaggio alla prima persona alla quale apparve, ossia Maria Maddalena, dicendo: non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma vai dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Questo è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 17. È attraverso l'ascensione di Gesù che lo Spirito ci convince di giustizia, cioè ci dà la prova che la giustizia di Dio è stata pienamente soddisfatta alla croce. Per questo Gesù considera più importante inviare ai suoi fratelli, cioè ai discepoli, l'annuncio della sua ascensione, piuttosto che quello della sua risurrezione. L'importanza di questo ritorno al Padre ci viene ricordata nel testo di Ebrei, capitolo 9, versetti 23 a 26, che abbiamo già considerato in precedenza e che ci rivela come Gesù, dopo la sua ascensione, sia entrato nel cielo stesso, con lo scopo di comparire alla presenza di Dio per noi, per portare al Padre, nel vero luogo santissimo, come nostro sommo sacerdote, il sangue del sacrificio da lui stesso offerto come vittima. Gesù non sarebbe tornato al Padre se non fosse risorto. La risurrezione è quindi la prova, la perfetta garanzia che Gesù, ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Bene, fin qui la lettura della dispensa, realizzata proprio da Paolo Moretti, relatore di questo campo. Quindi, riassumendo, abbiamo visto come tema principale la realizzazione del progetto di salvezza e quindi la espiazione, e abbiamo visto 5 temi intorno alla espiazione, quindi la centralità dell'espiazione nella storia e nella dottrina della salvezza. Secondo tema, la necessità della espiazione. Il terzo, l'espiato di salvezza e quindi la espiazione, e abbiamo visto 5 temi intorno alla espiazione, quindi la centralità dell'espiazione nella storia e nella dottrina della salvezza.

Uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Paolo Moretti e ricordiamo che il tema di questi studi è il piano di Dio per la salvezza dell'uomo peccatore. Ricordiamo che per motivi tecnici non è stato possibile realizzare la registrazione di questo studio. Pertanto avete ascoltato la lettura del testo dello studio ricavato dalla dispensa realizzata da Paolo Moretti. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze, che Dio vi benedica.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

A Radio Logos sono le ore 24 e 5 minuti.

un caro saluto a tutti voi. Bentrovati a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. È sempre Matteo che vi parla e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Gli attributi di Dio, il numero 8. E oggi vedremo l'amore, che è un attributo non solo di Dio, ma anche deve essere un nostro attributo. Leggo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, al verso 16, che dice in questo modo: Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Dio non è semplicemente amorevole, egli è l'amore stesso. Dio è la personificazione dell'amore perfetto. È un amore responsabile, un amore fedele verso il benessere delle sue creature. Dio trova piacere nel condividere ciò che gli appartiene e lo fa verso di noi, appunto, che siamo l'oggetto del suo amore. Egli desidera il bene di tutti e dona gratuitamente, senza lamenti o rimpianti. Il suo amore trova la sua espressione principale nel perdonare i peccatori. E lo fa attraverso l'opera che il Signore Gesù ha compiuto sulla croce. Il suo amore trova la sua espressione principale, dicevo, nel perdonare i peccatori. Proprio perché Dio è misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Questo è scritto nel libro dell'Esodo, al capitolo 34, al versetto 7. L'amore di Dio è eterno e immutabile. Dio non è mai stato separato dal suo amore perfetto. Anche prima di manifestare questo amore alle sue creature, Dio è amore, dice il verso che abbiamo letto prima. Egli è eterno. Eterno amore, in quanto la sua natura è eterna ed è amore. E poi l'amore di Dio è sovrano, cioè libero, spontaneo e non trova alcuna causa fuori da se stesso. Egli ama le sue creature perché sono sue. E perché ha scelto di amarle, non perché esse lo meritino o attraggono il suo amore, poiché, diceva l'Apostolo Paolo, in noi, cioè negli uomini, non abita alcun bene. Lo dice quando scriveva ai Romani nel capitolo 7 della lettera omonima, al versetto 18. Ancora l'amore di Dio è infinito e santo. Questo vuol dire che è privo di qualunque limiti o qualunque difetto.
Al di là di quanto il cuore e la mente finita dell'uomo possano concepire, esso, cioè l'amore di Dio, sorpassa ogni conoscenza. Questo lo diceva sempre l'Apostolo Paolo quando scriveva ai credenti di Efeso nel capitolo 3. E ancora, l'amore di Dio ama i non credenti, addirittura, cioè coloro non solo che non credono in Lui, che magari lo bestemmiano, oppure coloro che negano la sua esistenza. Questo significa che il Signore ama le sue creature imperfette, razionali, cioè ama se stesso in loro, perché appunto ogni creatura è fatta a sua immagine e somiglianza. E il Signore si compiace nell'uomo, che è il riflesso appunto della sua stessa immagine. E poi il Signore ama i credenti, cioè i suoi figli. I figli di Dio, che sono oggetto speciale del suo amore, è a loro che Lui si rivela nel senso più ricco e completo, facendo di essi i beneficiari del suo amore, un amore che salva, e dando loro il premio della vita eterna. Questo lo diceva l'Apostolo Paolo al capitolo 6 della lettera ai Romani, al verso 23. Sapete, amici, l'amore di Dio è l'esercizio della sua bontà verso il singolo peccatore, per il quale egli ha dato suo figlio Gesù come salvatore. E infatti dice nella lettera ai Romani al capitolo 5, sempre l'Apostolo Paolo, al verso 8, che Dio ha amato noi mentre eravamo peccatori. Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La consapevolezza di ogni cristiano credente deve essere che il comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo siano la base di tutta la morale cristiana. Dopo tanto amore che Dio ha manifestato, dobbiamo farci una domanda: in che modo reagiamo noi? E questo non per ricambiare, poiché non ci riusciremo mai a ricambiare l'amore che Dio ha usato per noi, bensì essendo in Cristo delle nuove creature, coerenza vuole che l'amore per Dio e per il prossimo sia un oggetto quotidiano di una pratica naturale. Faccio mia per voi, cari amici, in conclusione, l'esortazione dell'Apostolo Paolo verso i Filippesi nel capitolo 1 al verso 9. Io prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento. Bene, amici, la meditazione termina qui. Vi ringrazio per l'ascolto. A risentirci a domani, cari amici, e che Dio vi benedica.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Continuiamo la nostra meditazione dall'Evangelo di Matteo. Troviamo nel capitolo 22 ciò che riguarda come tema il diritto dello Stato e il diritto di Dio. Matteo capitolo 22, dal versetto 15 al 22. Dice così: Allora i farisei, ritiratosi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, noi sappiamo che sei verace e insegni la via di Dio secondo verità. E non ti curi d'alcuno, non guardi all'apparenza delle persone, dici dunque che te ne pare? È egli lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, disse: Perché mi tentate ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un denaro. E gli domandarono loro: Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora egli disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ed essi, udito ciò, si meravigliarono e lasciatolo se ne andarono. Vediamo che questa è l'ennesima volta che i farisei tentano il Signore, cercano di farlo cadere in qualche fallo. E vediamo che questa volta non vanno di persona, ma qua dice che mandano i loro discepoli e in più mandano gli erodiani. Gli erodiani, dal nome stesso, erano seguaci di Erode. E vediamo che vanno lì, ma sappiamo ebbene che il Signor Gesù, nella sua sapienza, sa trarre dal male il bene. Qui sta veramente la grandezza di Dio. E questo brano ci insegna come noi dobbiamo comportarci come cittadini, come cristiani, nei confronti dello Stato e nei confronti di Dio. Come dobbiamo agire? Vediamo che questo episodio mette in luce quanto è meschino il cuore dell'uomo. Vediamo che questi religiosi, discepoli dei farisei e gli erodiani, sembravano sinceri, no? Sembravano desiderosi di volere apprendere o capire come si dovevano comportare. Quindi, ma dietro questa loro falsa, possiamo dire, sincerità, si nascondeva che cosa? La loro malizia e la loro ipocrisia. Sono cose che la scrittura aborrisce, odia, la persona ipocrita e la persona malvagia. E vediamo che qui loro cosa fanno? Cercano di metterlo in difficoltà, di farlo cadere, e metterlo in cattiva luce nei confronti del governo romano, perché dicono: ma è lecito pagare il tributo a Cesare? Sì o no? E quindi vediamo che alla fine non riescono, perché Gesù fu tentato come uomo, come anche fu tentato da Satana, ma non è mai caduto, perché Gesù non poteva cadere. Perché lui è invulnerabile, se vogliamo, perché lui è perfetto e quindi non poteva cadere. E vediamo che questo tentare il Signore, questo provocarlo, questo cercare di, possiamo dire, metterlo in difficoltà o sfidarlo, dura ancora oggi. Se leggo il Salmo 2, è un salmo profetico che ci insegna come l'uomo o come anche le nazioni cercano di sfidare Dio. Nel Salmo 2, voglio leggere questo salmo perché anche nell'ottica profetica è quello che noi stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Cioè che l'uomo cerca di sfidare Dio. Voglio leggere dal primo versetto, Salmo 2, dice così: Perché tumultuano le nazioni? E meditano i popoli cose vane.
I re della terra si ritrovano, i principi si consigliano assieme contro l'Eterno e contro il suo unto, dicendo: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si befferà di loro. Allora parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Eppure dirà: io ho stabilito il mio re sopra Sion, monte della mia santità. Io spiegherò il decreto. L'Eterno mi disse: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò le nazioni per la tua eredità e le estremità della terra per tuo possesso. Tu le feccherai con un scettro di ferro, tu le spezzerai come un vaso di vasellaio. Ora dunque, o re, siate savi, lasciatevi correggere, o giudice della terra. Servite l'Eterno con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, che talora l'Eterno non si adiri, e voi non periate nella vostra via, perché d'un tratto l'ira sua può divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Questo passo viene menzionato negli Atti degli Apostoli, quando Ponzio Pilato, Erode e anche le autorità religiose cercavano di impedire, di ostacolare, di mettersi contro gli apostoli. Ma questo salmo ha una portata profetica anche ai nostri giorni. Cioè che l'uomo o le nazioni cercano di sfidare Dio. Qua dice: rompiamo i loro legami e gettiamo via da noi le loro funi. Cioè i legami che ci tengono stretti a Dio. Voi sapete che nella nuova Costituzione europea si cerca di evitare, di togliere completamente il nome di Dio. Cioè l'uomo non ne vuole sapere di Dio. Chi è Dio? Dov'è Dio? Esiste Dio? Questo è il linguaggio dell'uomo moderno. L'uomo vuole sfidare Dio. E la Costituzione europea cerca, ripeto, di togliere del tutto il nome di Dio. Questo salmo ci porta a riflettere, e noi lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Spesso viene usata la parola globalizzazione. Vuol dire che il mondo deve crearsi un dittatore mondiale, un governo mondiale, una religione mondiale. Porterà tutto il mondo sotto lo scettro dell'anticristo. E l'anticristo, è chiaro, significa contro Cristo o al posto di Cristo. Dio non deve comparire nella nostra Costituzione, da ogni legge, nelle scuole, perché l'uomo non vuole saperne di Dio. Lo vogliono sfidare, lo vogliono tentare. Lo vogliono eliminare, come a suo tempo hanno eliminato Gesù dalla terra. Sbarazziamoci di questo uomo. Ma non potevano, perché Gesù dopo 3 giorni è risuscitato. Vediamo che queste cose che fecero a Gesù, e Gesù lo disse: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Hanno odiato me, odieranno anche voi. E questo non è soltanto per i cristiani di oggi, ma anche nell'Antico Testamento ci viene riportato che i profeti di Dio sono stati perseguitati, sono stati uccisi. Voglio leggere solo un passo al tempo del profeta Geremia, dove il popolo di Israele peccava in un modo orrendo e Dio aveva decretato per bocca di Geremia che il popolo di Israele sarebbe andato in schiavitù in Babilonia. Ebbene, il popolo di Israele non poteva sopportare queste cose e se l'ha preso con il profeta Geremia. E voglio leggere un versetto che dice così, Geremia capitolo 18, versetto 18. Ed essi hanno detto: venite, ordiamo macchinazione contro Geremia, poiché l'insegnamento della legge non verrà meno per mancanza di sacerdoti, nel consiglio per mancanza di savi, nella parola per mancanza di profeti.
Venite, colpiamolo con la lingua e non diamo retta ad alcuna delle sue parole. Tu dunque, Eterno, volgi a me la tua attenzione e odi la voce di quelli che contendono con me. Geremia si trovava in grosse difficoltà. Fu battuto, fu gettato in una cisterna, fu isolato, fu imprigionato, fu minacciato. Tutto questo perché Dio aveva dato a Geremia un messaggio, che il popolo si doveva ravvedere, si doveva pentire, ma il popolo non si pentì. Per cui Dio sentenziò che doveva essere condotto in schiavitù a Babilonia. Vedete, all'uomo malvagio non piacciono le cose buone. Ma c'è un versetto nella scrittura che Dio agisce in un modo severo verso quelli che fanno il male. Nel profeta Michea, capitolo 2, c'è un versetto che riguarda coloro che sono malvagi e che quindi avranno la loro retribuzione. Dice così, Michea, capitolo 2, versetto 1 a 3. Guai a quelli che meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro letti, permettono ad effetto allo spuntare del giorno. Quanto ne hanno il potere in mano, agognano dei campi e li rapiscono delle case e se le prendono, così opprimono l'uomo e la sua casa, l'individuo e la sua proprietà. Perciò così parla l'Eterno. Io medito contro questa stirpe un male al quale non potrete sottrarre il collo. E non camminerete più a testa alta, perché saranno tempi cattivi. Qua dice, guai a quelli che meditano l'iniquità e macchinano il male sui loro letti. Quindi ci dice anche nel profeta Isaia, non vi è pace per gli empi, perché noi abbiamo a che fare con un Dio giusto e con un Dio santo. E quindi povera quella persona che vuole contendere con il suo creatore. Siamo noi più forti di lui, dice l'apostolo Paolo? No. Dio avrà sempre la vittoria. Apparentemente sembra che il male dilaga, che nessuno lo può frenare, che in qualche modo abbia la vittoria, ma alla fine Dio vincerà su tutti i suoi nemici, su Satana, sui demoni, sulle forze del male, quelle spirituali e quelle umane. Stiamo studiando l'Apocalisse ed è un libro meraviglioso, straordinario, perché l'Apocalisse mette l'enfasi che alla fine il male sarà distrutto. Alleluia! Satana sarà inabissato con tutti i suoi demoni. E tutti gli uomini malvagi saranno con Satana nel fuoco eterno. Quello che trionferà sarà la giustizia, la verità, l'amore, l'equità, la pace. Ecco perché l'Apocalisse è un libro straordinario e bello, perché mette l'enfasi che al di sopra di tutti e di tutto c'è Dio che regna, che governa. Una frase fatto riflettere, che dice così: ci sono due tipi di persone nel mondo. Un tipo di persona che dice, oh Dio, la tua volontà sia fatta, ma un giorno a quell'altro gruppo di persone Dio dirà, la vostra volontà sia fatta. La vostra volontà è quella di non aver creduto in me, di non avermi accettato, dice Gesù. E sia fatta la vostra volontà. E la volontà degli uomini sarà quella di essere puniti dal Signore. La vostra volontà sia fatta. Non avete voluto saperne di me? Andate via da me, maledette nel fuoco eterno. Mi ha fatto riflettere questo passo. Vediamo che i farisei non sono andati di loro persona, ma hanno mandato i loro complici, i loro discepoli. E vediamo sempre che coloro che cercano di aiutare i malvagi, alla fine anche loro saranno
presi nella trappola. C'è un proverbio che dice, proverbio capitolo 26, versetto 27, dice: chi scava una fossa vi cadrà e la pietra torna addosso a chi la rotola. Quelli che cercano di preparare trappole per gli altri sono quelli che ci cadono. Se una persona riceve il male, prima o poi il Signore, quella trappola che aveva preparato per il giusto, ci cadrà in malvagio. Non è così? Abbiamo tanti esempi nella parola di Dio. Basta pensare, ricordate quanto quel malvagio Aman, che aveva proprio izzato una forca per far impiccare Mardocheo, che era un uomo giusto, un uomo che amava il suo popolo, Israele, che aveva tramato proprio di annientare tutto il popolo di Israele, quella forca è servita per impiccare lui. Con Dio non si scherza. Vediamo che queste persone giustamente mostrano la loro ipocrisia. Con parole, possiamo dire, seducenti. Come l'hanno chiamato a Gesù? Come l'hanno chiamato? L'hanno chiamato maestro. Noi sappiamo, maestro, noi sappiamo che tu insegni la via di Dio. Quasi un elogio, maestro. Come dire, siamo venuti qui per imparare da te. Ma alla fine erano, come dice anche la scrittura, malvagi e ipocriti. In fondo nel loro cuore c'era l'odio, c'era l'invidia e c'era la bugia. E il Signore conosceva i cuori di queste persone. Conosceva i cuori di queste persone. Nell'Apocalisse vediamo come il Signore Gesù si rivela all'Apostolo Giovanni. Alla Chiesa di Tiatira dice così, capitolo 2, versetto 23, dice: e metterò a morte i suoi figlioli e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo i reni e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Gesù è colui che investiga i cuori e le reni, cioè conosce i nostri pensieri, conosce i nostri sentimenti. Nell'Evangelo di Giovanni troviamo anche un altro passo, capitolo 2, versetto 23. Dice così: mentre egli era in Gerusalemme alla festa di Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i miracoli che egli faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di alcun sull'uomo, perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù ha gli occhi come fiamma di fuoco. Cioè lui ci fa la... Cosa ci fa lui? La radiografia ci fa. Lui ci fa la radiografia. Una normale radiografia vede soltanto il corpo, ma gli occhi del Signore vedono cosa c'è nell'anima, cosa che solo Dio può conoscere e che solo Dio può vedere. Quindi vediamo che Gesù è l'onnisciente. Ma andiamo a vedere che cosa dobbiamo noi allo Stato e che cosa dobbiamo noi a Dio. Qui cosa dice la Scrittura a riguardo a questi nostri doveri che abbiamo verso lo Stato e verso il Signore? Voglio leggere certamente alcuni passi, un paio di passi dalla Scrittura. Nella lettera ai Romani, capitolo 13, dice così, versetto 1: ogni persona si è sottoposta alle autorità superiori, perché non v'è autorità se non è da Dio. E le autorità che esistono sono ordinate da Dio, talché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, e quelli che vi si oppongono si attirano addosso una pena, poiché i magistrati non sono di spavento alle opere buone ma alle cattive. Qui vediamo che ogni persona è sottoposta alle autorità. Noi dobbiamo alle autorità l'obbedienza e la sudditanza. Più avanti l'Apostolo Paolo dice ancora, sempre al capitolo 13,
Poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi, perché si tratta di ministri di Dio, i quali attendono del continuo a questo ufficio, rendete a tutti quello che dovete loro, il tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Allora, non solo da parte nostra, come cittadini e come credenti, dobbiamo l'ubbidienza, ma anche siamo chiamati a pagare le tasse, i tributi. Questo era al tempo del Signore e così anche al tempo d'oggi. Anche il Signore, vi ricordate, che pagò anche il suo tributo. Non solo pagò per lui, lo pagò anche per Pietro. Quando disse: vai Pietro al mare e il primo pesce che prendi troverai nella sua bocca uno statere e paghi il tributo per me e per te. Il Signore, pur essendo il Figlio di Dio, pur non avendo questo dovere, per non scandalizzarli, pagò il tributo. E qui abbiamo un esempio da parte del Signore. E l'Apostolo Paolo dice ancora: ricorda loro che stiano soggetti ai magistrati e alle autorità e che siano ubbidienti e pronti a fare ogni opera buona. Qui lo troviamo in Tito. E in più cosa dobbiamo fare noi per le autorità? Oltre che pagare le tasse, oltre che essere sottomessi, cosa dobbiamo fare? Noi siamo chiamati a pregare per le autorità. E questo lo troviamo in Timoteo, 1 Timoteo capitolo 2, versetti 1 a 3, dice così: io esorto dunque prima di ogni altra cosa che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio, nostro Salvatore. Sapete, quando fu scritta la lettera ai Romani, e l'Apostolo Paolo scrisse quella lettera, sapete chi regnava a Roma? Regnava Nerone, e Nerone non era un amico dei cristiani, era un acerrimo nemico. Eppure l'Apostolo Paolo scrisse: pregate anche per il re, anche per l'imperatore, affinché possiamo condurre una vita quieta e tranquilla. Siamo chiamati a questo, affinché in Italia le cose possono andare bene. Dobbiamo dire grazie al Signore, sapete? Perché oggi una cosa che è preziosa per noi in Italia, sapete cos'è? Cos'è? La libertà, che possiamo parlare, che ci possiamo radunare, perché se torniamo a 100 anni fa, non era possibile. Non era possibile che i cristiani evangelici si radunassero e adorassero il Signore in un modo così pubblico. Grazie a Dio oggi in Italia possiamo parlare liberamente. Ebbene, una domanda: in che cosa noi possiamo opporci allo Stato di fare qualcosa? In che cosa possiamo opporci? Se lo Stato ci obbliga a fare qualcosa che a Dio non piace, noi ci possiamo opporre. Dove troviamo un passo in cui l'Apostolo Pietro, quanto i capi sacerdoti, persino il sommo sacerdote, minacciarono gli apostoli, dire: voi non dovete parlare nel nome di Gesù? Negli Atti degli Apostoli noi troviamo questo passo dove dice: allora il capitano del tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati, li presentarono al Sinedrio. E il sommo sacerdote li interrogò dicendo: non vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo? Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Quindi dobbiamo obbedire alle autorità, ma non dobbiamo in questo modo
disobbedire a Dio. Allo Stato non dobbiamo dare di più e a Dio non dobbiamo dare di meno. Quali sono allora le cose che noi dobbiamo dare a Dio? Cosa davano gli ebrei a Dio? Gli ebrei davano a Dio la decima di ogni loro entrata. E noi come cristiani dobbiamo dare di più. Menziono 7 punti su cui noi siamo debitori verso Dio. Primo, Romani capitolo 12, versetto 1 dice così: io vi esorto dunque, fratelli, per la compassione di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Primo, noi dobbiamo dare a Dio i nostri corpi, appartengono a Lui. Glorificate Dio nei vostri corpi, offrirlo a Lui come un sacrificio vivente. Non apparteniamo più a noi stessi, ma al Signore. Secondo, noi dobbiamo dare a Dio la nostra adorazione. C'è un Salmo 95 che voglio leggere, è meraviglioso. E dice così, i primi 7 versetti. Salmo 95, versetto da 1 a 7, dice così: venite, cantiamo con giubilo all'Eterno, mandiamo gridi di gioia alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché l'Eterno è un Dio grande e un grande Re sopra tutti gli dèi. Nelle sue mani stanno le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché Egli l'ha fatto e le sue mani hanno formato la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatti, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo che Gli pasce e il gregge che la sua mano conduce. Meraviglioso questo canto. E nel Salmo 103 dice: benedici anima mia l'Eterno e tutto quello che in me benedica il nome suo santo. Benedici anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Non possiamo contare tutti i benefici che riceviamo dal Signore. Questa grande memoria non ce l'ho. Però ogni giorno abbiamo da lodarlo. Terzo punto. Che cosa è dovuto a Dio da parte nostra? Nel Salmo 31, versetto 15, dice così: i miei giorni sono in tua mano. A Dio appartiene anche il nostro tempo. Appartiene il nostro tempo. I miei giorni sono in tua mano. Quindi viviamo noi per il Signore? L'Apostolo Paolo dice: se viviamo, viviamo per il Signore. E se moriamo, moriamo per il Signore. Quindi sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Allora, quarto punto. A Dio è dovuta la nostra ubbidienza. In Deuteronomio capitolo 13 dice così: seguirete l'Eterno, il Dio vostro, temerete Lui, osserverete i Suoi comandamenti, ubbidirete alla Sua voce, a Lui servirete e vi terrete stretti. A Lui dobbiamo ubbidire, a Lui dobbiamo onorare. E in Seconda Giovanni versetto 6, seconda lettera di Giovanni versetto 6 dice: e questo è l'amore, che camminiamo secondo i Suoi comandamenti. Questo è il comandamento che avete udito fin dal principio, onde camminiate in esso. Quindi il nostro servizio nell'opera sua. Servite l'Eterno con gioia, venite al suo cospetto con canto. Sesto, a Dio dobbiamo anche i nostri doni, non solo spirituali, ma anche quelli materiali. E voglio leggere due versetti e vado alla conclusione. Prima Corinzi capitolo 16 versetto 2 dice così: ogni primo giorno della settimana, diceva l'Apostolo Paolo ai Corinzi, ogni primo giorno della settimana ciascun di voi metta da parte a casa quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. E i credenti davano per i bisogni degli altri credenti. C'era il popolo di Israele che purtroppo non era fedele in questo. Nel libro del profeta Malachia,
Capitolo 3 dice così, queste parole un po' severe verso il suo popolo. Dio dice così: l'uomo deve egli derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate. Voi tutta quanta la nazione, portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non v'apro le cataratte del cielo e non riverso su voi tanta benedizione. Quindi anche noi come credenti, in quello che possiamo, secondo le nostre possibilità, perché il Signore dice, lui ama un donatore. Lui ama un donatore allegro, donatore allegro. E per concludere, noi siamo debitori a Dio. Possiamo dire, dobbiamo a Dio che cosa? Il nostro, la cosa più grande, il nostro amore, il nostro amore. Io gli fu chiesto al Signore qual era il più grande comandamento. E allora Matteo capitolo 22, versetto 36 dice: Maestro, qual è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. In 1 Giovanni 4,19 dice: Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. E questo ne siamo consapevoli, che Dio ci ha tanto amati, che ha dato il suo figlio per noi. E quello che noi facciamo per Dio va in fumo? Va perso? No. Ognuno di noi, ogni persona, è debitore verso Dio. E io credo che Dio non sarà debitore con nessuno. E per noi credenti, c'è un versetto che il Signore dice in Apocalisse. Apocalisse capitolo 22, versetto 12, si parla del ritorno di Gesù. E lui dice così: Ecco, io vengo tosto e il mio premio è con me per rendere ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Il Signore verrà per portare non solo noi in cielo, ma lì noi avremo la nostra ricompensa. E la ricompensa sarà proporzionata a quello che noi abbiamo fatto per lui. Questo sarà. Siamo tutti salvati, dice l'Apostolo Paolo, però ognuno riceverà secondo le sue opere, sia nei doni spirituali, sia in doni materiali, sia nel nostro tempo, sia la nostra consacrazione, sia le nostre preghiere. Ogni cosa il Signore ne terrà conto. Allora dico: Signore, aiutami, aiutaci in attesa del tuo ritorno, che possiamo veramente impegnarci, consacrarci di più nell'opera tua. Se tu fai un fratello o sorella una cosa, la ricompensa non va all'altro tuo fratello, la ricompensa va a te. Se io lavoro, la ricompensa non va a mia moglie, o se lavora mia moglie, la ricompensa non va a me. Ognuno riceverà secondo l'opera sua. Quindi se io faccio una cosa, la faccio perché sento la gioia di farlo. Se poi l'altro non lo vuole fare o non si sente di farlo, ognuno fa come piace. Per ognuno di noi riceverà la giusta retribuzione, perché Dio è un Dio giusto. Che il Signore ci aiuti in questo, sapendo che il suo ritorno è vicino. E vogliamo essere trovati vigilanti e operanti. Amen.

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 5 minuti.
1: Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Anche tu sei un po' di azzurro?
2: Sì, comunque, benché sia in casa, vedo lo sfondo della RWS che è totalmente azzurro, almeno qualcosa c'è, ecco, di azzurro, senz'altro.
1: Poi appunto molti dei colori di RWS sono proprio, insomma, quelli del cielo, del mare. Allora, certo, certo. Torniamo a parlare di fenomeni paranormali. Questo è l'argomento che affrontiamo ogni venerdì con Luigi Caratelli. Abbiamo visto che c'è come una correlazione, un aumento delle apparizioni mariane e anche un aumento degli avvistamenti di UFO, quindi c'è una correlazione fra questi due tipi di apparizioni. E sembrava, da quello che tu ci raccontavi nelle volte passate, che nel mondo cristiano abbiamo più le apparizioni di Maria, quindi nei luoghi, insomma, più del cristianesimo, mentre nei luoghi un po' più laici, un po' forse più atei, c'è un incremento di avvistamenti per quanto riguarda gli UFO. Interessante che questi avvistamenti, sia per quanto riguarda gli UFO che per quanto riguarda le apparizioni mariane, si sono moltiplicate. E ad esempio, per quanto riguarda le apparizioni mariane, leggo un commento che ho trovato di Fra Pietro Pedalino del 2017, dove dice che la cosa che deve impressionarci, appunto, è la moltiplicazione, per quanto riguarda i numeri, dei fenomeni che ha assunto a livello di proporzioni le apparizioni mariane. E tanto che il cardinale Ratzinger, a quel tempo cardinale Ratzinger, nel 1984, ascolta cosa diceva: nessuna apparizione è indispensabile alla fede, la rivelazione termina con Gesù Cristo, egli stesso è la rivelazione, ma non possiamo certo impedire a Dio di parlare a questo nostro tempo attraverso persone semplici o anche per mezzo di segni straordinari che denunciano l'insufficienza delle culture che ci dominano. Uno dei segni del nostro tempo è che la segnalazione di apparizioni mariane si sta moltiplicando nel mondo. Tutti possiamo oggi constatare il fatto che la nostra epoca si caratterizza come il tempo delle apparizioni mariane. Ecco, questo è un po' quello che diceva Ratzinger, e qualche commento di Fra Pietro Pedalino, che considera il periodo anni 70, anni 80, proprio il periodo in cui c'è stato un incremento che sta sempre di più crescendo, tanto che è stato creato più dizionari di apparizioni. Ci sono proprio dei dizionari delle apparizioni con i censimenti di tutte le apparizioni che ci sono state nel mondo. A te la parola, Luigi, per parlare non solo delle apparizioni mariane, ma abbiamo visto che sono molto collegate anche col discorso degli avvistamenti degli UFO. In Italia, quando si comincia a parlare, no, di questi avvistamenti per quanto riguarda gli UFO?
2: Sì, allora un saluto a tutti. Io innanzitutto partirei dalla considerazione che hai fatto in relazione al Papa Benedetto XVI, no? È sempre il solito equilibrismo, diciamo, cattolico, che viene espresso anche in buona fede, non sto mica accusando nessuno, però quando si dice che la rivelazione è Gesù Cristo, però, ecco, quel però si apre la porta a una infinità di possibilità che vanno a rasentare anche, diciamo, il problema individuato da Gesù quando dice: attenzione, verranno falsi cristi e falsi profeti, i quali diranno Cristo è qua, Cristo è là. Ora, proprio nelle apparizioni mariane e soprattutto in quelle ufologiche c'è un'abbondanza di comunicazioni che ci creano allerta per una possibile e imminente apparizione del Cristo, il che biblicamente può essere vero, ma le fonti che ne parlano non sono bibliche, no? In Italia, come hai detto tu, negli anni 80 c'è stato un boom di apparizione, ha testimoniato Ratzinger, ma anche Ersilio Tonini, che abbiamo già citato quando abbiamo parlato delle Madonne. E proprio Ersilio Tonini, alla domanda cosa ne pensa di tutte queste apparizioni, lui disse candidamente, cioè, voglio dire, un prelato della Chiesa Cattolica: sono tutte scemenze, no? Il Vangelo è un'altra cosa. Qui abbiamo il ritorno in senso contrario della strada tracciata da Ratzinger, no? Cristo è la rivelazione, però non possiamo impedire che ci siano altre rivelazioni. Invece Ersilio Tonini dice che queste rivelazioni, soprattutto quelle delle donne, sono scemenze e non sono Vangelo. Quindi anche in seno alla Chiesa Cattolica, ed è giusto che sia così, dove ci sono persone intelligenti, c'è dibattito su questo. Allora, in Italia, poi vedremo perché ho accostato il fenomeno UFO a quello mariano, scandalizzando molti miei fratelli cattolici, ma già diciamo negli anni 50, proprio da voi sulle pendici dell'Etna, un certo Eugenio Siragusa aveva già fondato un centro, no? Dove dava conto, diciamo, attraverso conferenze, eccetera, eccetera, delle sue comunicazioni con gli esseri celesti. Ora, in Italia ci sono poi dei discepoli di Eugenio Siragusa, di cui parleremo più avanti, uno è un certo Caria, insomma, no? Giorgio Bongiovanni, insomma, i quali sono gli eredi spirituali di Eugenio Siragusa, e sono loro che hanno cominciato a presentare questa commistione tra apparizioni mariane e apparizioni ufologiche. Quindi parte da lì in Italia questo connubio marianesimo-ufologia, no? E io ricordo che un mio carissimo amico, peraltro pastore, Filippo Rivoli, oggi scomparso, dopo aver visto proprio una trasmissione del signore Eugenio Siragusa, volle scrivere e fare alcune domande in base a ciò che aveva ascoltato nel corso della trasmissione, e la risposta giunse proprio a stretto giro di posta, ed era del segretario del centro Giulio Damiano, no? Perché Filippo Rivoli aveva fatto delle domande, ora capirete dalle risposte di Giulio Damiano quali erano le domande. Ecco, dice: gentile signor eccetera eccetera, riscontro la sua gradita lettera per esprimerle la mia riconoscenza di quanto lei ha affermato, riconoscenza dovuta soprattutto al Padre Celeste, quindi si mette in campo anche nell'ufologia il Dio, no? Il quale, cioè Dio, attraverso i suoi imperscrutabili disegni ha architettato tutto quello che è successo. Rispondo alle sue domande in maniera succinta, qui vedremo quali sono le risposte. Quindi anche in questa maniera fa lo scivolone di Ratzinger, no? Il Dio attraverso i suoi impescrutabili disegni, quali sono tutti rivelati nella Bibbia. La rivelazione si conclude con Gesù Cristo. Tutto quello che si dice essere comunicazione privata è soggetto senz'altro a critica, no? Ce lo possiamo permettere. Quindi il Dio, si dice, può fare al di là, no? Ma al di là come? Bypassando le sue stesse informazioni bibliche, i dogmi biblici, i comandamenti biblici? No, non lo può fare. E allora ecco le risposte, perché la domanda era: chi sono questi extraterrestri?
1: Beh, ci riprendiamo dopo, Luigi, in maniera che non ti interrompo poi nel proseguo. E arriva Nick con la storia del mondo, e nella storia del mondo ci sono anche queste cose di cui noi oggi stiamo parlando. Ecco, la storia del mondo è fatta di tante cose, tra cui apparizioni, avvistamenti e tutto il resto. Ascoltiamoci Nick.

0: La storia del mondo, NEC, siamo la storia del mondo e stiamo dialogando con Luigi Caratelli, stiamo parlando di fenomeni paranormali, di apparizioni mariane, ma anche di avvistamenti UFO. Quindi stiamo parlando di quando questo fenomeno, no? Quando in Italia si è iniziato a parlare, si è cominciato a parlare di UFO. Tu ci stavi leggendo qualcosa, ma riprendiamo in maniera che chi diciamo non ci ha seguito nella prima parte possa riprendere il discorso insieme a noi.
1: Certo, va bene. Allora, dicevamo che a seguito di una trasmissione televisiva di Eugenio Siragusa, che ripeto ha fondato al suo tempo un centro sulle pendici dell'Etna per divulgare le comunicazioni degli esseri extraterrestri, un nostro pastore incuriosito inviò delle domande al centro, che risposero in maniera molto gentile, no? E la domanda, una delle prime, era questa: qual è la missione di questi extraterrestri, che cosa vogliono da noi, no? E la risposta è stata questa: la missione dei nostri fratelli superiori nei riguardi dei terrestri è di pace e di amore, amore universale cristico. Poi chi sono? Era l'altra domanda. Risposta del centro di Siracusa: gli extraterrestri, essendo gli angeli di biblica memoria, vengono mandati espressamente da Dio. Ecco, qui poi noi ci soffermeremo su questo assunto. Gli extraterrestri sono gli angeli? Tecnicamente sì. Qualunque essere, diciamo, non appartenente al terrestre è extraterrestre, quindi anche gli angeli. Ma qui poi andremo meglio a fondo. Poi, perché diciamo soltanto alcune persone ricevono questi messaggi? Risposta: il messaggio cristico si rivela ora soltanto a coloro che nelle precedenti esperienze, cioè le vite trascorse della reincarnazione, no, hanno avuto un bagaglio positivo ed ora devono espletare una missione che non è da rivelare agli altri. Un altro intoppo è questo: quando Gesù dice li riconoscerete dai loro frutti, oppure attenti ai falsi cristi e a falsi profeti, i quali parlano di me ma non in modo esatto. Ecco, in questo caso Eugenio Siracusa aveva dato una comunicazione sbagliata e non biblica, nonostante lui attribuisse tutto il fenomeno UFO a Dio, a Cristo, perché nella Bibbia non esiste la reincarnazione. Quindi i profeti quali parlano di me ma non in modo esatto. Ecco, in questo caso Eugenio Siracusa aveva dato una comunicazione sbagliata e non biblica, nonostante lui attribuisse tutto il fenomeno UFO

0: Cristo assomiglia molto a quella dello spiritismo, perché la risposta è questa: Cristo è un genio solare, è cosciente di Dio, ma non è Dio. E qui si abbatte tutta la teologia biblica sulla divinità di Gesù. Quindi Gesù è una specie di extraterrestre solare, un Dio come tanti altri.
1: Dio minore.
0: È vero che poi, un Dio minore, ecco. Come vedremo poi in altri ambiti ufologici, quando parleremo di Rahel, il fondatore dei raeliani, ecco, qui abbiamo proprio uno smantellamento della Bibbia versetto dopo versetto, e Cristo viene assimilato alla stregua degli altri fondatori di religione, no? Di Buddha, Maometto, eccetera, eccetera. Quindi allora si può parlare di Cristo negando Cristo, e quindi non mi puoi venire a dire questi extraterrestri li manda Dio, sono gli angeli di biblica memoria. Non è vero, perché gli angeli di biblica memoria sono esattamente portatori di una verità completamente all'opposto di quella portata da Eugenio Siragusa e da tutti i contattisti ufologici nel corso degli anni, insomma, ma questo lo vedremo più approfonditamente.
1: Quindi, come sempre, ciò che ci consente di capire con chi stiamo parlando, chi è il nostro interlocutore, quali sono le provenienze e i messaggi, cioè fare in modo che questi messaggi e anche le azioni pratiche, confrontarle con la Bibbia se ci sono delle contraddizioni, perché se troviamo delle contraddizioni non può essere che la stessa fonte, come mi sembra che lo dica Giacomo, dalla stessa fonte non può uscire acqua buona e acqua cattiva, acqua dolce e acqua amara. Quindi se Dio che dà i messaggi non può dare dei messaggi in contraddizione con se stesso, quindi per avere anche una piccola luce per riuscire a discernere, ma chi dice la verità? Ecco, la scrittura ci consente di capire chi sta all'interno della scrittura e chi invece è fuori dalla scrittura, e quindi da quello che è il messaggio biblico. Allora Luigi, noi ci risentiremo la prossima settimana sempre alla stessa ora per continuare a parlare di questi temi, perché è interessante quello che tu dicevi, extraterrestri, angeli, insomma, come possiamo identificare gli extraterrestri, e continueremo a parlare anche in relazione alle apparizioni mariane. Quindi grazie Luigi, alla prossima.
0: Grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Alla prossima.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: A volte ci sono dei versi che sono più facili da leggere che da vivere. Filippesi 3:13-14 dice: «Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù». Possiamo riassumerlo così: oggi scelgo di dimenticare ciò che è dietro, premendo in avanti verso ciò che è davanti. Scelgo di dimenticare il passato e di non tenerne più conto. Quello che è successo è finito, a partire da ora posso andare avanti. In realtà, purtroppo, non basta dichiararlo per poterlo sperimentare, anche se è un buon inizio. Ti faccio un esempio. Immagina di preparare un pasto e di tagliarti. Ti vai a sciacquare, disinfettare e metti una benda sulla ferita per impedire che si riapra mentre comincia a guarire. Poi, una volta deciso di toglierti la benda, dubito che tu ti metta a toccare continuamente la ferita. Perché? Perché fa ancora male. Una cicatrice che si è completamente formata può sembrare guarita, ma negli strati più profondi dell'epidermide il lavoro è ancora in corso. Eppure, a volte, quello che facciamo con il passato, lo tocchiamo, ne parliamo. Quanto può essere difficile smettere di parlare della situazione in cui rimaniamo bloccati. L'ex che ti ha ferito, il collega che ha ottenuto la promozione con l'inganno, la situazione finanziaria che è andata in discesa, il membro della Chiesa che non si è assolutamente comportato come un fratello in Cristo. È già successo e ti sembra di averlo superato, di essere passato ad altre cose. Tuttavia, al minimo ricordo di ciò che è successo, ricominci a soffermarti di nuovo su di esso. Il processo di guarigione è iniziato, ma non è mai stato completato. Se riesci a capire questo, ti invito a restituire tutto a Dio, credendo che Lui l'abbia già preso, portato tutto al posto tuo. Egli vuole liberarti dal passato. Preghiamo insieme. Signore, aiutami a non soffermarmi più sul mio passato. È così allettante e troppo spesso cedo nella tentazione. So che quando passo il tempo a guardare indietro è impossibile andare avanti in modo efficace. Guarisci, ti prego, le ferite del mio passato per poter vivere la vita straordinaria che hai progettato per me. Una vita in cui vivo nel presente, qui e ora, anticipando la possibilità che il futuro mi riserva. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere.

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire